potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

La notte sta arrivando, tra un anno passerà. Non mi sto preparando, Lucio, è questa la novità.

so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente, lo so che tu lo sai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Radio, tutta italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisioni che non prenderò.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

0: 就是染的，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: svelta la...
1: Rai, radio tutta italiana.
2: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici,

uno stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri, ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe, se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere di me.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Buongiorno a tutti amici, buon martedì.
1: Ma ciao amici, buon martedì a tutti e buon martedì a te Chiaretta, come stai? Come va?
0: Sto bene, oggi leggermente assonnata, ma ci riprendiamo subito, il cappuccino è già lì, quindi esatto. La caffeina farà subito effetto. Tu come stai?
1: Bene, dai, assolutamente una bellissima mattinata, anche perché stamattina insomma c'era una bella brezza fuori, no? Comunque faceva freschino.
0: Sì, faceva freddino.
1: Sei d'accordo?
0: Io con questa giacchettina così leggera.
1: Io sono ancora un po' nostalgico dell'estate, anche se in realtà poi fa caldissimo, quindi poi appena fa caldo sono quello che si lamenta quando fa caldo e si lamenta quando fa freddo, però devo dire che stamattina si stava molto molto bene.
0: Vabbè, adesso settembre è proprio quel mese in cui la mattina fa freddo, dovessi metterti anche il cappotto tra un po'.
1: È vero.
0: Poi verso le 12 così fa caldo e devi andare in costume in giro.
1: Sì, esatto, non più che altro, come dicevamo qualche giorno fa, bisogna vestirsi un po' a cipolla, no?
0: No, nel senso che questa cosa è proprio, me la diceva mia nonna.
1: Ma è però la verità, perché la mattina dico la verità, io mi metto la magliettina ma non regge, le 5 e mezza del mattino quando esco ho quel brividino lungo la schiena che dico la verità è piacevole ma fino a un certo punto.
0: Devi metterti un giacchettino, dai. Una cosina sopra, anche per occhio alla gola, perché se poi mi lasci da sola.
1: No, questo non accade. Piuttosto faccio in playback.
0: Speriamo. Comunque, oggi tantissime cose che racconteremo in diretta, tantissimi ospiti che tra l'altro sui social abbiamo già spoilerato. Quindi mi raccomando, amici, andateci a seguire su tutti i nostri account, su Instagram, insomma, di Rai Radio Tutta Italiana, perché in questo modo rimanete aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio, anche un po' gli eventi ai quali parteciperemo, perché
1: esatto.
0: Qua si stanno cucinando insomma delle cose molto interessanti.
1: C'è fermento.
0: E anche gli ospiti che verranno qui in trasmissione, insomma, potete scoprirli in anteprima. E soprattutto poi possono ascoltarci
1: sulla nostra applicazione di Rai Play Sound, possono ascoltarci ovviamente in DAB, sulla radio,
0: esatto.
1: Rap, sulla radio DAB. E in più, se siete a casa e avete piacere comunque di rilassarvi un po' e ascoltarci anche tramite smart TV collegate a internet, sappiate che potete farlo sul canale 710.
0: Esattissimo, bravo Giovanni, ti vedo bello carico stamattina.
1: Hai visto, l'azione c'è sempre.
0: E soprattutto 334 60 45 640, cominciate a scriverci, perché così poi noi leggiamo subitissimo in diretta. Che è andata questa mattinata, come è cominciato.
1: Esatto, da
0: che
1: dove
0: mood
1: ci state
0: ha questo martedì mattina.
1: Esatto, fatecelo sapere.

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai,

0: Olli, Angelina Mango per due come noi qui su Rai Radio Tutta Italiana, e noi diamo alle 7:20 il buongiorno proprio così, un po' romantico oggi.
1: Esattamente, siamo molto, beh, come l'altro giorno, comunque un po' filosofici, un po' romantici, molto sensibili, beh, anche perché sono è un orario del giorno molto sensibile, direi, no?
0: Devo dire di sì, è delicato, devi
1: intimo,
0: mettere le canzoni giuste,
1: vero.
0: Devi dare il mood giusto, ma devi svegliarli, ma non in maniera brusca.
1: Ma che bello, ma queste parole veramente non me le aspettavo da parte tua, Chiara, stamattina.
0: No,
1: perché solitamente tu sei un po' più loud, diciamo così, un po' più rumorosa, nel senso che tu hai un risveglio un po' più roccambolesco, ecco, del
0: perché
1: mio.
0: Perché sennò io proprio non mi sveglio.
1: Non so che tu lo fai in primis per te, poi giustamente,
0: sì,
1: per gli amanti anche del genere.
0: Se dovessimo mai venire al lavoro insieme la mattina, mm-hmm, magari ti passerò a prendere in zona Termine, arriviamo qui in Prati. Preparati delle canzoni molto
1: accese, molto attive. Tra l'altro, io, guarda, raccontaci anche questa cosa qua, dato che siamo ancora nel velo dell'orario, ovvero le 7. Raccontami un po' che tipo di sveglia hai tu, proprio a livello di sound. Che sveglia hai? Sai che ci sono le sveglia, l'allarme, le
0: sì,
1: cose?
0: Sì, no, infatti, io metto quello.
1: Ah, tu metti l'allarme.
0: La mia,
1: cioè,
0: la
1: che
0: mia...
1: ti alzi e corri.
0: Ma più o meno, praticamente sul mio telefono mi imposto almeno 5 sveglie,
1: okay.
0: 4:50 per aprire gli occhi e per capire dove sono. Alle 5, alle 5:10, 5:20, 5:30. Il limite massimo che mi sono imposta è 5:35.
1: 5:35 è bellissimo,
0: sì.
1: È proprio fino in fondo, no?
0: Sì, perché proprio il limite massimo è dove non posso superarlo.
1: Certo.
0: Perché sennò poi non arrivo puntuale qui in ufficio.
1: Chiaro.
0: Da te, non arrivo puntuale da te, quindi
1: no,
0: non posso, quindi lasciarti da sola.
1: Ti ringrazio molto per questo sacrificio quotidiano che fai dalle 7 alle 10 tutte le mattine.
0: Lo so, però per mattina tutta italiana si fa questo,
1: si
0: e
1: fa
0: ben altro.
1: Questo e ben altro.
0: E quindi poi alla fine c'è mio fratello, perché dormiamo in stanze che sono molto vicine,
1: okay.
0: A volte dormiamo anche insieme, perché insomma con mio fratello proprio siamo molto legati.
1: Beh, bellissima questa
0: cosa. A un certo punto mi vuole tirare un pugno perché io non mi sveglio e lui sì.
1: E la sveglia però continua ad andare.
0: Esatto, infatti si sveglia lui, però purtroppo, cioè, per fortuna lui non si deve svegliare alle 5, si sveglia alle 7.
1: Quindi capiterà che un giorno troverò tuo fratello qui al posto che te.
0: Ma molto probabile, molto probabile. Alla fine ci assomigliamo anche tanto, quindi potresti anche non accorgertene.
1: Ah,
0: Michele
1: si mette una parrucca, io
0: un
1: dico,
0: po' più rossa,
1: un po' più rossa, un po' più, esatto. No, bello. Tra l'altro, scusate, ti volevo anche chiedere una cosa, anzi no, ti volevo dire una cosa, che oggi dovete sapere, amici ascoltatori, che la Chiara è vestita veramente molto molto bene. Oggi devo dire che hai fatto dei giochi di colore molto particolari. Vedo questo vestito,
0: burgundi.
1: Questo burgundi molto bello che scalda un po' anche l'atmosfera qui in studio, anche perché dovete sapere, amici, che l'aria condizionata stamattina veramente spinge moltissimo. Io,
0: freddo, sì.
1: Io sto parlando con la maglietta sopra la bocca e grazie a Dio comunque il microfono non sta percependo questo filtro commesso, però devo dire la verità, è veramente molto freddo, quindi mi auguro che venga abbassato il prima
0: possibile. Ma hai chiamato già i tecnici?
1: Ho chiamato,
0: meno male che chiami tu, guarda.
1: Ho chiamato e devo dire che sono sempre molto reattivi, molto carini, molto disponibili, quindi
0: sì,
1: ringraziamo
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: loro.
0: Sì. A me mette solo ansia il fatto di dover chiamare.
1: Ah sì, eh?
0: Sì.
1: Già di prima mattina. No, anche io mi sento sempre un po'.
0: C'è Giovanni,
1: mi sento sempre un po' in difetto, però sai che ormai, come dire, ci siamo separati i ruoli e quindi.
0: Sì, per fortuna il ruolo del chiamare l'ho mollato.
1: Queste cose tecniche comunque ormai me le hai delegate dal primo giorno,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ho capito un po' che aria tira.
0: Assolutamente,
1: qui,
0: assolutamente. Amici, raccontateci anche voi un po' la vostra mattinata, cosa dovete fare, se siete magari in macchina, andate verso il lavoro. 334 60 45 640. E vogliamo un po' spoilerare già chi saranno gli ospiti delle prossime due ore?
1: Ma assolutamente, diciamolo, anche perché una è un ospite nostra amica ormai, direi.
0: Sì,
1: beh,
0: proprio.
1: Esatto.
0: È di famiglia.
1: È di famiglia, esattamente. Quindi a un certo punto, se comparirà il microfono senza che neanche la introduciamo, è perché veramente c'è una confidenza meravigliosa
0: di casa, sì.
1: Di casa. E lei è una psicologa, ovvero Giulia Proietti, giusto?
0: Esatto, la nostra dottoressa proprio del cuore.
1: Quindi
0: che con lei affronteremo tantissimi temi, però
1: esatto.
0: Non spoileriamo,
1: no,
0: già adesso.
1: No, i temi non li spoileriamo,
0: alle
1: però
0: 7:25 non spoileriamo.
1: È molto bello e siamo molto privilegiati comunque ad avere figure professionali come lei, anche perché insomma non è mai male, no, farsi psicoanalizzare di martedì, che comunque è una giornata molto, come dire, profonda della settimana, no? Il martedì e il mercoledì è proprio il cuore della settimana e quindi insomma cominciare con una bella psicologa non è mica male.
0: No, infatti le nostre rubriche sono sempre sul pezzo e tra l'altro dopo, nella terza e ultima ora della
1: Dulcis
0: nostra
1: in fondo.
0: Dulcis in fondo. Non so se spoilerare. Ah, sai che possiamo dire? Bon ton. Poi metto anche la canzone.
1: Infatti pensavo ci fosse quella canzone, perché
0: no, è perché tu mi fai mettere tutte le altre canzoni.
1: Sono io che la sto depistando.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: basta.
1: Ma l'amore non mi basta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:33 e adesso Giovanni dobbiamo parlare di una cosa importantissima.
2: Esatto Chiara, io tra l'altro volevo anche dire, questa canzone è bellissima, molto molto intensa, molto cioè ci accompagna in questa meravigliosa mattinata, e tra l'altro anche i nostri ascoltatori insomma ci hanno anche scritto che sono in macchina, alcuni che stanno appunto accompagnando i bambini a scuola, altri che invece sono al bar, altri invece che sono stando al lavoro, altri col cane,
1: sono
2: insomma
1: al bar.
2: Sono tantissimi, sono al bar, cosa che tu non hai potuto fare come ogni
1: sono
2: mattina.
1: Sono rimasta a questa affermazione, sono al bar.
2: È molto bello però sapere dai nostri ascoltatori che la mattinata quasi per tutti insomma è cominciata col piede giusto, e quindi ciò mi rende veramente molto molto molto contento. Comunque,
1: una notizia che sta spopolando in questo momento sul web sono le varie novità che Stefano De Martino per il prossimo Festival di Sanremo 2027 ha introdotto, e essenzialmente sono quattro. Sei pronto?
2: Vai,
1: ne leggo qualcuna.
2: Vai.
1: Allora, in realtà che cosa cambia? La partecipazione all'Eurovision Song Contest sarà separata dalla vittoria. Chi andrà? Ci andrà il vincitore della serata performance e non del festival in generale.
2: Questo è un bel cambiamento, eh?
1: Sì, secondo me è la cosa giusta, sai?
2: Sì, è vero. Devo dire che c'è molta meritocrazia. Stefano secondo me ha portato un po' di freschezza sicuramente, un po' di novità,
1: sì.
2: Anche perché comunque sta un po' sdoganando delle cose che in realtà erano radicate da tantissimi anni a questa parte.
1: E invece un'altra novità che ha introdotto è che accanto al televoto tradizionale sarà attivo il voto online gratuito dall'app di RaiPlay. Questa è una grandissima mossa.
2: Sono d'accordo.
1: Terza novità che ha introdotto il prossimo conduttore del festival è che sarà vietato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi in cui sostituisca o snaturi il contributo creativo umano.
2: Attenzione, quindi anche questo è un bellissimo messaggio, insomma.
1: Non da meno,
2: esatto, anche perché è un tema sicuramente dolente, ed è bello che insomma De Martino abbia introdotto anche questa cosa qua all'interno del festival.
1: Ultima novità, ma non per importanza, i big in gara saranno in totale 24 e 23 saranno scelti appunto da De Martino più uno selezionato dalla categoria giovani.
2: Quindi, esatto, insomma, quindi colui che vincerà Sanremo giovani.
1: Esatto. E devo dire che mi piacciono queste modifiche, questi cambiamenti che ha introdotto De Martino, soprattutto per la separazione dalla vittoria del festival con la serata performance, poi per chi andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision.
2: È vero, molto bello.
1: Quella è una cosa molto giusta, anche perché
2: sì,
1: poi dipende, magari il festival ha un mood e quindi c'è una canzone che rispecchia di più il mood, però poi magari se vai con quella canzone a rappresentare l'Italia all'Eurovision devi essere più internazionale in quel contesto.
2: Sono d'accordo.
1: Secondo me.
2: Non
1: quindi,
2: per forza segue il fil rouge che, come dire, funziona.
1: Esatto.
2: Quindi sono d'accordo.
1: Funziona.
2: E tra l'altro ho visto anche una mega novità che in realtà ormai comunque l'ho letta un paio di settimane fa, questa parte, che torneranno anche i Maneskin come super ospiti di Sanremo.
1: E infatti non vedo l'ora di vederli tutti insieme. Mi è dispiaciuto
2: pazzeschi.
1: Tanto quando si sono separati.
2: Sì, eh?
1: Sì, mi è dispiaciuto.
2: Ma allora io ho visto poi ovviamente un po' di articoli comunque di Damiano David più gli altri musicisti, e sì, diciamo che la loro non è stata una separazione per liti o cose del genere, ma in realtà più perché Damiano voleva anche un po' intraprendere, voleva anche dimostrare un po' a se stesso e i suoi fan che insomma una carriera da solista potesse anche fare, come dire, al caso suo, ecco, senza fare un progetto eterno, ecco. Lui voleva semplicemente perché poi non è per niente facile, però ecco, lui voleva immergersi, ecco, in questa avventura, e devo dire che ce l'ha fatta incredibilmente.
1: Sì, ma rivederli insieme
2: è vero
1: non mi dispiacerà.
2: A Sanremo poi, quindi, comunque,
1: già capito,
2: nel festival
1: è proprio,
2: più famoso d'Italia.

avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta, è inutile che tu mi dica scappa, perché il destino segue la mia

0: questa sì che è musica.
1: E questa sì che è musica, e tra l'altro mi fa molto ridere anche il titolo, Bravi a cadere, perché mi ricorda un po' la prima volta che ci siamo conosciuti.
0: Oddio, che
1: però non è caduta. È stata talmente brava che era una caduta sicura al 100%, però poi alla fine è riuscita in qualche modo a...
0: No, però contestualizza, perché allora sembra una matta così.
1: No, non è che sembra una matta, alcune cose purtroppo accadono, allora. E bisogna anche essere bravi a cogliere insomma l'occasione e riuscire in qualche modo a fregare l'occasione. In questo caso Chiara, ci siamo conosciuti, stavamo facendo una rampa di scale, lei giustamente, gli dico giustamente, ma però nel senso che... purtroppo sembrava, cioè lei stava scendendo un po' velocemente, eravamo un po' indaffarati, eravamo, non dico in ritardo, però eravamo molto giusti coi tempi, e quindi insomma lei mi stava dando le chiavi dello studio e tutto, e a un certo punto vedo che zoomo con gli occhi il piede e vedo che insomma si incespica proprio nella gamba sinistra, ed era una caduta preannunciata sicura, cosa che poi non è caduta perché lei è stata veramente una felina, un gatto, non lo so, un ragnetto, ho avuto veramente dei
0: riflessi. Beh, se cadevo veramente mi ammazzavo sulle scale di...
1: Sì. Sta finendo veramente male, quindi le dedico Bravi a cadere di Marrakesh.
0: Vabbè, io stamattina è antipatico, più delle altre mattine.
2: Ma no,
0: stamattina
2: è un po' pungente.
0: Stamattina anzi,
1: sono un po' pungente.
2: Un po' pungente. Sì, sì,
0: sì. Anche se fuori off microfoni mi fa: ma hai le scarpe abbinate al completo di oggi?
2: Ha detto anche che è un bellissimo outfit.
1: È vero, sì, Giulia, sì, hai visto? Giulia. Meno male che intanto comunque, amici, diamo il benvenuto a Giulia Proietti, che è venuta qui in studio a trovarci come
2: di
1: tutti i martedì.
2: Buongiorno, infilata così. Ma buongiorno.
1: Ma l'abbiamo detto, comunque.
0: Ormai
1: che
0: sei di casa.
1: Esatto.
2: Sì, ho le chiavi.
1: Anzi, già come dire, annunciarti così mi non voglio dire mi cringe, però comunque no, sei talmente di casa che ormai mi fa strano quando non ci sei, esatto.
0: Sì. Come è andata stamattina?
2: Stamattina benissimo, è proprio un martedì super.
0: Vero?
1: Beh, bello.
2: No, coglierete voi, se è ironia.
0: Ah, ok.
1: No, secondo me invece ti vedo bella accesa, anche dall'iride, sì, che io tendo molto a guardare negli occhi. E Giulia mi sembra molto attiva.
0: Sì, infatti.
2: Tutti belli pimpanti.
0: Ti vedo felice.
2: Una giornata carica.
0: Oggi no, io mi aspetta un tour de force. Oggi non ti dico.
2: Oggi vai a registrare.
0: Devo andare dalle api. Che poi ho pure la fobia di questi insetti. Infatti non so come mi è saltato in mente, ma va bene, per Gen Z faccio questo e molto altro.
2: Magari ti ricrederai grazie a questo pomeriggio.
0: No. Ti manderò un messaggio. Ti manderò un messaggio e ti dirò: guarda Giulia, sono viva e ho cambiato idea sulle api. No, perché poi guarda, le api sono fantastiche, mi fanno più paura le vespe, calabroni.
2: Giustamente, funzionano in modo diverso.
1: No, calabroni hai già scalato 3-4 marce, calabroni comunque è già un altro tipo di mondo, di dimensioni, di rumori anche, sembrano dei motorini volanti alla fine, cioè, molti, no? I rumori che fanno.
0: No, infatti sono
1: calabroni è una cosa seria.
0: Abbiamo capito che se mai dovessimo avere in studio, in stanza, un calabrone, Giovanni non è d'aiuto.
1: No, sarei il primo a scappare.
2: Evacuazione.
0: Questi uomini di oggi proprio non servono più a niente, Giulia, erano proprio inutili.
2: Povero però.
1: Dai, infatti, poi sono io
2: anche
1: cattivo,
2: perché è
1: poi
2: minoranza,
1: sono io
2: cattivo.
1: Esatto,
2: vale
1: due
2: così.
1: Contro uno, infatti vedi che poi mi metto nell'angolino, mi guardo e appena posso attaccare non ti preoccupare che mi farò vivo.
0: Va bene, va bene. Allora, con Giulia oggi parleremo di tantissime cose, anche insomma il rapporto con questi giovani. È cominciata la scuola, quindi abbiamo ricominciato anche le buone vecchie abitudini. Ma l'argomento lo spoglieremo subito, ci ascoltiamo un po' di canzoni.
1: Io direi di mettere una canzone e poi cominciamo.
2: Yes.
0: Ok, Blanco bruciasse il cielo.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

0: Fedez e Noemi, l'amore Eternit qui su Rai Radio Tutta Italiana. C'è Chiara che ha fatto un saltino perché mi sa che il volume delle casse era troppo alto.
1: Sì, perché me la spara tutto volume nelle orecchie, perché sì. Così sento bene, mm-hmm. E ho proprio la consapevolezza di quello che sta succedendo intorno.
0: Ah, ok.
1: Però mi è proprio...
0: Hai perso un po' il controllo.
1: Fedez ti ha... Mi hai fatto saltare il timpano. Comunque, siamo sempre qui insieme a Giulia Proietti, la dottoressa Giulia Proietti. Noi siamo sempre contentissimi di averla in studio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Giulia.
1: E proprio oggi con la dottoressa intraprendiamo una conversazione.

0: sezione dedicata al conflitto nelle relazioni.
1: Dai, yeah.
0: Alla gestione anche delle emozioni e alla possibilità di riparare dopo essersi feriti.
1: E questo è un argomento.
2: Sempre temi molto leggeri comunque,
1: sì,
2: da affrontare.
1: Sì, di mattina ci vuole, così ci diamo la carica.
0: Vero,
2: dai, esatto.
1: Però è un argumento interessante.
2: Molto.
0: Meno male, ce l'ha provato.
2: Io rompo il ghiaccio con la prima domandona.
0: Vai, dai.
2: Dai, cominciamo. Boom. Spesso una discussione parte da un bicchiere lasciato sul tavolo e 5 minuti dopo contiene gli ultimi 3 anni di relazione. Come si capisce se stiamo litigando per il fatto presente o se quel fatto è soltanto il fattorino di qualcosa che arriva da molto più lontano?
1: Oh,
0: questa è una domandona.
1: Abbiamo sganciato una bomba. Allora, vediamo un po' da dove cominciamo. Facciamo una piccola cornice, così
0: sì.
1: Ci capiamo.
2: Dai.
1: Allora, inizio con un fun fact. Ok. Allora, di recente voi sapete che noi abbiamo registrato un podcast con Filippo.
0: Sì.
1: Si chiama Dialogare Oggi.
0: Sì.
1: Ecco, vi dico, noi abbiamo fatto riaprire il montaggio del podcast solo per inserire una frase. Una frase che dice una cosa di una banalità sconcertante, ma che per noi era fondamentale in un podcast che si chiama Dialogare Oggi. Ok.
0: E tra l'altro, aspetta, fammi fare questa parentesi.
1: Fallo.
0: Ascoltatelo sull'applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound. Posso, vai.
1: Ok. L'inciso ce l'abbiamo.
0: Sì,
2: non si poteva non fare.
1: No. Cioè, ci voleva. Ma il punto qual è? Allora, questa frase dice questa cosa: che l'odio non è il contrario dell'amore. Ok? Che si può arrivare ad odiare qualcuno, ma questo non toglie nulla, ok, all'amore che noi possiamo sentire dentro quel tipo di relazione.
0: Mm-hmm.
1: Perché è importante questa frase e ci aiuta a capire ciò di cui ci dobbiamo occupare oggi? Perché il discorso è questo: noi dobbiamo entrare nell'ottica che tutti i rapporti sono fatti di una dialettica, di un'altalena che
0: sì.
1: Fa amore, odio, riparazione. Amore, odio, riparazione, tipo il battito cardiaco.
2: Quindi sono questi i 3 principi fondamentali.
1: Amore, odio e riparazione. Se c'è solo amore non sta funzionando qualcosa, se c'è solo odio manco me lo dico. La cosa più importante però è la riparazione, la capacità di riparare. Quindi perché questa introduzione? Perché a parte insomma che questi 3 temi li ha, come dire, sviscerati una dottoressa che vi consiglio di leggere a tutti quanti, tra l'altro un libretto piccolo da mettere sul comodino, si chiama proprio Amore, Odio, Riparazione di Melanie Klein. E praticamente che cosa ci dice lei? Ci dice appunto, ecco, che il ritmo della vita e delle relazioni è questo.
0: Sì.
1: Ma soprattutto che rispetto a quel bicchiere di cui parlava Giovanni, quello che accade, come facciamo noi a capire se quel bicchiere sta diventando la metafora di tutto quello che ci portiamo avanti dalla notte dei tempi, se stiamo davvero parlando del bicchiere?
0: Mm-hmm.
1: Quello che accade nei conflitti è che noi spesso non riusciamo a tenere in noi quello che non va. Ve lo dico in modo molto semplice: siamo subito portati a scaricare sull'altro tutto quello che non funziona, perché ci dobbiamo proprio liberare dal senso di bruttura, di dolore che ci dà l'angoscia di essere noi quelli magari sbagliati in quel momento. Quindi che cosa succede? Che quel bicchiere può diventare il contenitore dove noi ci buttiamo dentro tutto questo che non funziona.
2: Quindi è un meccanismo di evasione.
1: Esatto, è una difesa.
0: Perché
1: lo possiamo chiamare proprio una difesa.
0: È un modo per farti vedere, per farti sentire di più. Cioè, banalmente quello che penso anch'io, no? E mia madre magari mi starà ascoltando quando io lascio i calzini per terra.
1: Uh-huh.
0: E lei ogni volta mi dice: Chiara, ve li puoi raccogliere? Io puntualmente o mi dimentico o magari non ho voglia, li metto a posto domani, capito? Faccio dopo, fino a non faccio mai. Quello magari non si sente ascoltata e allora da quel calzino
1: poi torna moltiplicata.
0: Esatto, no, più che altro si scatena una discussione.
1: Mm-hmm.
0: Perché non le presto attenzione, non l'ascolto, lì c'è tutto il meccanismo.
1: Beh, lì poi bisogna essere bravi a cercare di capire, no? Che non si sta parlando magari più solo del calzino, ma del fatto che, come dicevi tu, non ci si sente ascoltati. Però bisogna fare questo passaggio insieme, finché si sta sul registro sei tu che hai sbagliato, sono io che sono giusto, puro e sa salvo, e tu sei l'unica piaga, non andiamo da nessuna parte.
2: No. Giustamente le cose si fanno in due, bisogna risolverle in due.
0: In due. Ma anche io e Giovanni sembriamo una vecchia coppia sposata.
2: Sandra e Raimondo. Ci conosciamo da soli una settimana.
0: No, non è vero, una settimana, ci conosciamo da più tempo.
2: No, davvero, se devo essere preciso, 10 giorni.
0: Ecco.
1: Posso essere? Io ho assistito alla vostra unione, signori, perché
2: sì,
1: voi vi siete conosciuti.
2: È vero. È verissimo.
1: Con
2: Giulia, perché Giulia è stata la nostra prima ospite.
0: Sì, sì.
2: In assoluto.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ho assistito a questa vecchia coppia sposata da ben 10 giorni.
2: Sì, che può essere un'era geologica come un'ora, nel senso dipende come te la vivi.
0: Abbiamo litigato, cioè noi ci amiamo, ci odiamo e ripariamo.
1: Bravi.
2: Sì, esatto,
0: sì.
2: Vedi?
0: questo sì, anche poi, io con l'acqua non la prendere lui, esatto. Per me quindi è amore. Poi è tornato, io scusa, ma è già aperta l'acqua? Chi l'ha aperta? L'ho aperta e l'ho bevuta. Scusa, chi è bevuta?
2: No, ma
0: l'acqua
2: poi
0: mia?
2: Capisci che amore, sì. Perché io vado a prenderla e la paga, quindi comunque alla fine la catena di montaggio è un po' questa. Comunque è molto intenso, poi comunque il nostro rapporto come la pubblicità che sta per arrivare.
1: Arriva.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Stavo pensando a te, Fabi Fibra, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:09. Giovanni, ecco, adesso c'è la polemica.
1: No, assolutamente non sono polemico, anzi vengo in pace, come si dice, anche perché qua davanti a Giulia non me la sento, anche perché lei veramente mette questa, crea questa atmosfera molto zen nello studio,
0: sì,
1: quindi non riesco proprio a essere stressato, però devo dire una cosa.
2: Lo dica.
1: Allora, lei giustamente ha disannunciato la canzone di Fibra, che stavo pensando a te, io invece stavo pensando alla pubblicità che non è ancora mai arrivata, però da un lato forse è ancora meglio.
0: Arriva dopo.
1: Arriverà.
0: Arriva dopo.
1: Si sta facendo desiderare.
2: È l'attesa della pubblicità.
0: Vedi, attesa nel desiderare, ci ricolleghiamo al discorso di oggi che
1: tutto
0: insomma
1: torna.
0: Stiamo affrontando insieme alla dottoressa Giulia Proietti. Infatti eravamo rimasti al fatto che durante, cioè, fammi capire se ho detto bene, mm-hmm, Giulia, che nelle relazioni c'è sempre questo, diciamo, questo ciclo di amore, odio, riparazione, amore, odio, riparazione.
2: Sì.
0: Questo, anche se io perché sono un po', cioè, mi piace avere le cose sotto controllo, mi piace avere le cose che vadano bene, mm-hmm, sempre bene, quindi per me ci potrebbe anche essere solo amore. Cioè il fatto che ci sia la discussione e poi anche perché io ho sempre ragione, mi piace avere sempre ragione.
2: Sì.
0: Cioè non è che io dico
2: sicuramente
0: però,
2: è così, Chiara.
0: Però posso...
2: Non c'è dubbio.
1: Sì, Chiara, non mi sento neanche di contrariarti.
0: Però quando poi io ho torto, io, cioè, so chiedere scusa, lo riconosco, questo sì.
1: E questo è il lato nuovo.
0: Però
1: è
0: difficile che io mi sbagli, capito?
2: Direi praticamente impossibile.
0: Capito, quindi non succede.
2: Forse è per quello che sai chiedere scusa.
1: Poi dottoressa, capiremo anche questo aspetto. Secondo me
2: questo lo approfondiamo fuori onda.
1: Bisogna intervenire prima o dopo, bisogna intervenire.
0: Giovanni?
1: No, era per dire che comunque ognuno di noi poi, no, quelle piccole sfumature che poi secondo me con un aiuto anche di un professionista sicuramente sfociano nel bene e poi diventano, ecco, fruibili anche per gli altri in maniera positiva, diciamo così.
2: Sì.
1: Comunque detto ciò, avevo fatto un domandone prima, giustamente, alla dottoressa, che dietro dei piccoli gesti può celarsi tanto rancore o tanto nervosismo, no? Adesso, sì, in questo caso abbiamo usato la metafora del bicchiere, no? Quindi,
2: sì,
1: che insomma avevamo detto spesso una discussione parte da un bicchiere lasciato sul tavolo.
2: Mm-mm.
1: E quindi insomma vogliamo ancora un po' approfondire questo aspetto,
2: sì,
1: perché
2: dicevamo che è un bicchiere che diventa un po' metafora del fatto che io in quel momento è come se, avete presente quando si dice che si tappa la vena? Però,
0: sì,
2: in senso psicologico,
1: certo,
2: si tappa la vena in che senso? Nel senso che io in quel momento è come se torno a uno stato molto primitivo di funzionamento in cui invece che riuscire a fare quella cosa matura di vedere il mondo intero, ovvero fatto sia di cose buone che di cose cattive, vedo tutto cattivo. E chi vedo tutto cattivo? Magari il bicchiere, di solito il mio partner,
1: certo.
2: Diventa quindi il ricettacolo, ok, di tutto quello che non funziona. È quello che vi dicevo prima, è come se si sentisse l'esigenza di scaricare tutto quello che non funziona dentro l'altro. A quel punto che cosa succede? Che io mi sono costruito il nemico perfetto, tutto quello che non funzionava l'ho buttato là dentro, mo te posso dire, te distruggo, ok? Il punto qual è? Il punto è che perché si chiama poi insomma in causa il processo di riparazione? Il processo di riparazione è semplicemente quella cosa che ci aiuta a fare che cosa? A ripristinare, ok, quello stato in cui non è vero che quel cavolo di bicchiere insomma è solo cattivo oppure che il mio partner è la causa di tutti i mali,
0: no.
2: Ma che, come dire, ci sono cose da una parte e dall'altra.
0: 50-50,
2: no?
0: In una coppia è vero.
2: Tranne per te.
0: Vabbè, io sono un caso.
2: Facciamo 80-20. Un 90-10.
1: Infatti,
0: no, sono più democratica. 80-20.
1: Infatti, Giulia guardava me.
2: Okay.
1: È un comune mortale, nel senso.
0: Giovanni,
2: no, cerca un interlocutore.
0: Ma io sono attendibile, ragazzi.
1: Ma no, ma per l'amor del cielo.
0: Ma stiamo un attimo perdendo.
1: Prego, dottoressa, continuiamo.
2: Continuiamo. E quindi ecco qua che abbiamo parlato della nostra difesa per eccellenza, ok? Quando siamo così primitivi, una bella scissione in Dottor Jekyll e Mr. Hyde, buono e cattivo, non ce la toglie nessuno. Dobbiamo essere bravi, come dire, quando è passato il momento che la vena è tappata, ok?
0: Mm-hmm.
2: A poter recuperare che cosa? Non tanto il contenuto in sé del conflitto, perché tanto sappiamo che nelle discussioni quello che accade è che si parte appunto dal bicchiere, ma si arriva a 10 anni,
0: sì,
2: fa quello che mai fatto.
1: Diventa un viaggio nel tempo incredibile.
0: Tu, quella volta,
2: la macchina del
0: 24
2: tempo.
0: Agosto del 2012 hai fatto,
2: diciamo,
0: quello.
2: Ecco che quando poi scende un pochino questo stato d'attivazione, no, che passa, mm-hmm, il momento di rabbia,
0: sì,
2: quello che si preserva o si dovrebbe preservare se ci si vuole bene, insomma, se si è maturi, è il legame, non,
1: certo,
2: tanto il contenuto, no?
0: Sì, sì,
2: quindi
0: sì.
2: Si passa poi a passare a parlare dal bicchiere, ok, al io e te che stiamo insieme,
1: certo.
2: Quando riusciamo a rifare quel passaggetto là,
0: siamo a posto. siamo sulla buona strada, sì, sì, almeno. Sì.
1: Questa è anche una dinamica che comunque si presenta dopo un po' di tempo che si sta insieme, ovviamente dopo che si collezionano un po' di rancori, un po' di litigi, un po' di vita insieme, quindi di conseguenza, come dire, no, si diventa un po' come il gatto e la volpe, quindi si ecco, conoscono i limiti di entrambi.
0: Io sono il gatto e la volpe, secondo te, Giovanni?
1: Beh, per il colore,
0: è vero, la volpe, è vero. E lui è il gatto.
2: O la volpina.
1: Dipende dalla giornata, però sicuramente tu sei tendenzialmente la volpe. Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Allora, anche per esempio nella questione del litigio, no? In un litigio può diventare più importante dimostrare di aver ragione? No, questa domanda
2: diccelo
0: tu, la sto veramente leggendo io. Infatti no, aspetta, leggila tu, Giovanni, perché io non la posso leggere.
1: Ok, si parla della seconda domanda, quindi questo è un altro domandone, eh? Dottoressa,
2: vai,
1: si prepari.
0: Ma no, non la potevo leggere io la quella terza.
1: Allora, in un litigio può diventare più importante dimostrare di avere ragione che capire che cosa stia cercando di dire l'altro. Che cosa succede in quel momento al nostro ascolto?
2: È un po' spoilerato, però che cosa succede? Succede che l'ascolto in quel momento non esiste, perché appunto perché un po' c'è la vena tappata, che a casa mia vuol dire siamo arrabbiati,
1: certo.
2: Okay?
1: Sì, sì, sì. Quindi
0: poi,
1: sei chiuso.
0: In gergo romano.
2: Sì, sì, sì, cioè vuol dire che in quel momento siamo talmente, come dire, pieni di uno stato d'animo che non riusciamo a gestire diversamente, che è un po' difficile mettere in campo delle competenze un po' più mature, no? Anche perché, cioè, insomma, umano, che ci possiamo arrabbiare.
1: Certo.
2: Però per questo poi che cosa accade? C'è bisogno di un momento in cui riusciamo a digerire un po' quello che sta succedendo, no? E che cosa vuol dire? È più importante aver ragione, ok, che cercare di risolvere la discussione. Vuol dire che io sto ancora in quel momento in cui l'altro è quel nemico che dicevo che ho costruito, ok?
0: Sì.
2: Ancora da lui posso temere che arrivi a portarmi il conto di tutto quello che magari io ho appiccicato addosso.
1: È un monologo però alla fine.
2: Esatto, quindi a quel punto l'ascolto non c'è.
1: Okay.
2: Questo succede,
0: no.
2: Però nel momento in cui si riesce, come dicevo prima, un po' lo anticipavo, a rispostarsi da quello che non sta funzionando nel momento presente, la cosa, il calzino lasciato a terra, a il rapporto tra noi due,
0: sì,
2: man mano, come dire, si riscala a un livello un pochino più maturo.
1: Ok.
0: Sì, sì, decisamente.
1: Anche questo è un bel tema interessante.
0: Anche in generale dopo il litigio, no? Di solito magari c'è il silenzio punitivo, o possiamo prendere come decisione un po' più estrema la pausa di riflessione, la famosissima pausa di riflessione, che tanto poi pausa non è, perché al 90% delle volte, dei casi, è un annuncio, uno spoiler della fine della relazione, per quanto, cioè, ho avuto, non io, delle esperienze personali, ma magari delle mie amiche, conoscenti, eccetera. Il confine tra una pausa necessaria magari in un rapporto e il silenzio punitivo?
2: Allora, secondo me in questo caso ci potrebbe aiutare cercare di immaginare che intenzione c'è dietro, ok? Diciamo che l'intenzione del silenzio punitivo non ha nulla a che vedere con, come dire, la fiducia o l'interesse che io posso riporre nell'altro, ha a che vedere con il mio imporre la non riparabilità,
0: sì,
2: cioè io ti impedisco di potermi chiedere scusa, ok? Quindi è chiaro che in quel caso l'interesse è tutto centrato su di me, non è centrato sul rapporto, non è centrato su di te, insomma sto tutto focalizzato su di me e sul fatto che io non sono riparabile, quindi tu la devi scontare, devi crepare di senso di colpa, ok? Quando invece ci spostiamo, non so, Chiara, che cosa può succedere? Però può succedere anche che durante le discussioni ci sia un tempo fisiologico in cui noi abbiamo bisogno di, come dire, di staccare un attimo, no? Non vuol dire che quello sia un silenzio punitivo, cioè non è detto che quando due persone stanno insieme abbiano gli stessi tempi per riparare e per risolvere.
1: Giusto.
0: No,
2: siete,
0: certo,
2: penso, consapevoli, anche voi se avete attraversato dei rapporti, che può succedere, anche perché insomma i nostri modelli per risolvere le cose ci arrivano sempre da lontano, dicevamo un po' anche l'altra volta, che quando stiamo insieme con un'altra persona, magari quella persona dopo 10 minuti, come si dice, m'è passato tutto e quindi sono già pronto a risolvere, è una persona che invece ha bisogno di un tempo diverso. In quel caso l'ascolto che dicevamo prima è l'ingrediente fondamentale, perché non è detto che il dover chiedere subito scusa sia qualcosa che io sto facendo per l'altro, a volte può essere anche un tentativo invece di non tollerare lo stato spiacevole che sento che siamo litigati.
1: Bella, okay, questa finestra. Quindi è più una cosa, è più uno scusa introspettivo, no? Quasi come
2: a
1: se
2: volte
1: tu stessi.
2: Può capitare okay, che è un bisogno un po' di lavarsi la coscienza.
1: Esatto.
2: Lo vogliamo dire così, di non stare con quello stato di frustrazione, di non ho risolto, non ho risolto, non ho risolto, risolto. Okay. Sapete quante volte si dice, no, che bisogna, bisogna far pace prima di andare a dormire?
0: Sì.
2: No, c'è una canzone.
0: Però è vero.
2: C'è una canzone bellissima, poi la faccio mettere, la cerchiamo.
1: Adesso la cerchiamo, ma purtroppo quella che sta per arrivare non è questa, ma è pur sempre molto bella. Scandalo al sole di Seltzer.

0: Cattive abitudini con la pesce, Salmo e Mace qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:25. Perché mi facevi il gesto, Giovanni?
1: No, perché mi diverte sempre un po' l'incertezza del disannunciare una traccia. Nel senso, no, che alla fine siamo.
0: Se tu disannunci, disannuncio e viceversa, no?
1: Ma sì, no, era
0: sto appicciando.
1: Era una dinamica un po' ludica, ecco, nel senso, un po' giocosa.
0: Sì, ludica.
1: Che è un termine che sta ridondando nella stanza.
0: Mannaggia
1: noi.
0: Se i microfoni fossero aperti.
1: Ma quello della prof secondo me era aperto, no?
0: Ma lo era?
1: No, non lo
0: era. Vabbè, insomma, ci sarebbe tanto da dire. E continuiamo con l'intervista, visto che non siamo più soli io e Giovanni, ma ci è venuto a trovare anche la nostra dottoressa, che ti aspettiamo anche martedì prossimo.
2: Va
0: tu
2: bene.
0: Quando vuoi, proprio.
2: Certo.
0: Qui ormai è casa tua.
2: Vengo ad aprire, vero?
0: Okay. Tra poi andiamo a aprire le chiavi dello studio. Andiamo, cioè, ti apri te, fai te la diretta, noi veniamo con calma verso le 9.
1: Sì, no, infatti, ma io tra l'altro. Avrei tantissime domande da fare alla dottoressa, solo che poi ogni volta ne ho così tante che poi non me ne viene in mente neanche una. È un po' come quando vuoi mettere, sai quando vuoi fare la playlist di un'applicazione?
0: Uh-huh.
1: Che non riesci mai, dici, magari hai 50 canzoni che hai in mente di mettere, poi alla fine sono lì apposta, dedico quell'ora lì apposta e poi alla fine non mi viene in mente nulla. No, però appunto stavamo appunto facendo un punto generale su quelle che erano le domande da fare alla dottoressa. E abbiamo cominciato appunto con il bicchiere, che comunque può essere movente di grande litigio perché dietro c'è tanto rancore, e poi appunto siamo passati a una seconda fase, no? quello del chiedere scusa all'altro,
0: sì.
1: Che non sempre è un punto altruista, ma anzi può essere anche proprio una missione tra sé. È un monologo, è quasi come se tu stessi chiedendo scusa a te stesso per come ti sei comportato con l'altro, e di conseguenza poi glielo comunichi, e anche questo può avere sicuramente una dinamica, ecco, psicologica molto interessante, e può spiegare tante cose sicuramente in una coppia da ambi i lati.
2: Sì, dicevamo che il punto è che in quel caso può essere che io sto ancora percependo l'altro come il contenitore dove ho scaricato quello che non funzionava.
0: Mm-hmm.
2: Quindi la mia scusa, il mio chiedere scusa è ancora una volta lavare me, ok, da quello che non voglio sentire dispiacevole addosso. Quindi non abbiamo ancora fatto quel passo per cui io ti sto chiedendo un perdono sincero, no? Detto che te lo debba chiedere,
0: sì.
2: Io me lo puoi chiedere anche tu, però.
0: Insomma, insieme,
2: esatto.
0: Il punto d'incontro ogni tanto se lo fa. Però anche questo, magari questo perdono, no? Che può avvenire anche in maniera tacita, cioè si può anche superare, so, arrivo la mattina dopo, si va a letto magari un po' arrabbiati, però non si ha più voglia né di litigare, né di discutere, né di parlarne. Quindi in tutto in maniera molto silenziosa, e poi il giorno dopo magari hai sbollito la rabbia, eccetera, però non c'è una soluzione vera e propria. Però anche qui ci potrebbe essere il problema che si possa avviare un meccanismo quasi di risoluzione tacita.
2: Allora, qua si aprono due piste.
0: Sì.
2: Allora, diciamo che prima di andare a farci la nostra cantata in pausa, stavamo dicendo, come dire, della filosofia di fare pace prima di andare a dormire. Allora, innanzitutto bisogna vedere, come dire, questo fare pace prima di andare a dormire, se è quello che stavamo dicendo, ovvero ci dobbiamo subito lavare la coscienza, o se comunque, come dire, è un tentativo di riconciliazione, insomma, di persone che condividono la relazione da tanto tempo e magari c'è questo accordo sulla serenità.
0: Sì.
2: Però che cosa succede? Facciamo conto che noi ci andiamo a letto arrabbiati, che la mattina dopo ci svegliamo, come dire, la rabbia ha fatto il suo corso, magari ci abbiamo dormito, abbiamo fatto dei bei sogni, e che succede? Lo riprendiamo o no questo argomento? Ci ritorniamo sulla litigata? Come ci ritorniamo, se ci ritorniamo? Allora, qua è chiaro che non c'è una pillolina universale su come funzionerebbe bene, però l'importante è sempre che noi ci dotiamo di domande sul senso che hanno le cose che facciamo. Allora, che cosa vuol dire che ci torno? Ci torno, come dire, per ripartire col piede di guerra, o magari una volta che abbiamo allentato quello stato di attivazione là che dicevamo,
0: mm-hmm,
2: sulla rabbia, riusciamo a occuparci del contenuto della relazione invece che della cosa che ci ha fatto litigare? Magari il fatto di avere un po' sbollito ci potrebbe aiutare su questo.
0: Vero.
2: Ok, così
0: vero,
2: come
0: vero.
2: In una coppia ci può stare che magari mantenere il silenzio non vuol dire mettere sotto il tappeto, ma magari essersi capiti con uno sguardo. Okay.
0: Sì, no, infatti ci sono delle situazioni dove non serve nemmeno di tornarci sopra. Però
2: dipende.
0: Se poi è un meccanismo che si va a creare,
2: il tappeto diventa, come dire, bello sollevato. Quindi su questo
0: proprio
2: ci sono problemi.
0: Ci sono proprio mucchi di polvere.
1: Poi ovviamente se uno ci tiene ed è importante, ritiene importante tornarci su perché non riesce appunto a liberarsene, è bene che lo faccia, altrimenti insomma è meglio passare oltre.
0: Allora, guarda, forse adesso sta per arrivare la tua amatissima pubblicità. Quindi, insomma, la
1: infatti,
0: aspettiamo.
1: Stavo guardando l'orologio come se fosse un countdown. E stavo cercando di finire ad effetto una frase perché pensavo che partisse. Quindi mi sto ancora un po' tarando su questa
0: cosa.
1: Va
0: bene, io dico soltanto una cosa: 334 60 45 640. Se volete mandare anche delle domande, messaggi alla dottoressa Giulia Proietti, è proprio qui e vi può rispondere live in diretta. Nel frattempo, insomma, noi ci possiamo anche ascoltare buona musica. Perché no?

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: La mattina italiana.
3: Rai Radio tutta italiana.

0: Baby K, Tuca Macarena qui su Rai Radio Tutta Italiana, e qui mi è sentato un
1: che
0: po'.
1: Che ritmi che ti metto,
0: che
1: Giovanni,
0: ritmi,
1: ma
0: veramente,
1: un po'.
0: Che festa. Che dici, dottoressa, ti piace? Ti sta piacendo questa playlist che scorre
2: lungo
0: questa mattinata?
2: Siamo partiti tranquilli stamattina, sì. A differenza di altre volte che, come giustamente ci avete sparate delle mine la prima mattina.
0: Che bello, quindi non sono l'unico.
2: Piano piano ci stiamo sempre più attivando.
0: Vero.
2: Okay.
0: Vero. Sta salendo sempre di più,
2: sì,
0: no? Piano
2: sì,
0: piano,
2: sì.
0: Gradualmente.
1: Allora, ci è arrivato anche un messaggio da parte della nostra ascoltatrice, quindi insomma,
2: sentiamo,
1: 334
2: sentiamo.
1: 60 45 640 è il nostro numero di telefono, quindi se volete fare qualsiasi domanda alla nostra dottoressa è proprio qui e vi risponderà live. Leggiamo questo messaggio che ci è arrivato da Sabrina e ci dice: buongiorno a tutti, ho una domanda per la dottoressa Giulia. 3 anni fa ho scoperto mio marito in altre frequentazioni, liti, pianti e pace apparente. Ho perdonato quello che è successo, ma non riesco ad andare avanti, non lo considero più, la stima è sparita, ma sto sbagliando io? Grazie.
2: Allora, innanzitutto grazie della condivisione, perché insomma è una condivisione anche importante, no? Allora, io mi sento di dire una cosa: sicuramente potersi esprimere sulla storia di una persona così da remoto sarebbe un po' da ciarlatani. Io prego sempre di considerare ciarlatani chi vi dà consigli senza conoscervi, questo ce lo appuntiamo. Però sicuramente quello che dice Sabrina è uno spunto importante per riflettere su due cose.
1: Sì.
2: Allora, a parte che rispetto alla dimensione del tradimento di cui ci ha parlato ci sarebbe veramente tanto da dire, no? Anche su come ci si sente dopo che il rapporto si rompe con questa misura qua, insomma è un evento importante nella vita di una coppia e non è semplice, come dire, prendere una decisione rispetto alle riconciliazioni, a come andare avanti. Però mi colpiva una cosa che diceva Sabrina nel messaggio, no? Proprio questa difficoltà a riattivarsi, ok, a progredire. E perché dico ci offre uno spunto? Perché spesso rispetto a ciò di cui stiamo parlando,
1: sì,
2: quando si tratta di conflitti, noi abbiamo un po' l'aspettativa che perdonare o fare pace o riparare ci porta, come dire, allo stato prima del litigio. Però questo non è vero.
1: È vero,
2: cioè,
1: è vero.
2: Su questo
1: è vero,
2: noi ci dobbiamo molto lavorare,
1: sì.
2: Perché spesso noi abbiamo l'aspettativa che dopo l'evento critico che accade le cose possano tornare come prima. Non è così. Le cose non possono tornare come prima.
0: Forse questo è un po' l'effetto di un trauma. È il cervello che in qualche modo rimuove alcuni avvenimenti e ti riporta un po' allo stato.
2: Chiaramente dipende
0: precedente.
2: Di che impatto stiamo parlando.
0: Io a mi riferisco a questo, al tradimento, a cose che comunque ti possono veramente colpire nel tuo io più profondo, no?
2: Allora, quando ci sono, come dire, dei momenti proprio di annullamento, di negazione, insomma, che si nega proprio quello che accade in questi termini, certo che sicuramente c'è una componente dolorosa importante, però io mi riferisco a una cosa molto più quotidiana.
0: Okay.
2: Cioè, proprio un'aspettativa generale che noi abbiamo come esseri umani, che quando si rompe una cosa, ok, se noi rimettiamo insieme gocce abbiamo lo stesso tipo di tazzina di prima, e non è così.
0: Come se non fosse accaduto.
2: Non è così. Allora, su questa cosa, dicevo, ci dobbiamo allenare, perché soprattutto rispetto alle relazioni noi non ci possiamo aspettare che torneremo a ciò che era prima, ma dobbiamo allenarci a pensare a cosa sarà dopo, no?
1: Giusto.
2: Alla luce di quello che è accaduto.
1: Giusto.
2: Quindi su questo dobbiamo fare un grande lavoro. Allora, rispetto a quello che diceva Sabrina, io quello che le auguro, insomma, è di prendersi uno spazio sicuramente personale per capire innanzitutto lei come sta, che cosa desidera, perché poi insomma non è che ci si può centrare solo sul rapporto che continua o che finisce.
0: Certo.
1: No.
2: E soprattutto poter provare a riflettere su questa cosa rispetto all'andare avanti, se quello che ci si sta cercando magari è di tornare a uno stato precedente che non esiste. Magari bisognerebbe provare a capire come invece si può ricostruire in ottica futura quello che c'è.
1: È vero, molte volte invece quando magari c'è questo fantomatico litigio ci sono delle scuse che si devono fare al partner, entrambe le parti. Quindi sono molto diplomatica, molto democratica,
2: sì.
1: Che se non sbaglio molto spesso, ma comunque questa è un'altra parentesi. Come però facciamo e possiamo capire che quelle scuse siano veramente la base, ecco, per ricominciare, perché veramente ci si è pentiti di quello che si è detto, si è fatto e si vuole ripartire da zero. Però come possiamo capire che sono veramente sincere, sentite?
2: Sì, guarda, su questo, Chiara, non abbiamo, come dire, la sfera di cristallo, ma secondo me c'è una cosa che ci illumina più di tutto, che è come noi ci sentiamo rispetto a quelle scuse. Non voglio dire che abbiamo qualche potere magico, però quando una persona ti chiede scusa, pensa anche alle tue esperienze.
1: Sì.
2: Tu te ne accorgi se quella scusa è sentita e autentica o se quella scusa ti puzza,
1: sì.
2: Ok? Te ne accorgi da come ti senti tu. perché se senti che quel messaggio sta arrivando e in un certo senso arriva un po' come una carezza, pure uno schiaffo metaforico, ok, però arriva per portare qualcosa di buono, cioè si sente l'intenzione, si percepisce, allora tu riesci a comprendere che si tratta di una scusa autentica. In quello che dicevamo prima, ad esempio, no, quando parlavamo delle scuse, quelle per lavarsi la coscienza, tu lo senti che la persona non ti sta chiedendo perdono, ma ha urgenza di ripulirsi,
0: di liberarsi.
2: Esatto. Te ne accorgi da come stai tu rispetto anche all'intenzione e l'autenticità delle scuse. Questo è uno strumento, chiaramente non è l'unico, però insomma,
1: aiuta.
0: Quindi cioè, agire col cuore, cercare in qualche modo di captare certi messaggi e sentire il tuo cuore cosa ti comunica, no?
2: Direi
0: riguardo.
2: Essere consapevoli di come siamo e di chi siamo.
0: Esatto.
2: E quanto più siamo allenati a questa cosa, anche a sentirci, a cercare di capire noi come stiamo in determinate situazioni, cosa proviamo, come siamo fatti, quanto più siamo competenti anche nelle relazioni. Su questo c'è poco da fare.
1: E tu come stai con il perdono?
2: Come stai messo?
0: No, scuse? Allora io sono una persona che devo dire che
2: ascendente Scorpione, lo dicevo scorsa volta.
0: Te lo ricordi, te lo sei segnato? No, sicuramente è un'ascendenza molto forte, nel senso che comunque lo Scorpione viene fuori sicuramente più di quanto venga fuori l'Acquario, quello è sicuro. Però devo dire che sono una persona, io sono Acquario, sì. E tu sei Pesci?
1: Sì.
0: Carino il collegamento.
1: Di febbraio sei?
0: Di febbraio sei.
1: Febbraio, mi piace, mi
0: esattamente.
1: Piace. Siamo quindi acqua entrambi. Non so.
0: Molto precisi, molto. Comunque no, tornando a noi, io sono molto
1: precisi, tu non sei preciso.
0: No, io sono molto attento dal punto di vista di, non so, sono molto ordinato in casa, con i miei oggetti, con le mie cose. Su quelle cose, su alcune cose sono maniacale, su altre purtroppo sono esattamente l'estremo opposto. Quindi, insomma, come tutti noi, no? Ognuno di noi ha le proprie manie, ha le proprie fisse. Esatto. Però sicuramente, come dire, sono un acquario abbastanza coerente nelle caratteristiche. Però tornando a noi sul perdono, devo dire che io sono una persona che si rende conto di quando sbaglia e ho cercato di fare un lavoro su me stesso in tutti questi anni sul tema dell'orgoglio, che devo dire che l'ho sempre avuto, non tanto accentuato, però devo dire che molte tematiche, molte circostanze ti portano un po' a chiuderti e ti portano un po', no, a isolarti e non a comprendere esattamente le situazioni. Quindi imparare a chiedere scusa, imparare veramente a ogni tanto a fermarsi un attimo è molto importante,
1: ad aprirsi con l'altra persona,
0: ad aprirsi, esatto.
2: Allora c'è la questione, sempre ormai sarà il nostro mantra, che ha a che vedere con la fiducia, quella è sempre implicata.
1: Perché
2: ma
1: hai guardato me quando
2: no, assolutamente, guardavo dietro di te, alle spalle,
0: ti guardavo
2: a proposito
0: attraverso
2: di fiducia, se c'era qualcuno
0: ti guardavo attraverso.
2: No, però insomma l'assist di Giovanni è interessante, perché per perdonare, per riparare, noi abbiamo bisogno di compiere un processo molto importante, che è quello innanzitutto di perdonare, tra virgolette, a noi stessi delle cose. Che cosa vuol dire? Se siamo partiti dall'assunto che le peggio litigate ce le facciamo quando cominciamo a scaricare nell'altro tutto quello che non funziona, che cosa vuol dire? Che noi non riusciamo a tenere in noi dei lati che non funzionano. Allora, quando dico perché per perdonare bene ci vuole un po' di sano perdono prima per noi stessi, perché se noi accettiamo innanzitutto noi di essere delle persone fallibili, che hanno dei difetti, delle cose che non funzionano, siamo bravi anche a perdonare l'altro. Quando invece non riusciamo a tenere nemmeno in noi questa roba qua, è normale che va a finire dentro il water close, ok, per dirlo in modo
0: questo Britalian che io trovi sempre un amico quando si parla di Britalian. No, è il concetto è il medesimo, nel senso che se tu non hai delle cose irrisolte o comunque non stai bene con te stesso, non serve viaggiare, non serve allontanarsi, serve risolverlo, serve guardarlo in faccia, serve superare la turbolenza tra te e te, e poi di conseguenza, secondo me, riesci poi a trovare un'armonia con l'altra persona.

0: Parlar d'amori di Save qui su Rai Radio Tutta Italiana, direi che è una canzone perfettamente in linea con la dottoressa Proietti, giusto Chiara?
1: Ma io ragazzi, ma che playlist vi sto mettendo?
2: Devo dire oggi tutto in linea. Tra l'altro, mentre venivo e vi ascoltavo, prima addirittura che entrasse in diretta, c'era di Elisa Kintsugi, che ha a che vedere proprio quello che stavamo dicendo. Voi sapete della filosofia, no? Che per riparare mettiamo quest'oro nelle cicatrici, nelle rotture. E quindi particolarmente in linea.
1: Vedi.
0: No, ma niente al caso. Questi riferimenti musicali con gli ospiti che ci sono, insomma, è una danza, è un'armonia e quindi poi si rispecchia sulle conversazioni.
1: Sto lasciando un po' più di libertà, sta scegliendo anche lui qualche pezzo, qualche
2: canzone.
1: Vediamo
2: come si comporta.
1: No, dai, ho messo qualcosa di carino, un po' vintage, però.
0: Ma diciamo che a me piace sempre cominciare la mattinata, anche perché noi cominciamo alle 7, quindi non si può, come potete immaginare, amici ascoltatori, amici presenti in studio, non si può cominciare con il reggaeton, ma piuttosto con un bel Pino Daniele, con dei bei Negramaro, insomma, un qualcosa che ti accompagni un po' come il burro lungo questa meravigliosa mattinata.
1: Io sono più strong invece vado a pallettoni.
0: Poi arriva Chiara, ma infatti la cosa molto divertente è che diversi nostri ascoltatori capiscono quando sono io a mettere la canzone e quando invece è Chiara. Infatti sarebbe molto carino introdurlo come format, no? Chi ha messo cosa?
2: Ricordiamo
0: la prima ora.
1: Se vogliamo rilanciare i numeri di telefono possiamo farlo, 334 60 45 640, potete scriverci, mandarci tanti messaggi. La dottoressa Giulia Proietti sarà sempre qui il martedì con noi, quindi insomma sempre. Se volete mandarci dei messaggi, chiedere delle cose, dei consigli, è qui per voi e vi può rispondere live.
0: Che meraviglia,
1: e tra
0: l'altro, è un cuscinetto meraviglioso del martedì, nel senso che comunque amici, è una fortuna vera,
1: zone.
0: La nostra comfort zone. Poi io veramente, quando so che c'è la dottoressa Proietti il giorno dopo, non so, ho una sensazione
2: si
0: zen incredibile. Scandisco bene le parole, parlo piano, una cosa che veramente tutte le delle mie caratteristiche che non riesco mai un po' a sradicarmi, invece con la dottoressa subentrano.
2: Pensate,
0: esatto,
2: che è così dal 1995.
1: Infatti noi ti vogliamo sempre qui in studio, perché
2: bene,
1: proprio parti delle good vibes,
0: esatto,
1: potenti.
0: Esatto, grazie per la tua residency qua, perché ormai lo è.
2: Va bene, io ripeto, aspetto le chiavi.
1: Vabbè, giustamente sei di casa.
0: Chiamiamo il fabbro.
1: Ma io posso proprio dargliele per me.
0: È anche un tema di litigio tra me e Chiara, ovviamente,
1: sì.
0: Il tema delle chiavi, chi prende quando, chi apre qua. Insomma, quindi è un tema.
1: Ma l'abbiamo detto ormai, l'abbiamo detto anche in diretta, che siamo una coppia divorziata. Come se proprio fossimo
2: Sante Raimondo, certo.
1: Sì. Abbiamo litigato prima sull'acqua.
0: Non abbiamo avuto filtri questa mattina e quindi insomma spero che gli amici da casa in qualche modo apprezzino anche questa sincerità.
1: Poi in questi giorni mi stai costando, io non lo volevo dire, ma ormai l'ho detto. Sì, mi stai costando.
0: Non potevamo chiudere in maniera romantica, carina, no, insomma, non venale. Invece purtroppo bisogna sempre parlare un po' di quello, però ha ragione, è vero, lei mi sta alimentando, diciamo che tutta l'acqua che sto bevendo giorni è sponsor, lo sponsor principale Chiaretta.
1: No, non per l'acqua, che mi stai costando, mi dà più fastidio.
0: Ti sto costando, capito? Mi stai costando, perdone. Però evidentemente
1: c'è pure l'incomprensione, la comunicazione non funziona,
2: qui c'è un lavoro serio da fare.
0: La dottoressa si sta pian piano allontanando dallo studio.
1: Mannaggia, vabbè, chiudiamo l'intervista a Giulia, la dottoressa Giulia Proietti, con due consigli che puoi dare non solo alla generazione Z, insomma tutte le varie generazioni.
2: Un po' di ampio respiro.
0: Il messaggio del martedì.
2: Esatto. Sì, questo messaggio, allora diciamoci questa cosa, ribadiamo quello che abbiamo detto proprio in ingresso, ovvero di rispettare questo ritmo nelle relazioni, amore, odio e riparazione, questo ce lo tatuiamo in un certo senso a livello mentale, ok? E ce lo tatuiamo perché è questo che ci permette poi di vivere le relazioni in modo appagante, e poi direi di stare sintonizzati su quello che dicevamo prima, ovvero una

0: consapevolezza di come noi siamo, dei nostri lati, come dire, anche di imperfezione, perché se accogliamo i nostri siamo più in grado di stare anche poi in rapporto con l'altro e non trasformarlo appunto nel ricettacolo delle nostre proiezioni. È detto da Giulia Proietti, ok? Quindi qualcosa ne sa. E niente, lasciatemi fare un invito, anche se metaforico, perché mi ha colpito molto la scelta del tema di oggi, perché noi ci lavoreremo con la scuola di specializzazione di Qualis Analisi, la posso nominare perché tanto è un ente no profit, non c'è lucro, e lavoreremo proprio su questo tema, sul tema della riparazione, attraverso una giornata studio che ha a che vedere con la riparazione nei percorsi di criminologia, quindi anche, come dire, nei percorsi all'interno delle carceri. E sarà una giornata molto interessante che noi tra l'altro abbiamo intitolato Sciogliere, proprio perché ha a che vedere insomma con la possibilità di riparare. Quindi mi ha colpito la scelta del tema di oggi, perché con noi il 24 ottobre ci lavoreremo proprio come gruppo di lavoro.
1: È merito di Giovanni, però è stata sua l'idea di questo
2: Rouge, grazie
0: va bene, allora lo ringraziamo.
1: Vedi, io riconosco anche i meriti.
0: Bravissima,
1: del mio
0: Chiara, questo ti fa onore.
2: Ma anche modestamente, io quando va detto
1: è vero questa cosa. ieri sappiamo che è successo e vabbè, sì,
2: siamo allineati,
1: sì, adesso cioè, siamo in fase di amore, tra due minuti ci odieremo.
2: Ma tanto, Giulia, noi ci rivediamo martedì prossimo per tutti gli aggiornamenti sentimentali.
1: Grazie Giulia,
0: ciao,
2: grazie
0: a tutti,
2: grazie per essere stata con noi qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Eh beh, è come contraddirlo, Nicola Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.
1: È giusto. Un po' di sano romanticismo fa sempre bene alla salute.
0: Beh, devi diventare un po' più romantico.
1: Vero?
0: Però sai chi può insegnarci tantissime cose sul bon ton? La nostra prossima ospite, che è già arrivata qui nei nostri studi, nello studio di Via Siago 10, il nostro metastudio. Diamo il benvenuto a proprio a una nostra ospite, che io sono veramente molto onorata di averla qui con noi oggi.
1: Lo diciamo insieme?
0: Diciamolo insieme.
1: Poi lo diciamo insieme.
0: No, dai.
1: Diciamo insieme?
0: Annunciamola.
1: Vai. Laura Pranzetti Lombardini.
2: Buongiorno. Bella, felice di essere qua negli studi di Via Siago 10, che è la storia della radio.
1: Che bello.
2: Bellissimo, grande fascino.
0: Sì, poi il nostro palazzo è veramente storico. Pensa che ci sono proprio degli studi al primo piano che sono ancora tutti originali, hanno il pavimento di Marconi, hanno il divanetto di Marconi, hanno proprio anche
2: c'è
0: la scrivania.
2: C'è un grande pianoforte nella hall del piano di sopra, nel piano nobile, quello dei bottoni.
1: Esatto. Beh, è un po' un museo questo posto a cielo aperto.
2: Sì, è vero.
1: Meraviglioso.
2: Anche voi avete dei bottoni, la regia è tutto, bravi.
1: Assolutamente, ne abbiamo tanti.
0: Ne abbiamo veramente tanti qui di bottoni.
1: Chi più chi meno ne abbiamo tanti, sicuramente.
0: Cerchiamo di dividerci i compiti, poi insomma siamo una bella squadra, quindi magari Giovanni parla al microfono, cerco di risentare delle cose che magari non funzionano, insomma, ma funzioniamo bene.
2: Sì.
0: Allora Laura, sui social parli di bon ton, no? Sei proprio...
2: Sì, ne parlo sui libri, sul quotidiano di Roma, Il Messaggero, e la domenica con una rubrica, e poi ne parlo in giro perché vengo chiamata per fare i corsi di business etiquette e poi social. Molto divertenti, perché c'è uno spaccato incredibile dove mi chiedono anche tante cose, alcuni paradossali, tipo: signora, ma può per favore dire a mio marito di tagliarsi i capelli perché la segue? Io dico: scusi, è una fake, cioè non funziona.
1: Cosa sta dicendo?
2: No, perché tutto quello che lei dice fa. Ma io sono anche tanto ironica, per cui mi metto a scrivere: giovannino, per favore, mi manda una sua foto. Era un signore con i capelli lunghi fino alla schiena.
0: Non ci credo.
2: Scrivo alla moglie, cioè sembrava la foto, se la guardo una cosa. Scrivo alla moglie e dico: signora, ma questo è un look rock, io non me la sento, vedetevela voi. Cioè, ci manca.
0: No. Effettivamente è un po' personale anche la scelta
1: di capelli.
0: Beh,
1: è un tema molto delicato, anche perché quanti anni ha questo signore Giovannino?
2: Giovannino, il verme che era nelle mele o nelle ciliegie, tra l'altro.
1: Okay.
2: E comunque sulla cinquantina. Il post rock.
1: Quindi è un capello molto sentito, è una parte
2: molto
1: di sé.
2: Amato,
1: quindi,
2: bravissimo.
1: Quindi insomma entrare in una dinamica come quella vuol dire avere anche molta confidenza.
2: Ecco, non ce l'avevo, non la voglio avere. Sì.
1: Giustamente.
0: Però infatti questa cosa che tu parli di bon ton sui social piace tantissimo. Infatti sei molto molto seguita, quello si vede dalle interazioni, dai follower, tantissimi follower che hai su queste piattaforme. Sfatiamo un po' oggi insieme dei miti sul bon ton, sul galateo.
2: Certo.
0: Per esempio, la cosa che ad oggi non si fa più è un po' più sdoganata, per esempio?
2: Dire ciao a tutti. Allora, ieri quando ci siamo sentite...
0: No,
2: è andata bene, perché con una collega, faccio anche radio, poi mondo del giornalismo... Quando sei nello stesso circolo, nello stesso ambiente, ti dai del tu.
0: Sì.
2: Ma magari se siamo fuori, voi siete molto giovani rispetto a me, si torna a lei. Immaginiamo i circoli, a Roma ce ne sono tanti, all'interno il ragazzo agonista di 18 anni di canottaggio dà del tu al senior di 90, perché è comunità. Però una volta fuori scatta immediatamente il lei e già che ci siamo sarà il signore grande per primo a porgere la mano.
1: Certo.
0: Ok.
1: Che non è formalità, ma è segno di rispetto.
2: Esatto,
1: di rispetto.
2: Sono dei codici. Le buone maniere sono dei codici per stare bene, come le posate a tavola. Non è che posso appoggiare, cioè si può fare tutto, però sarebbe meglio appoggiarle parallele ore 6, cioè parallele al nostro corpo,
1: certo.
2: In modo che si segnali che abbiamo terminato, al cameriere o anche con le persone con cui siamo. Cioè ci sono dei codici che sono sostanza.
0: Mi ha fatto molto ridere una volta che io me lo faccio sempre, cioè le posate le unisco sempre, sì, quando termino di...
2: Con la lama del coltello all'interno, sempre, perché tu non vuoi segnalare di tagliare il tuo vicino.
0: No, assolutamente, quindi questa cosa ci farò attenzione oggi.
1: Bravo.
2: Sempre, le lame però all'interno del piatto.
0: I camerieri, guarda, non lo capiscono, non tutti.
2: Allora, molti più di quanti pensiamo, però... Ecco, l'importante è che lo capiamo noi, okay, che siamo a posto noi,
0: sì.
2: Poi le cose arrivano, e se non arrivano non è più un problema nostro.
0: Anche a tavola il buon appetito non si dice, vero?
2: Allora, ha un retaggio storico, come molte delle regole. Buon appetito lo dicevano i signori nobili che scendevano nelle cantine e davano gli avanzi ai servitori, e ha un'accezione quasi di sprezzo. Buon appetito, voi mangiate gli avanzi. Poi in tempo di guerra invece buon appetito si diceva perché era una festa, riunirsi intorno al desco familiare era una gioia, per cui evviva, è una festa. Ora, boom economico, molti di noi hanno da mangiare in tavola, sarebbe un'ipocrisia. Però rispetto a qualcuno che dice buon appetito, è un errore, dividiamoli tra rossi e blu, quello blu è proprio da non fare, è un errore rosso, nel senso, ma chi se ne importa, ed è molto più grave da errore blu la persona di fronte che sente buon appetito che fa cadere il gelo, risponde altrettanto e si continua, cioè non okay, è che ci sposta la giornata.
1: Certo.
2: Ci sono altre cose che ce la spostano un po' invece.
1: Che poi ovviamente
0: tipo,
1: scopriremo, esatto.
2: A me dà molto fastidio quando nei negozi entrano e mi impediscono l'uscita. La regola, o sull'autobus o sul treno, prima si fa uscire, si svuota l'ambiente,
0: sì,
2: e si lascia spazio a chi entra. Chi sta per entrare si mette a lato e fa uscire. Non è che mi sali sui piedi, ecco, quello per me è un errore blu.
1: Questo è buon senso, però più
2: che
1: buon senso.
2: Cioè,
0: tutti lo fanno.
1: No, anzi, una cosa
0: il
1: che
0: metro,
1: purtroppo
0: penso
1: non
0: che
1: è
0: c'è
1: per niente scontato.
0: Ma anche, ti fanno neanche scendere al vagone.
1: Mi viene anche in mente appunto sugli aerei, il pulmino, quello che vi viene a prendere.
2: Sì,
1: quando
2: la navetta.
1: La navetta, esattamente. Insomma, queste dinamiche qua comunque sono quotidiane e avvengono tutti i giorni.
2: Allora, tu hai citato l'aereo. Da dopo il Covid avevamo imparato le prime file ad alzarsi e man mano non tutti in piedi, appiccicati che ti alitano,
1: esatto,
2: nel collo, e o i capelli, chi ha i capelli,
1: sì,
2: lunghi,
1: sì,
2: sul viso di chi ti sta dietro, ma man mano si va a defluire e ci si alza velocemente, ci si organizza prima,
1: certo,
2: velocemente, ed è tutto molto più elegante,
1: graduale,
2: anche alla vista,
0: vero,
2: piacevole,
1: vero.
2: Adesso che di nuovo tutti tirino giù i trolley, te li mettano sui piedi, io sto seduta,
1: ma rischiando, sì, anche che ti venga,
2: esatto,
1: in testa il trolley,
2: visto,
1: perché
2: l'ho
1: poi
2: visto,
1: ma anch'io l'ho visto, infatti, no, dinamiche, poi ci sono,
0: ma beh, abbiamo tirato uno zaino addosso, perché talmente la foga che dovevano tirarlo,
2: poi chiudiamo
0: giù.
2: Immagini, no, per una canzone, non lo so, siete voi la regia,
0: no,
2: gli zaini, errore blu, gli zaini sui mezzi pubblici, non siamo delle palle da bowling che devono tirare giù i birilli, noi birilli e lo zaino palla lanciata, gli zaini vanno tenuti giù a mano,
0: è vero, vero.
2: Ecco, questo
0: io lo faccio adesso, non perché c'è Laura che mi sta,
1: sì,
0: qui,
1: soprattutto negli spazi angusti,
2: certo,
1: è,
0: sì,
1: vero,
0: sì. No, è, ma
1: vero,
0: è proprio anche per stare meglio, cioè, allora, ci sono magari degli aerei un po' più strettini, ok, quelle compagnie più low cost, quindi già siamo stretti, no, perché
2: ormai anche
0: sedili,
2: all'Italia, certo, non è che spaziamo,
0: e poi se ci metti pure lo zaino, la borsa, il cappotto, non
2: ma lo tiri
0: più
2: in faccia, ma poi lo,
0: sì,
2: tiri,
0: sì,
2: in faccia alla gente,
1: è
2: chi è già seduto, perché non riesci a organizzarlo,
1: urti qualcuno 100%, soprattutto appunto in spazi come anche pullman, banalmente non solo sull'aereo, però,
2: certo,
1: esatto,
2: certo,
1: è buon senso comunque.
0: Allora, Laura, invece una domanda un po' off topic, ma ci interessa perché un po' i fatti degli ospiti ce li facciamo qui in diretta.
2: Oddio.
0: I tuoi gusti musicali, però mi devi citare solo cantanti / cantautori italiani.
2: Allora, poco prima abbiamo parlato di Madame Blanco, che lo associo un po' per il periodo, mi piace a fasi alterne,
0: okay.
2: Però anche lui è un poeta. Poi io faccio parte di quelle signore in crush per Mengoni, lo so, lo so, mi spiace, mi chiedo scusa, lo so. Sì, però. E poi ditemi voi e vi dico sì o no.
0: Un Jovanotti.
2: È un outsider. Ha detto una cosa bellissima riguardo alle buone maniere. Ha detto: quando salgo sul palco io ho un dovere. Perché mi vesto così? Siamo in quattro a sceglierlo e lui si fa consigliare da Maria Grazia Chiuri, prima Dior, adesso tornata Fendi. Perché anche il look, il vestire, l'immagine danno un messaggio. Immaginiamoci tanti Jovanotti, noi dobbiamo avere rispetto del luogo, per cui andare al lavoro in un ufficio in bermuda non esiste.
0: No, è vero.
2: Mi piace Jovanotti.
1: Bellissimo, quindi, e con questa frase io direi che possiamo annunciare Jovanotti con buongiorno.

0: Superstar di Giorgia featuring Tiziano Ferro qui su Rai Radio Tutta Italiana. Che dire se non sono due superstar loro, Chiara?
1: No, infatti, ma noi tra l'altro di superstar ce l'abbiamo una in carne ed ossa,
0: abbiamo una terza
1: qui accanto, Laura, rieccoci.
2: Ci siamo, ecco, Giorgia è una signora, è una che si mette a disposizione del pubblico e nonostante tutta la carriera, la voce, l'apertura vocale, i successi, è rimasta se stessa.
1: Vero.
2: L'ho vista quest'estate e
1: vero.
2: In Salento, era inseguita la ricerca del selfie, meno male non di rapina, che c'è una differenza, cioè glielo chiedevano e lei era sfinita, ma glielo davano tutti e stava prendendo una cosa in un bar. Selfie di rapina sono quei selfie non autorizzati e poi pubblicati.
0: Quelli scatti rubati.
2: Sì. Quello è molto grave. Ci sono delle realtà per cui il selfie non si può fare, ad esempio con il Presidente della Repubblica, un ministro, il pontefice, devono essere tutti autorizzati.
1: Certo, certo.
2: Tutti.
0: Però non c'è una legge che implica questa cosa qui, no?
2: C'è,
0: quindi è penale.
2: Guarda, quando c'è il cerimoniale, sono leggi.
0: Okay.
2: Noi adesso qua siamo per parlare di buone maniere, chiamatele galateo, bonton, quello che volete, però se c'è il cerimoniale è istituzionale, è stretto e va rispettato.
1: E mi sembra anche giusto. Apriamo la parentesi che è una mia personale curiosità, lo ammetto tranquillamente, perché anche sui social si parla tantissimo di questa cosa, chi invita a cena poi deve pagare la cena. È bruttissimo parlare di soldi poi quando magari si ha anche un appuntamento con una persona che ti piace, che ma anche tra colleghi, tra possibili fidanzati, magari una frequentazione.
2: Allora,
1: così.
0: Bello questo tema.
1: Perché c'è metà, pago io la mia parte, paghi tu la tua, ti offro io, poi offri tu. Anche qui questa da riprendere come risposta.
0: Perché attenzione,
1: di Laura.
0: Anche offrire può essere fuori luogo.
2: No. Sì, anche offrire può essere fuori luogo, nel senso, dipende dalle situazioni.
1: Okay.
2: È un appuntamento galante? Allora, sentite, è meglio offrire al gentiluomo all'inizio, la prima volta. La volta successiva offrirà la ragazza che ha ricevuto quella sera il ristorante, il pasto.
0: Ah, funziona così?
2: È un'alternanza ormai. Poi, se lui lavora e lei non lavora, è studentessa, allora vai un po' a supplire, però ci sarà la volta che toccherà a lei, non in uno stellato, in pizzeria, però cambiare funziona. Offrire, anche soltanto immaginiamo al bar, offre chi invita, andiamo a prendere un caffè, paga, poi la volta successiva sarà l'altra persona e pagherà l'altro, cioè un'implicita alternanza. Evitiamo le scene pago io, no pago io. Sapete come fa il cassiere?
1: Sì.
2: Prende, non conoscendo nessuno, prende dal primo. Il primo che allunga subito, o la carta o i denari.
0: È vero, ma io nel dubbio farei così anch'io.
2: Sì.
0: E poi in realtà c'è anche un'altra dinamica che sta nel mezzo, ovvero io dico smezzare, però dividere.
2: Beh, il caffè spero di no, però fare,
0: alla
2: romana,
0: sì, alla romana.
2: Che poi voleva dire dalle campagne romane dividere il pasto, ognuno metteva il suo e si condivideva, e fare la romana va più che bene, to share. Dall'Inghilterra, dall'America, quante volte portano il totale e poi già diviso per persone?
0: È vero.
1: Sì, sì.
0: È una cosa che si usa moltissimo
1: a
0: all'estero.
1: Dublino facevano così,
2: esatto.
1: Per esempio.
2: Difatti stavo pensando a Dublino per quello che ho avuto un attimo di pausa.
0: Bello, perché evita poi imbarazzi.
2: Evita imbarazzi. Ecco, è elegante se ci sono tre coppie e una signora, i gentiluomini o chi per loro magari si dividono, la signora che in quel momento non è accompagnata, e le regalano la cena.
0: Non
2: questa
0: va abbandonata
2: elegante.
0: In quel
2: sì,
0: caso.
2: Esatto, va protetta. Bravo.
0: Sono belle queste dinamiche qui, eh? No, io lo so perché appunto ma questi sono quesiti comunque di vita, eh?
2: Certo,
0: sono situazioni in cui io mi sono trovato tantissime volte. Io per esempio sono uno molto generoso, nel senso che ovviamente ci tengo molto ad offrire, però molte volte mi sono anche sentito dire non è carino che tu ogni volta fai il gesto, che tu faccia il gesto ogni volta, perché insomma anche io posso permettermi di pagarmi la cena, il pranzo, la colazione, quello che è.
1: Per esempio questa cosa è vera, perché ad esempio siamo colleghi io e Giovanni, mi piace se magari una volta paga lui il pranzo e la prossima volta lo pago io.
2: Questo tra colleghi funziona così, no deve funzionare così, e lui te lo deve permettere anche perché comunque siete colleghi, siete giovani, non c'è neanche una disparità economica. Più di tanto economica, per cui si divide, e lo trovo molto intelligente. Abbandoniamo che l'uomo deve sempre offrire alla donna, no.
1: Vero.
0: No, ma anzi, non ho neanche voluto introdurre questa dinamica qui, perché ormai siamo meno male, in un periodo di inclusione massima, di parità dei sessi, e quindi secondo me è giusto che...
1: Non deve offrire sempre l'uomo, però in casi di appuntamenti, mi piace, cioè il primo appuntamento...
2: Galante, senza dubbio.
1: Sì.
2: Di conoscenza,
0: certe
2: ma
0: cose
2: senza
0: sono
2: dubbio.
0: Incontestabili.
2: Ma sì, poi sai, queste sono regole empiriche, formali.
0: Certo.
2: A tutto si può mettere una soluzione, però la base è questa, sì.
1: Okay,
2: offre
1: okay.
2: il gentiluomo al primo appuntamento elegante.
0: Grazie, Laura, che abbiamo veramente smarcato questi punti, perché ti dico che mi stavano perseguitando fino a un minuto fa. Sono molto contento che esco da qua sereno.
1: Anche sui social magari vedi questi video, io direi allucinanti, di persone che dicono mi ha fatto pagare al primo appuntamento, oppure non voleva che io offrissi la cena, o ti fanno pesare il fatto che te l'abbiano offerta.
2: Allora, qua scappiamo a gambe levate. Cioè, proprio è come quando ti lasciano via WhatsApp. Ecco, abbiamo vinto il terno all'otto. Ci sono delle questioni di principio. Tra l'altro, questo che scrive sui social, non mi ha fatto pagare la cena, non mi ha offerto la cena. Allora, è un mondo i social che mi piacciono da morire, il mio Instagram mi piace, mi diverte, è uno spaccato, però va usato per cose vere.
0: Con criterio.
2: Nel mio caso, ad esempio, non metto mai la famiglia. La famiglia è una questione privata.
1: È giusto. Anche di questo aspetto ne parliamo tra pochissimo.
0: Sì.
1: Arriva il Rama, è proprio a te piace tantissimo.
0: L'immancabile, direi.
1: Con queste un po' vibes, senti.
0: A te
1: piace il Rama?
2: Moltissimo, lo trovo elegante.
1: Bene, allora.
2: E poi non è uno che ostenta, che sgomita.
1: Giusto.
3: Mi sorride appena, come un tango dietro la tua schiena.
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9.40, quindi purtroppo ci stiamo avvicinando un po' alla
1: fine. Il tempo vola quando ci si diverte e soprattutto quando si impara.
0: Quando si impara, e stiamo imparando tantissimo da Laura, esperta di bon ton. Io infatti, vai tu con la domanda, perché io volevo partire subito con la bomba, con una cosa
1: social. Partiamo
0: con
1: un domandone? Dai, facciamo così, sì. Parto con la domanda io, poi dopo ti accogli subito tu con un altro domandone, anche perché appunto...
0: Sì, ma solo questa volta, poi vado io.
1: Infatti ho detto, cavolo, ma non è mai successa per il momento che mi lasci la precedenza.
0: No, però non so se ci ha ascoltato anche prima, però noi l'abbiamo detto, che siamo una coppia, sembriamo sposati da 50 anni.
1: Una coppia che scoppia in positivo, si spera. Comunque, tornando a noi, il domandone per Laura appunto è: le buone maniere vengono spesso scambiate per eleganza o formalità. Si può essere impeccabili nella forma e profondamente maleducati nella sostanza?
2: Analizziamo buone maniere, cioè come comportarsi in maniera propositiva e buona. Come possono essere, come può una persona essere a posto, corretta e maleducata? Non è neanche un ossimoro, è una contraddizione, per cui no, non è possibile.
1: Okay.
2: Nel senso che poi siamo tutti umani, e allora anche la persona più educata, quella che chiede in un bar un caffè per favore e a conclusione grazie, andando via, anche se il saluto cade nel vuoto, il ringraziamento anche, però in macchina ad esempio molto spesso esce la belva che è in noi. Noi siamo qua a Roma, non è semplicissimo, e allora un pochino le staffe si possono perdere, però normalmente a tu per tu con le persone ci vuole rispetto.
0: Ci vuole rispetto, questo è vero.
1: Io tra l'altro avrei anche una cosa da dire a riguardo di... perché ci sono un sacco di persone che fanno la bella faccia, poi alla fine, come dire, è una carineria un po' su commissione, no? Un po' perché comunque conviene, magari con il capo, magari con il cliente, poi magari quando vanno al bar con il dipendente che non può dargli nulla, no? Comunque non può in qualche modo servirgli a nulla se non a servirgli il caffè, che comunque non è poco.
2: Sì.
1: Mostrano quelli che sono si mostrano per quelli che sono.
2: Il vero signore è a posto in qualsiasi situazione, si rivolge a tutti in uguale maniera. Poi ci sono delle situazioni apicali in cui devi aspettare che il mega direttore si sieda per primo,
1: certo,
2: e tu subito dopo, cioè ci sono dei codici, ma in ogni caso si trattano tutti uguali. Mi ricorderò sempre una mia zia molto elegante che in Abruzzo la portiamo per Pascoli col contadino che parlava, il pastore parlava unicamente un abruzzese strettissimo che non si capiva. Io ho visto mia zia che interloquiva con lui della Liguria, cioè mettere tutti a proprio agio, in quel caso ad assonanza, a segni, a mimica, però era bellissimo.
0: Questo è molto bello, l'inclusione è sempre bella.
1: Questa è sensibilità, educazione e ovviamente tanta grande intelligenza.
0: Certo, continuiamo anche un po' il filone social che abbiamo, di cui stavamo parlando anche prima. Per esempio, ecco Laura, tu
2: ridi?
0: Perché mi sa che già so la risposta, però secondo te rispondere con un vocale di 4 minuti a una domanda anche abbastanza veloce, per te lì è maleducazione o educazione?
2: È tenere in ostaggio le persone, per cui non si fa. Non oltre 20 secondi, sto guidando, sì, posso. Io guardo sempre la lunghezza del messaggio.
0: Sì.
2: Se oltre il minuto scrivo
0: ghosting.
2: Mai.
1: Ma non è elegante ghostare, chiaro.
2: No,
0: anche questo è importante.
2: Solo di fronte alla maleducazione, solo di fronte all'aggressività mi hai perso.
1: Si ricambia con la medesima moneta. Anzi, ghostare molte volte è una moneta molto elegante.
2: Sì, per non scendo al tuo livello,
1: esatto.
2: Come nelle discussioni.
0: Giusto.
2: Io sparisco, ma non mi porti giù al tuo livello, ti farei un gioco troppo, cioè ti farei un regalo.
1: E ci perderei,
2: soprattutto. E ci perderei. Allora, messaggi vocali non oltre i 20 secondi. Io ho un'amica a cui voglio un bene infinito. Allora, scusa Laura, sto pagando, sì, un caffè, aspetta, metto lo zucchero, allora ci vediamo, giro lo zucchero, così... Io alla fine non lo apro più.
0: La chiami direttamente?
2: No, scrivo, sintetica, va bene.
0: Ah, ok. Oppure velocizzi il messaggio, metti il per due.
2: mi nevrotizza troppo.
0: Perfetto, ok.
1: Beh, che anche lì, andiamo, per due, non è per tutti il per due, perché ci sono persone che parlano particolarmente veloce, come in questo caso io, che rischia anche di rompere.
0: Ma io non ti ascolto proprio.
1: Rompi il telefono, te lo dico.
2: Ma tu non ti mangi le parole, perché poi ci sono anche quelli che si mangiano le parole per insicurezza. No,
1: molto,
2: tu parli pulito.
1: Sì. Meno male, grazie. Mi ha battezzato Laura, quindi insomma oggi prende e porta a casa.
0: E invece anche quelle persone, per esempio, esprimo un po' di odio, posso, sì, possiamo dirlo, per le persone che non hanno il visualizzato sui social, cioè su WhatsApp, tipo, non hanno le spunte blu, quindi non sai, parli con un fantasma, non hanno l'ultimo accesso su WhatsApp, non hanno la spunta blu, non hanno niente, non hanno neanche che stanno scrivendo, tu parli con un fantasma. Quelle cose sono molto maleducate per adesso.
2: Soprattutto ricordiamoci che i grandi, anche persone molto conosciute, lasciano la spunta blu. Ma chi sei tu per non far vedere? Direi che forse è un po' infantile come atteggiamento.
1: Io non sono molto d'accordo in questo caso con voi, però siamo due contro uno, quindi in qualche modo, però, no, però sì, dirò la mia, sì, alla fine del vostro,
2: sì,
1: pensiero.
2: Sì. Perché in fondo, se scrivono, ci sono delle risposte in cui si capisce perfettamente che non vuoi continuare a dialogare,
0: sì,
2: però se hanno il tuo numero vuol dire che ti conoscono, e allora una risposta secca, breve, sempre nel rispetto, a mio avviso va data.
0: È vero, no, io sono d'accordissimo con Laura, cioè in pieno. Se io voglio, ti devo parlare, ti mando un messaggio, abbiamo una conversazione, tu non puoi sparire e mi rispondi dopo ore, sì, ma chi sei?
1: No, quello è vero, però dipende sempre molto dalla dinamica, da che tipo di rapporto c'è, dal fatto che tu comunque magari il numero l'hai riperito da qualcun altro.
0: Lo fanno proprio come modo superandi.
1: La dinamica è molto soggettiva.
0: No, guarda che il 90%...
2: Quello del numero dato si avvisa sempre.
1: È una follia.
2: Se si può dare il numero, lo so che è una cosa antica, ma invadi privacy, invadi una privacy, per cui assolutamente.
0: Quello del numero sono d'accordo anch'io, cioè, poi, tu lo chiedi, se te lo possono dare te lo danno,
2: è un dato sensibile.
0: Esatto. Mandi un messaggino, ciao, sono un tizio, posso chiamarti, ti volevo proporre questa cosa.
1: Poi, a prescindere che tu sia famoso o meno, ovviamente se sei famoso a maggior ragione, però secondo me in generale comunque questa regolina dovrebbe essere.
2: Ad esempio, lei è stata molto brava perché ha contattato il mio agente, sembra che sia importante, la persona che mi segue,
1: certo,
2: e ha detto: mi piacerebbe avere Laura. Lui mi ha chiamato, mi ha fatto da filtro, mi ha anche detto: ha una voce molto gentile, io fossi in te andrei. Sì, faccio vedere il messaggio.
1: Chiara, non si può dire di no a Chiaretta.
2: Ecco, questa è una cosa fondamentale. Guarda, in bel modo si possono anche dire delle cose ferali, io spesso sono tagliente, però il bel modo ti crea una parola un po' abusata, empatia, inclusione di cui parlavi tu prima, per cui è sempre una buona porta aperta. Poi puoi ricevere il no perché non si riesce a organizzare, lo metti in conto, però il 70% sei già andata avanti.
0: Sì, no, vabbè, il no ci sta, anche magari non si può, si ha un impegno, io propongo, poi chi risponde fa piacere.
1: Ma infatti, come vedi, ogni volta che chiami tutti vengono, nel senso, comunque, non si tira indietro nessuno con Chiara, ma perché lei è veramente questo modo di fare molto carino, è molto umile, è veramente molto piacevole, poi questa vocina carina.
0: Io poi penso sempre che dalle altre persone, tutte quelle più grandi, ho tanto da imparare, quindi anche da Laura mi è piaciuta tantissimo sui social, l'avevo già adocchiato da un po' di tempo, però ho pensato, non te lo dico, non verrà mai, non mi risponderà mai, io te lo giuro, l'ho pensato, infatti ho desiderato, poi ho detto non ce la faccio più, lo chiamo.
2: Ecco, hai tentato, e non so se ti ha detto bene o male, poi saranno i radioascoltatori a deciderlo, però comunque brava, funziona così.
0: No, infatti si deve rischiare, rischiare.
2: Ma a qualsiasi età.
0: È vero, è vero. Io ho un po' di paura,
2: si chiama timidezza e ci deve anche essere,
0: sì,
2: perché così scatta anche il senso un pochino di protezione.
0: È vero. Eddie Brock, che ne pensi?
2: Fantastico.
0: Perfetto, e allora ce lo ascoltiamo, bel venerdì, sempre qui, solo sulle nostre frequenze, di Rai Radio, tutta italiana, ma non ve ne andate perché tra pochissimo torniamo e Laura ci risponde a altre domande.

0: Eddie Brock con Bel Venerdì qui su Rai Radio Tutta Italiana. Anche questa canzone purtroppo non è venerdì.
1: Purtroppo no.
0: Però dai, comunque c'è grande entusiasmo e grande fermento, soprattutto perché insomma siamo sul finale di questa giornata.
1: Mannaggia,
0: di oggi.
1: Mannaggia, mi dispiace. Infatti Laura, quando vuoi torna, perché sono molto divertente.
2: Grazie.
1: Molto
0: infatti,
1: interessante.
0: Abbiamo fatto un'eccezione per Laura, ovvero di aver messo solo una canzone al posto di due, perché appunto volevamo fare delle domande e volevamo chiudere.
1: Sì, sono insomma 53, quindi, quindi facciamo le ultime due domande.
0: Ogni minuto è prezioso.
1: È vero.
0: No, allora,
1: comincia quella tua.
0: La
1: perché,
0: domanda appunto che mi premeva farti, Laura, che tu riesci a mantenere nella vita normale, insomma, comunque capita di litigare, di sbroccare, insomma, di perdere ogni tanto il controllo, no? Anche a livello verbale. Ti capita mai, come dire, di perdere questa aplomb, questa eleganza che ti contraddistingue?
2: Allora, vorrei perderla, però non voglio dare soddisfazione. Nel senso che se tu mantieni la calma, prima di tutto sei più lucido.
1: Sì, è vero.
2: Poi è liberatorio. Vedevo stamattina su Instagram che c'è un ponte dove, mi sembra Shanghai, le persone si mettono e urlano.
0: Sai,
2: come dei pazzi.
0: Lo stavo guardando poco fa. Guarda, no, ma ce l'ho veramente sotto mano e so dirvi anche...
2: Liberatorio.
0: So
2: è liberatorio perché l'urlo è liberatorio. Però urlare può scaricare te, ma tende tutto. Se tu sei lì per discutere, per avere un'opinione contraria, la devi argomentare con lucidità. E poi invece, se ti aggrediscono verbalmente, senza insulti o cose troppo pesanti,
0: è quello che dico quando
2: abbassa,
0: ti aggrediscono.
2: Abbassa il tono di voce, perché fai sbandare, devono fare attenzione a quello che dici. E allora si rimette subito tutto un po' in linea.
0: Questo è un meccanismo psicologico, però deve avere veramente i nervi saldi e avere una grande, un gran self control, quindi un controllo di se stessi notevole.
2: Guarda, se non hai controllo della situazione, ti conviene girare sui tacchi.
0: Okay.
2: Mai scendere allo stesso livello aggressivo o negativo, mai. Non devi dare soddisfazione,
0: no,
2: e
0: no,
2: poi non ti devi sentire poi male tu dicendo: ma cosa ho fatto? Ma perché ho detto quelle cose?
0: Oltre al danno anche la beffa, no?
2: Sì. Non... perché poi ci sono anche quelli che ti rivoltano la situazione.
0: Eh? Certo, i manipolatori,
2: esatto.
0: Sono comunque persone molto brave a livello verbale.
2: Bravissimo.
0: Che poi sembra
2: a farti
0: che...
2: sentire in colpa.
0: Esattamente, quando in realtà la ragione
2: sì,
0: ce l'hai tu.
2: Sì.
1: Tanto quando io so che ho ragione non ce l'è per nessuno.
0: Ma Chiara l'ha detto anche più volte questa mattina, lei non ha mai torto.
1: No,
2: invece io mi metto, sono evidentemente più grande, però mi metto in dubbio, nel senso, vado dritta per un approccio non perfetto, parlo leggermente pontificando, però poi sono in dubbio, porto avanti, ma ci ragiono.
1: Posso lanciare una lancia, spezzare una lancia a mio favore?
0: Certo.
2: Sì, te lo permettiamo, fai pure.
1: Grazie. Spezziamo questa lancia, perché adesso oggettivamente ho detto sì che io mi sbaglio raramente, ed è vero. Però io prima faccio un'analisi molto critica, un'autoanalisi su me stessa, su quello che ho fatto, su quello che è successo. Se poi mi riscontro delle colpe, chiedo scusa. Se no, no.
2: Ecco, chiedere scusa io la trovo una forma di intelligenza, comunque.
1: Io mi riconosco questa intelligenza.
0: E qui chiudiamo un cerchio, perché ovviamente ne abbiamo parlato per un'ora prima con la nostra dottoressa Giulia Proietti, proprio di questo tema, di questa tematica, no? Che poi
1: vero,
0: le scuse molte volte è anche un modo non tanto di chiedere scusa al prossimo, ma è un sei tu che hai fatto pace con te stesso, insomma, in qualche modo devi perdonarti o devi lasciarti andare, come se fosse un confessionale tra te e quindi esterni queste scuse, che in realtà è come se provassi un po' ad autoassolverti, ecco, chiedendo scusa a te stesso.
2: Esatto, ma devi esserne proprio convinto delle scuse. Quante volte sentiamo le scuse non convinte?
0: All'aria.
2: All'aria, cioè per te stesso. E non funziona così.
1: Senti, Laura, ci lasci con un tuo consiglio, sia rivolto alla Gen Z, ma anche insomma

0: altre generazioni, perché il bonton si deve avere a tutte le età, non solo i giovani, però insomma si spera che quelli più maturi ce l'abbiano.
1: Esatto.
0: Già.
2: No, no, assolutamente, anzi.
0: Perfetto.
2: Alziamo lo sguardo.
0: Sì.
2: Incrociamo gli occhi delle persone, per cui c'è ancora il sole, è un bel settembre, abbiamo gli occhiali da sole. Se incontriamo qualcuno, devono guardare la nostra espressione. Cioè, torniamo di fronte a tanti social, anche per motivi contestuali, computer tantissimo, però impariamo a incrociare lo sguardo degli altri.
0: Bellissimo,
1: che bello,
0: con
1: che
0: questo
1: bel
0: proprio abbiamo chiuso totalmente.
1: Che bella fotografia che ci ha disegnati.
0: Sì. Laura, io ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie
0: di essere stata qui insieme a noi. Facciamo una cosa.
1: Sì. È arrivata anche oggi la nostra sigla che determina appunto la fine della nostra
0: Mannaggia,
1: puntata.
0: Mannaggia, quanto mi dispiace quando c'è questa sigla.
1: Anche
0: vabbè.
1: A me, anche a me.
0: Però insomma, Laura, grazie ancora per essere stata qui nel Meta Studio con noi. Ti rinvitiamo, quindi torna prestissimo quando
2: grazie.
0: Vuoi. Le porte sono spalancate solo per te.
2: Sono belle porte, via Asiago, ha un grande fascino e lo dicevamo, tanta storia.
1: No, Laura, veramente grazie per il tuo tempo e soprattutto è sempre bello tornare a casa con qualcosa da parte di una persona, e quindi anche oggi siamo tornati a casa con qualcosa di nuovo, con qualcosa che sicuramente ci servirà per il futuro.
0: È vero, è verissimo. Grazie anche a te, Giovanni. Insomma, la nostra squadra porta sempre a termine le dirette della mattina.
1: Squadra che vince non si cambia. Quindi grazie mille a te per sopportarmi tutti i giorni e soprattutto per supportarmi lungo questa mattinata.
0: Noi ci sentiamo domani 7:10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ciao,
0: ciao amici.
1: Vedi anche il bello che noi siamo.

0: Dopo la vittoria a Montecampione nella 19esima tappa del Giro d'Italia che lo conferma in maglia rosa, siamo ai primi di giugno del 1998, la sua grande stagione, Marco Pantani pronuncia una frase che svela molto della sua natura. «Sono scattato non so quante volte fino a farmi male, perché io sono capace di farmi male. E questa è una verità incontestabile», e lo ha dimostrato con la sua vita. Appena un anno dopo, il maledetto 1999, d'altronde lo ha spesso riconosciuto lui stesso e ha detto: «Noi atleti siamo vulnerabili». Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. ...1999 allora, mattina del 5 giugno, ha stravinto la tappa del giorno prima a Madonna di Campiglio in Trentino, è in maglia rosa, sta dominando il giro, mancano due tappe alla fine, si riparte proprio da Madonna di Campiglio. Alle 7:15 all'hotel Touring fanno il previsto controllo antidoping, come da programma, i corridori sono informati, Pantani arriva in ritardo ma è tranquillo, sa che gli tocca, è preparato. A sorpresa, invece, il suo ematocrito risulta superiore al 50%, segna 52. Sospetto uso di EPO, l'ormone della eritropoietina, che stimola la produzione di globuli rossi. Deve fermarsi a garanzia della sua salute per 15 giorni. Queste erano le regole allora. Non importava che assumessi o non assumessi sostanze, bastava che il tuo ematocrito non superasse quota 50. Se lo superavi, ti fermavano per 2 settimane e poi tornavi tranquillamente a correre. Questo è successo a Pantani, ma lui non si è più ripreso. Com'è stato possibile essere così stupido da infrangere le regole sapendo che lo avrebbero controllato? Se l'era controllato lui il sangue la sera prima, era 48,6. Pantani non era cretino. Qualcosa di strano è successo. Lo sostengono molti fra coloro che erano a Madonna di Campiglio quel giorno. C'era anche Angelo Zomegnan, allora prima firma del ciclismo per la Gazzetta dello Sport, poi diventato direttore del Giro d'Italia dal 2004 al 2011.
1: Di buon mattino squilla il cellulare e dall'altra parte c'è Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo di Marco Pantani. Sta succedendo qualcosa di particolarmente grave, aiutami a risolvere questo problema. Io ero caporedattore del ciclismo della Gazzetta dello Sport, esco dall'albergo e vado in un altro albergo dove i cosiddetti vampiri, cioè quelli che facevano i prelievi del sangue e facevano le analisi del sangue e delle urine dei corridori, avevano analizzato gli elementi di tutti i primi 10 della classifica generale. Era di prassi, tutti sapevano che negli ultimi 2 o 3 giorni del Giro d'Italia sarebbero venuti i controllori e tutti cercavano di stare nelle norme. Raggiungo Martinelli, mi dice dello sconquasso in atto e mi dice se possiamo fare qualcosa. Dico: guarda, io registro, prendo nota, ti saluto e me ne vado. Questa è la prima immagine di un Martinelli disperato. Altre immagini sono: lungo la strada del ritorno verso il mio albergo, incrocio Manuela Ronchi, che era la general manager di Pantani, del tutto ignara di quello che stava accadendo, ma incrocio anche Gianluigi Stanga, il direttore sportivo di Ivan Gotti, che quando sa di questa novità già si prefigura l'arrivo di Ivan in maglia rosa a Milano il giorno successivo. Queste sono le immagini più forti di quella mattinata, a cui si accompagnano altri momenti delicati della giornata, tipo l'uscita dall'albergo scortato dai carabinieri e l'immagine dei tifosi imbufaliti sulle salite di quella tappa che si sarebbe conclusa all'Aprica, perché non vedevano arrivare il Giro d'Italia, ma soprattutto non vedevano arrivare Pantani. La mia impressione è che quel giorno Pantani volesse fare un'impresa stratosferica per legittimato ancor più un Giro d'Italia che aveva dominato dall'inizio sino a quel momento, e che quindi si era portato i valori al limite, tant'è che se è vero che la sera prima li aveva misurati e a lui risultavano nella norma, significa che era costretto a misurarseli come se lo misuravano praticamente tutti di quel ciclismo molto triste e molto travagliato. Ricordo che la sera prima ero andato, avevo accompagnato Candido Cannavò nell'albergo di Pantani per proporgli di diventare testimonial di Emergency. Era un ambiente in cui si respirava la voglia di fare un'impresa, tant'è che ci sono delle immagini in circolazione in cui nel corridoio che portava alla camera dove sono stati fatti i prelievi di Pantani c'erano tutti i suoi gregari da Zaina, che avrebbe dovuto fare la prepista in su e in giù in attesa di un responso che evidentemente sapevano che doveva essere penalizzante.
0: Da quel giorno Marco non è più lo stesso. Lo dicono tutti coloro che lo hanno conosciuto. Si vergognava per quello che gli era capitato. Gli si è spenta la luce negli occhi. Rabbia, frustrazione, appunto vergogna, e lo confessava lui stesso. Gli diceva che gli era crollato un muro addosso. Si sentiva in buona fede lui. Aveva fatto quello che i regolamenti allora permettevano. Dobbiamo reagire, cerca di scuoterlo quella mattina del 5 giugno 99 il suo direttore sportivo Beppe Martinelli, chiamato da tutti Martino. Era incredulo anche lui. Sono impietriti, piangono anche insieme. Insieme ritornano in auto da Madonna di Campiglio a Cesenatico, dicendo addio al Giro.
2: Il ritorno in macchina da Madonna di Campiglio è stato straziante in tutti i sensi, perché appena salito in macchina mi ricordo che la prima parola che mi ha detto guarda Martino, sono caduto molte volte, sono rientrato, mi sono impegnato, ma adesso credo proprio che siamo ai titoli di coda. Sarà difficile che io rientri e dimentichi quello che è successo oggi. Ma sì, gli ho detto, guarda che anche altri campioni gli è successo una cosa del genere, forse anche peggio del tuo, perché non dimentichiamolo, gli dicevo che alla fine non c'è niente che non si possa rimediare. Facciamo i nostri 15 giorni, andiamo al tour, ci prepariamo e qua e là. E poi alla fine sono stati 300 chilometri, perché poi ci siamo fermati a Imola a fare un controllo da un centro accreditato UCI. Però da Madonna di Campiglio fino a Imola penso che abbiamo parlato pochissimo. Eravamo tutti, io ero distrutto e lui si vedeva, sì, anch'io ho pianto come ha pianto lui, e eravamo veramente proprio se avessimo perso qualcosa che era impossibile perdere. E non era questione di cattiveria o che eravamo proprio distrutti nel morale e nel fisico. Marco non ha mai accettato quel verdetto lì proprio perché era sicuro di essere nella norma. Tutta la sua arrabbiatura del momento o dopo la sentenza, diciamo, quando l'ha dato, che aveva l'ematocrito fuori norma, lui non l'ha mai accettato proprio per questo motivo, perché lui diceva: Martino, ci hanno fregato. E io ti posso dire che io non ho mai dato torto a Marco sotto quell'aspetto lì, perché secondo il mio punto di vista qualcosa quel giorno lì non ha veramente funzionato. Non ditemi che cosa non ha funzionato, perché ne abbiamo dette di tutti i colori, però sicuramente quel giorno lì Marco era nella norma.

0: Per Pantani è l'inizio di una lunga odissea di torture, anche autoimposte. Va fino in fondo alla sofferenza, si richiude come in una prigione, che è anche la prigione della droga, e lui sprofonda. Agli amici dice che smette quando vuole, ma non va così. Eppure ritorna, per un attimo, nel 2000. Vince due straordinarie tappe al Tour de France, due vittorie memorabili, sul mitico Mont Ventoux e a Courchevel. E il suo canto del cigno. Così la racconta Alessandra De Stefano, che lo ha intervistato subito dopo il traguardo.
1: Quella vittoria ebbe un sapore particolare, perché io ricordo che feci tutta l'intervista stringendogli il braccio, perché Marco era molto fisico. Era fisico pur non essendo un loquace, era fisico pur sentendosi sempre una preda, no? Quindi non amava essere toccato, però io capii che in quel momento lì, siccome c'erano le lacrime che stavano per uscire, lui non voleva piangere, perché quello fu un tour particolare, la vittoria al Ventoux con Armstrong, al massimo della sua eleganza, sottolineò di aver fatto vincere l'elefantino, di averlo lasciato vincere. Lui disse proprio questo: vorrei tornare per vincere un grande giro. E lui lo sapeva bene che non sarebbe tornato per vincere un grande giro, lo sentiva, lo capiva. Però in quel momento lì lui lo disse, e mentre lo disse si emozionò. E io pensai, so che non ama essere toccato, ma io gli toccai il braccio perché non volevo che piangesse. Perché non mi piaceva l'idea che un ragazzo che ha dato così tanto al ciclismo dovesse piangere su una corsa che in qualche modo gli aveva voltato le spalle, perché poi il Tour gli ha voltato le spalle, il Giro gli ha voltato le spalle, il ciclismo gli ha voltato le spalle. Non bisogna essere poi ipocriti, no? E fare sempre l'apologia di chi non c'è. Questa consapevolezza, quando tu hai un campione che non ha più quel colpo di pedale, che è già lontano con la testa, c'era già stato di mezzo Madonna di Campiglio, c'era stato il suo ritorno, c'erano stati questi pomeriggi dove lui passava i pomeriggi aspettando di uscire, poi magari usciva in bicicletta e qualcuno gli gridava drogato, e lui tornava e non si cambiava, rimaneva sulle scale della sua casa vestito da corridore, no? E non aveva neanche la forza di cambiarsi, non poteva accettare quella realtà, non poteva accettare quella storia, quel pasticcio, quel pastrocchio di Madonna di Campiglio di cui i responsabili non hanno mai pagato. Ecco, quella "mi piacerebbe vincere un grande giro" è quella frase che ascolto sempre nella mia mente, e ricordo questa mia mano stringere il braccio e lui che alla fine mi guardò negli occhi come per dire: ok, hai fatto una cosa che non mi piace che tu faccia normalmente, però stavolta sono contento che tu l'abbia fatta.
0: Due episodi significativi ancora, notarelle di cronaca. 6 giugno 2001, 17ª tappa del Giro d'Italia, da Sanremo a Sanremo. Giorgio Viberti, giornalista della Stampa, scrittore, che seguiva la corsa, è testimone di un fatto emblematico.
2: Apparentemente una tappa che non ha molto significato, perché non cambia la classifica. Io faccio il mio pezzo, poi vado in albergo, scopro che sono nell'Hotel des Anglais, che è un hotel famoso a Sanremo. E fra lo stupore mio e dei miei colleghi vedo che insieme a noi ci sono anche 4 squadre del Giro: la Liquigas, la Mercatone 1, la Telecom e la Tacconi. Nella Mercatone 1 c'era Pantani. Entro, mi do una sciacquata per poi uscire ad andare a cena, mi bussano, credo siano i miei colleghi che mi aspettano per scendere. Invece si presenta un signore che mi fa vedere un tesserino, dice di essere dei NAS, dei Carabinieri, e mi prega di poter entrare nella mia stanza per perquisirla. Guardano dappertutto, armadi, sotto la doccia, dietro il termosifone, sotto il letto. Mi dicono: per favore esca. Io esco e solo allora capisco che perquisiscono anche la mia camera, perché il mio balcone era comunicante con quello della stanza vicino, che ospitava dei corridori del Mercatone 1, la squadra di Pantani. E lì un'immagine che io non dimenticherò per tutta la mia vita. Seduto sulla moquette del corridoio c'è Marco Pantani, e gracile, intimidito, fragile, alza lo sguardo, ma non è lo sguardo vivace, acuto che ha Marco, è uno sguardo spento. Mi guarda e mi dice: vedi come ci trattano. Ecco, in quello sguardo c'è il Marco Pantani che era stato escluso ingiustamente dal Giro d'Italia del 1999, c'è il Marco Pantani che non potrà poi partecipare il mese successivo al Tour de France, che gli aveva sbattuto in faccia le porte, non l'aveva voluto invitare. Ma c'era soprattutto il Marco Pantani che cominciava a essere emarginato non solo dal mondo del ciclismo, ma dalla vita. Il Marco Pantani che si perderà, non troverà più la strada, fino a morire, come sappiamo, da solo in un residence di Rimini.
0: Due anni più tardi, inverno del 2003, altro episodio originale. A raccontarlo è Paolo Viberti, fratello gemello di Giorgio, anche lui scrittore e giornalista, firma del ciclismo di Tutto Sport per 35 anni.
3: Mi arriva una telefonata da Cesenatico, è una telefonata anonima. Domani mattina, dall'aeroporto di Bologna, partirà Marco Pantani alle 6. C'è una prenotazione a suo nome per la Spagna. Io mi fiondo da Torino a Bologna in piena notte, dormo su una poltrona dell'aeroporto e alle 6 arriva Marco con alcuni compagni di squadra. È assolutamente stupito, quasi preoccupato nel vedermi. Che cosa andava a fare Marco Pantani a Madrid? Andava dalla sorella di un suo compagno di squadra, lo spagnolo Clavero, la quale sorella era una insigne psicologa specializzata nel recupero di tossicodipendenti. Io lo sapevo, ovviamente non faccio questa domanda a Marco. Marco si giustifica dicendo che là avrebbe trovato un meteo migliore per allenarsi, ma vi assicuro, aveva la tristezza sul volto.
0: La sua ultima gara è il Gran Premio di Lugano il 18 ottobre 2003. Niente da segnalare, solo che 4 mesi più tardi Marco Pantani muore. Il 14 febbraio 2004, il giorno di San Valentino, era un sabato sera. Lo trovano senza vita in una stanza del Residence Le Rose di Rimini. Edema polmonare e cerebrale dovuto a eccesso di cocaina e psicofarmaci. Non è una morte chiara. Non è credibile che si sia ucciso, anche se era ormai nel vortice dell'autodistruzione.

0: Ho chiesto ad Angelo Zomignan, nominato direttore del Giro d'Italia proprio ad aprile 2004, come è stato il primo giro senza Pantani, partito 2 mesi e mezzo dopo la sua morte. Qual era lo stato d'animo?
1: Era un giro in salita. Diciamo che quello del 2004 era ancora un giro targato a Carmine Castellano e io ci sono stato spesso a quel Giro d'Italia per cercare di capire quali fossero i limiti e quali fossero i margini per trasformare il Giro degli italiani in un Giro d'Italia universale come era ai tempi d'oro di Vincenzo Toriani. È stato un calvario perché? Perché la figura di Pantani in passato aveva catalizzato l'interesse generale e a quel Giro d'Italia del 2004 mi sono trovato nell'obbligo di lavorare per creare qualcosa dal 2005 in avanti che fosse qualcosa che esulasse dalla figura del campione o del corridore e che diventasse preponderante per impreziosire l'evento, cioè doveva essere il Giro d'Italia tout court, non il Giro d'Italia di Pantani o il Giro d'Italia di Armstrong o il Giro d'Italia di qualcun altro. E lì ho cominciato a pensare alla partenza del Giro d'Italia del 2005 in notturna, prima volta in assoluto a Reggio Calabria, ad andare sul Colle delle Finestre con quei tratti di sterrato, ad andare a cercare i tratti degli sterri delle Crete Senesi, dove poi arrivò la tappa di Montalcino in seguito, eccetera eccetera. Quello era un Giro d'Italia in salita e dico, per fortuna che ancora c'era in ammiraglia Castellano con tutti i suoi obblighi e con tutte le sue responsabilità.
0: Marco adoperava la bicicletta per evadere e la sua prima fuga era quella dalla vita di tutti i giorni. Sceso dalla bicicletta è come fosse sceso dalla sua storia. Di lui rimane ciò che può rimanere, la leggenda. Una leggenda costruita impresa dopo impresa. E se c'è un'impresa che riassume perfettamente tutta la vita di Marco Pantani, tutta la sua avventura di sportivo e di campione, è quella di Europa. 30 maggio 1999, quindicesima tappa del Giro d'Italia. Da un giorno aveva ripreso la maglia rosa. Percorsi 150 chilometri, ne mancano meno di 10 all'arrivo. Siamo ai piedi della salita di Europa, nel Biellese, in Piemonte. E a Pantani capita un incidente meccanico. Salta la catena, lui scende dalla bici, traffica con ruota e pedivelle, riesce a rimettere la catena a posto, monta in sella e comincia a pestare sui pedali. Ha perso poco più di una trentina di secondi. I suoi gregari lo aspettano e lo guidano nella prima parte della rincorsa. Marco, in piedi sui pedali, va in danseuse, danza proprio, no? Fa un ritmo forsennato ma armonioso. Incomincia a recuperare, supera corridori su corridori, curvo, in avanti, e furore puro. Arriva in coda al gruppetto dei fuggitivi e supera anche loro a uno, a velocità doppia, incredibile. A 3 chilometri dal traguardo li ha passati tutti, è in piena trance agonistica, è concentrato, ha saltato 49 corridori in 8 chilometri. E taglia il traguardo e non sa mica di avere vinto, eh? La folla è tutta per lui, è in delirio. Ancora una volta Pantani, il campione di tutti, ha fatto una cosa che non si era mai vista e si ricorderà per sempre. A proposito di ricordi, ecco 5 foto ricordo di Marco Pantani scattate a parole da, nell'ordine, Beppe Martinelli, Vittorio Savini, Giorgio Viberti, Roberto Conti e Angelo Zomignan.
2: È come se fosse un collage, perché secondo me metterei quando rideva a crepapelle per una battuta di un qualcuno, oppure la faccia abbronciata della mattina magari prima di una partenza dura che doveva eventualmente essere protagonista, e poi veramente quando era ancora bambino che rideva e che voleva andare in bici. Vorrei che fosse più di una fotografia messa insieme, però sorridente, come l'ho sempre visto io, perché io Marco l'ho sempre visto ridere fino dopo Madonna di Campiglio.
3: Marco era un ragazzo meraviglioso, buono di carattere. In corsa non era così. In corsa era un uomo che voleva sempre vincere, se era possibile, nel suo terreno.
4: I corvi volano a schiera, l'aquila vola sola. È una frase di un famoso film di Luchino Visconti, nella quale secondo me c'è tutto Pantani. Nato in riva al mare, si scoprì grandissimo sulle montagne. Quando poté, cercò di vincere il più possibile, forse troppo, inimicandosi una parte del gruppo e non solo.
5: Marco Pantani era un ragazzo che si faceva voler bene, è uno di quegli uomini che ha un carisma, lo vedi e ti innamori. Aveva un modo di fare che gli volevi bene.
1: Io ho un'immagine fortissima. Quando lo andai a trovare a Cesenatico, in una fase del recupero dalla frattura di tibia e perone, e lui mi accompagnò verso la sua cameretta di casa sua in Via dei Mille, e lungo quel corridoio su una mensola c'erano delle cornici con delle immagini, con delle foto. Nonno Sotero, Fabio Casartelli e due ragazzi sconosciuti ai più. Emilio Ravasio, scomparso durante il Giro d'Italia, e Diego Pellegrini, un dilettante che ai tempi in cui Pantani era dilettante, era morto sulle strade del Giro della Valle d'Aosta. Quelli erano i suoi morti, quelli erano i suoi idoli. Questa è l'immagine forte che io ho di Pantani, l'umanità di un ragazzo che difficilmente si riscontra nelle cronache sportive.

La mia fotoricordo personale è quella di un uomo, anzi di un ragazzo. Un ragazzo in bici, sfrontato e malinconico, che spesso tagliava il traguardo da vincitore, ma non euforico. Non con le braccia alzate, piuttosto sfatto. Il busto diritto, le braccia larghe, come se stesse planando, però anche come se fosse in croce. E il viso rivolto verso l'alto, l'espressione dolente, gli occhi socchiusi, sfinito, proprio sfinito. L'immagine di un ragazzo che ha dato tutto, tutto se stesso, anche di più.

Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original Rai Play Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, bentornati alla Top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors. In nona posizione questa settimana.

0: l'ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto, Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arnia pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arnia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Quinta posizione invece, eccoci qua, in salita, ecco, inaspettatamente in salita, un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakech e Gepe Genio con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella top 10, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa so-

tra la seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e dalla nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Finestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 12:05, precisi proprio, e due secondi. Accanto a me Mattia Marzi, ma che piacere averti qui, guarda, sei il mio co-conduttore ideale.
4: Piacere
3: in
4: mio,
3: momento.
4: Piacere mio, e grazie per l'invito.
3: Allora, l'abbiamo già annunciato ieri, saranno diversi i temi che affronteremo con Mattia, soprattutto capiremo questo nuovo regolamento del Festival di Sanremo che è stato annunciato ieri. Ci sono diverse novità a proposito di Cambio, che è poi il programma che parte stasera sui Radio, il mio programma, perché insomma c'è un po' la volontà di cambiare mentalità anche nella musica, no? Un'apertura a quello che è il mondo internazionale.
4: È così, questo desiderio del nuovo conduttore e direttore artistico di internazionalizzare, mi viene da dire, il Festival di Sanremo, però rivendicando che comunque è il Festival della canzone italiana, della musica italiana, e quindi ben vengano gli ospiti internazionali, però al centro ci sarà la canzone italiana contemporanea.
3: E questo forse è un po' lo spirito di Ornella Vanoni, che vogliamo ricordare proprio in apertura.
4: Senz'altro.
3: Perché oggi insomma è il compleanno di Ornella. Io dico ancora è, perché insomma è una figura talmente immanente, talmente presente. Tra l'altro c'è un murales creato da poco a Milano, straordinario, veramente molto ma molto bello, con questo vestito rosso che le appartiene, tra l'altro fatto pixelato con tutte le copertine di Ornella Vanoni. Ma soprattutto il 13 novembre uscirà anche un disco dove ci sono anche le ultime due registrazioni in studio, che è Vivere, il mio concerto più bello, e dove ci sono tutti ospiti giovani come Calcutta, Con la Pesce, Di Martino, Dito nella Piaga, Drusilla, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Gabbani, Gigi Alessio, Giuliano San Giorgio, Mahmood, Malika, Mario Lavezzi, Paolo Fresco e Patti Bravo, ovvero tutti quelli che avevano partecipato poi a questo concerto evento di Ornella Vanoni. E Ornella aveva proprio questa apertura, soprattutto l'ha avuto in un periodo particolare della sua vita, grazie a Sergio Bardotti, lei lo ricordava sempre. Sergio Bardotti era un autore anche Rai, cioè tipo Tanti Fantastico, tante Domenica In, si dovevano proprio
4: Sergio artigiano dello spettacolo.
3: Esatto, e aveva questa conoscenza della musica brasiliana assolutamente di prima mano, cioè molto non da intellettuale radical chic, proprio per amicizie, tipo quella con Toquinho, no?
4: E certo.
3: E quindi danno vita a quest'album che credo sia il più amato da Ornella Vanoni.
4: Disco leggendario.
3: Assolutamente, Voglia di la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, credo che sia stato veramente l'album più amato da Ornella Vanoni, ricordava proprio quel periodo con
4: il
3: grande
4: più iconico.
3: Con grande
4: dubbio.
3: Gioia, esatto, al di là poi del rapporto con Gino Paoli, con cui condivideva poi il compleanno, perché il compleanno di Gino Paoli è il 23 settembre. E quindi noi iniziamo questa puntata dove c'è tanta voglia e tanta pazzia. Indovina un po' che cosa. Andiamo. Poi
4: vamos.
3: Facciamo un po' di ti ricordi, io sì ti ricordi, però lui giustamente non se la ricorda, perché tu di che anno sei?
4: 94.
3: Io gli stavo dicendo se si ricordava una cosa del 2004. Impossibile, perché
4: no.
3: Aveva 10 anni, ma insomma ne riparleremo al rientro. E poi andiamo invece proprio ai giorni di oggi, parlando ovviamente di Ultimo, e poi arriviamo al Festival di Sanremo.

0: voglia, la pazzia di Ornella Vanoni, ma soprattutto la curiosità. Se voi andate a recuperare qualche post di qualche mese fa, appunto su Rai Radio Tutta Italiana, c'è proprio un passaggio di Ornella Vanoni sul palco e mi dice: guarda, ci vuole curiosità nella vita, altrimenti lo sai che cosa si diventa, dei babbei. Insomma, lei lo era abbastanza curiosa, e tra l'altro stasera
1: fino all'ultimo.
0: Assolutamente, pensate a Santa Allegria con Mahmood, che incontro straordinario è stato. E stasera dalle 23:30 circa, subito dopo la classifica dei dischi caldi, ci sarà una mezz'ora finale di giornata proprio dedicata a Ornella Vanoni. Ma torniamo, l'evento che ti volevo dire, Mattia, era nel 2004, presentavano Ornella Vanoni e Gino Paoli il 22 settembre il disco, ti ricordi? Sì, mi ricordo, e quindi ci fu una conferenza pranzo su in Campidoglio, praticamente una terrazza che è dietro l'altare della patria, organizzata da Michele Mondella, che era uno dei più grandi ufficisti.
1: Grande Michele Mondella.
0: Esatto, l'ufficio stampa di Rino Gaetano, certo. Antonello Venditti, Francesco De Gregori. E poi c'è stato il concerto la sera con loro due, appunto, che suonavano anche dal vivo, e uscì anche la versione poi live di questo album. Ma insomma, tu eri troppo piccolino, mentre sei grande abbastanza per parlare del prossimo festival di Sanremo. Allora,
1: da dire che sarà una degli artisti che Stefano De Martino sarà chiamato a ricordare in qualche modo sul palco dell'Ariston, Ornella Vanoni, insieme a Guccini, che pure con Sanremo non ci ha mai avuto niente a che fare, però ieri a precisa domanda: ricorderai Guccini e gli altri grandi musicisti e artisti italiani che ci hanno lasciato negli ultimi mesi? Stefano De Martino ha detto: assolutamente sì, sarà mio compito ricordare le grandi eccellenze della canzone italiana, appunto.
0: Perché è una cosa che si fa ad esempio agli Oscar, durante
1: assolutamente.
0: Gli Oscar cinematografici si fa, cioè questa è un'altra delle cose che sta prendendo dall'estero. Ogni anno, come sapete, negli Oscar c'è il Memory, nel momento in cui si ricorda.
1: E quest'anno sono tanti, tra Gino Paoli, Ornella Vanoni, Guccini, Peppino Di Capri, cominciano ad essere tantini.
0: C'è proprio un cambio di guardia anche da questo punto di vista, perché poi alla fine, insomma, ogni dipartita veramente rappresenta un momento di passaggio fondamentale. Però allora, che cosa sta cambiando nel festival di Sanremo? Partiamo dalle giurie. Comunque
1: cambia tutto, o quasi, mi viene da dire. Intanto viene introdotta questa grande conquista aziendale, l'ha chiamata così il vice direttore intrattenimento prime time Claudio Fasulo, che da anni, sappiamo, segue il festival di Sanremo, che è il voto online. Quindi al televoto sarà affiancato il voto online tramite la piattaforma RaiPlay. Non si capisce ancora, ce lo diranno più avanti, che peso avrà questo voto online, che è gratuito, rispetto al televoto, che invece è a pagamento, però è già una piccola conquista. Uno dei primi programmi che ha introdotto il voto online in Rai è stato Ballando con le stelle. Quindi si inserisce in quel solco lì questa cosa. Poi c'è l'introduzione di una giuria internazionale di esperti, coreografi, registi, che però valuterà le esibizioni degli artisti in gara solamente nella quarta serata. La quarta serata è la serata nuova rispetto alla tradizione, nuova in assoluto, che è la serata cosiddetta performance. Perché? Perché da quest'anno il rappresentante italiano dell'Eurovision Song Contest viaggerà su un binario separato rispetto a quello del vincitore del Festival di Sanremo. In altre parole, non è detto che il vincitore del Festival di Sanremo sia lo stesso che poi rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song
0: Contest. Tantissime volte noi abbiamo detto ma questo sarebbe perfetto per l'Eurovision.
1: E quindi da quest'anno Stefano De Martino ha pensato bene di creare questa serata ad hoc, dove gli artisti riproporranno il loro brano in gara in una chiave diversa, in una messa in scena particolare, e il vincitore di questa serata sarà poi l'artista che andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. La serata delle cover è un'altra serata evento, una delle due serate evento, l'altra appunto è questa cosiddetta performance. Le due serate, quella delle cover e quella dell'Eurovision, non incideranno sulla gara del Festival di Sanremo. Quindi sulla gara del Festival di Sanremo incideranno i risultati della prima, della seconda e della quinta serata.
0: Esatto.
1: Quindi ci saranno praticamente tre vincitori: ci sarà il vincitore assoluto, quello del sabato sera, ci sarà il vincitore del titolo di ambasciatore di rappresentante italiano all'Eurovision, e ci sarà poi il vincitore della serata cover.
0: Esatto, e tra l'altro per quello che ho capito io, nella serata cover ci saranno gli ospiti, mentre nella serata delle performance di venerdì no.
1: Cioè, esatto,
0: l'artista se la deve vedere da solo,
1: così,
0: perché
1: sì, certo,
0: è come
1: anche perché all'Eurovision,
0: all'Eurovision,
1: certo,
0: esatto.
1: Poi all'Eurovision non è che ci saranno,
0: quindi non ci saranno, aiuti o aiutini,
1: no,
0: di nessun tipo,
1: no. Ci sarà un peso maggiore dato però proprio alla giuria popolare, quindi al televoto e al voto online. Questa è una mossa che io definisco anti-ribaltoni, no? Per evitare il caso di, anticipo l'argomento successivo, il caso della vittoria di Mahmood, che aveva preso un numero irrisorio di voti al televoto, mentre Ultimo aveva vinto quasi a livello plebiscitario, e poi invece le due giurie, gli esperti e della sala stampa hanno ribaltato questo esito. Stessa cosa era avvenuta nel 2024 con la vittoria di Angelina, quando in realtà il vincitore del popolo era stato Giolera. Ha detto una cosa interessante Stefano De Martino, se ne ha assunto la responsabilità, ha detto: noi vogliamo andare ad anticipare quello che succede dopo Sanremo, perché quello che solitamente accade prima della fine di Sanremo, ovvero il vincitore, non coincide poi con il vero vincitore per acclamazione popolare.
0: Ci sta, cioè assolutamente. Adesso andiamo ad ascoltare la canzone di un artista che rappresenta la grande domanda anche di questo festival di Sanremo, perché insomma si diceva già dall'anno scorso che sarebbe stato in gara, diciamo che era nell'aria, poi per vari motivi soprattutto personali diciamo che questa opzione è totalmente sfumata. Poi qualcuno ha detto no, non è assolutamente vero, però Mattia Marzi ne aveva scritto. Torna invece sempre più preponderante la voce che ci sia anche lui in gara quest'anno.
1: Adesso sì, non so, Stefano De Martino l'ha detto, la mia intenzione è quella di riportare anche grandi artisti italiani che fanno gli stadi da anni in gara a Sanremo. Questo perché? Perché se deve essere il festival della canzone italiana, Stefano De Martino vuole andare a rappresentare tutta la canzone italiana, e a quel punto gli ospiti, i super ospiti, saranno solamente personaggi internazionali.
0: Esatto.
1: Non ho spoilerato il nome dell'artista,
0: vabbè,
1: intenzionalmente.
0: Ma tanto lo ascoltiamo, anche perché poi al ritorno faremo un po' di totonomi di Sanremo. Tanto, cioè, il gioco già inizia adesso. Hanno domandato a Stefano De Martino: ma non è troppo presto? Lui ha detto no, assolutamente no. Anche perché il cast verrà annunciato, ha detto, dopo il 29 novembre.
1: A partire dal 29 novembre.
0: Quindi ogni giorno, diciamo dal 29 novembre vale. E quindi noi ci prepariamo, perché insomma alla fine non manca tantissimo. Indovinate qual è l'artista che potrebbe salire sul palco di Sanremo come concorrente in gara? Vediamo un po'.

0: sia bellissimo.
1: Anche noi pensiamo sia bellissimo questo Tiziano Ferro, che ci manca un po', no? Sono 15 anni da questa canzone, insomma, hit così un po' ci mancano, quelle di Tiziano Ferro. Quindi speriamo che abbia, prima di tutto, che sia veramente presente al Festival di Sanremo in gara, almeno quest'anno, e soprattutto, insomma, come dire, che ci siano canzoni poi anche all'altezza di un Festival internazionale.
2: Mi sento di lanciare una riflessione.
1: Senti. Ci dica.
2: Nell'ultimo tour di Tiziano di quest'estate, Tiziano Ferro negli stadi, Tiziano Ferro ha ospitato questi artisti: Achille Lauro, Giorgia, Ariete, Dito nella Piaga, Sal Da Vinci, Michele Zarrillo, Serena Brancale. Cos'è
1: quindi
2: che lega? Cos'è che lega questi artisti? Non è che Tiziano Ferro volesse dirci qualche cosa tra le righe,
1: cioè che li porta tutti
2: lì
1: insieme?
2: No, la butto lì. Sono tutti artisti che negli ultimi anni abbiamo visto in gara al Festival di Sanremo.
1: Che fa il gruppo italiano,
2: no,
1: del 2027.
2: Però magari ti fa, no, assolutamente no, però magari ti fa capire che la direzione non era nato, che però magari la sua direzione è quella, cioè flirtare con quel mondo lì di Sanremo e magari duettare dal vivo con artisti tutti legati agli ultimi Festival di Sanremo.
1: Ci sta.
2: Ti può far capire che magari l'ideuzza di presentarsi in gara.
1: Ma secondo me è un'ottima idea, la dovrebbe veramente fare, anche per togliersi questo peso, insomma, dell'artista super arrivato che vive a Los Angeles. Tra l'altro De Martino è stato quest'estate a Los Angeles e noi dicevamo, beh, ma non è che il fatto di ascoltare le canzoni italiane in gara a Los Angeles cambi qualcosa. Se invece sei a Los Angeles con Tiziano De Martino, guarda che
2: e lui comunque l'ha detto: qualora dovesse capitarmi tra le mani la canzone giusta, io a Sanremo ci andrei.
1: Appunto, l'ha detto proprio a te. L'unica cosa, certo, gli altri poi avrebbero qualche problema, perché stare in gara contro Tiziano Ferro non è una cosa facile. Vedi, lì scambio. Al limite
2: e se
1: potrebbe
2: in gara però si
1: conduttore
2: presentano anche, te la butto lì, Elisa, una Gianna Nannini.
1: Gianna Nannini in gara forse per problemi di salute un po' meno, perché insomma ne ha avute di ogni dove.
2: Però,
1: in
2: quest'ultimo
1: tempo
2: diventerebbe una gara
1: assolutamente. Io
2: bella combattuta.
1: Allora, tra i big, diciamo, quelli della storia della canzone italiana, vorrei tanto vedere Luca Carboni.
2: Sono molto scettico su,
1: sempre per la possibilità.
2: È uno dei, si contano sulle dita di una mano gli artisti che non hanno mai voluto avere a che fare niente con Sanremo, e Luca Carboni è uno di questi.
1: Però una mezza, e anche Max Pezzali, perché comunque avevano una mezza trattativa in corso già con Amadeus.
2: Max Pezzali, ecco, è uno che al Festival già c'è stato l'ultima volta, forse proprio nel 2011 o nel 2012, da solo, manca da tanti anni, quindi potrebbe essere.
1: E poi invece tra le nuove leve, no, al di là del fatto, un altro duetto che secondo me tornerà è quella Pesce di Martino, perché ritornano con un progetto, perché sono in Canada, due sere fa erano in concerto in Canada, quindi insomma, a proposito di mood internazionale, qualcosa stanno facendo, qualcosa stanno preparando, e insomma loro gli è rimasta un po' qui, no, quella mancata vittoria nel 2021, perché a me, insomma, c'erano proprio i Maneskin, era impossibile. E altri artisti che si avvicinano, soprattutto della nuova leva, che
2: secondo me De Martino sarà spiazzante nelle scelte, cioè porterà tutta una serie di artisti che magari il pubblico nazional popolare, il pubblico di Rai 1 neanche ha mai sentito nominare. Ecco, ieri per esempio durante la conferenza stampa ha parlato di Drill e qualche over 40 ha mostrato una faccia per dire: ma che roba è la Drill? Per dire, è l'ultima incarnazione del rap per la cronaca, quella di Rondo da Sosa e simili. Ecco, un Rondo da Sosa in gara a Sanremo, oppure guardando sempre alla Nuovissima Musica Italiana, quest'estate Stefano De Martino è andato a sentire dal vivo un gruppo di cui si è tanto parlato, i Tamango. Magari non hanno i numeri per competere direttamente dai big, ma lo sappiamo, una volta per partecipare direttamente dai big dovevi aver vinto almeno un disco d'oro. Oggi questa regola è stata abolita, e quindi chissà. La Nigna, 100.000 carie, faccia nuvola.
1: Qualcuno ha già detto che non ci sarà, tipo in Eugenea, mentre
2: in Eugenea per esempio
1: hanno detto che non vanno, mentre Emma Nolde, secondo me è veramente l'artista delle artiste che ha vinto il premio Ten come miglior canzone con Quello che deve essere sarà, e io allora scommetto Emma Nolde quest'anno e Bert l'anno prossimo.
2: Però attenzione su in Eugenea, perché la presenza della serata Eurovision, della serata performance, comunque è un bello specchio per le allodole, voglio dire,
1: cioè, l'hanno detto loro qualche giorno.
2: Vediamo da qui al 29 novembre quanti ne abbiamo sentiti gli artisti che hanno chiuso le porte a Sanremo e poi dopo ce li siamo trovati
1: anche
2: in gara.
1: Anche perché non vi porta bene, cioè tenetele aperte queste porte perché è molto importante. E allora andiamo ad ascoltare Emma Nolde con Quello che deve essere sarà.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le 12:30 minuti e 23 secondi, il tassativo ci ha bloccato l'ultima parte di quello che deve essere sarà Emanolde, ma Emanolde non è stata bloccata soltanto sul finale proprio di questa canzone. Scusami, eccola il microfono.
3: Forse è il suo karma, stavo dicendo.
2: È il suo karma, almeno per quest'anno. Perché insomma Emanolde, dai, lo sappiamo tutti.
3: Era un passo dall'entrare nella lista degli artisti in gara quest'anno al Festival di Sanremo. Sarebbe stata una bella proposta.
2: Sì, stava preparando già proprio anche il duetto. È stato un po'. Cioè, stava scegliendo la canzone per il duetto e invece poi ovviamente ci sono degli equilibri che i direttori artistici almeno in passato dovevano tenere ben presente. Secondo me quest'anno Stefano De Martino ha detto no, facciamo un po' come dico io, altrimenti insomma non ci sto, e quindi secondo me sì.
3: Insomma, ieri si è addirittura innervosita a proposito di equilibri, cioè, quando qualcuno gli ha chiesto se ci saranno più quote rosa, più donne, lui ha detto questa cosa delle quote rosa mi stucca un po', mi dà un po' fastidio.
2: Condivido.
3: Per dire, no? Parlando di equilibri,
2: cioè,
3: farà a modo suo.
2: Vale la canzone.
3: My Way.
2: My Way, come meno male uno determinato da questo punto di vista. Ma allora possiamo già dire che forse uno che non ci sarà è ultimo, oppure anche lui grande sorpresa.
3: Beh, in gara ho forti dubbi, visti i precedenti.
2: Super ospite non può.
3: Però come ospite
2: perché
3: non
2: possono,
3: è che non può.
2: Ci possono essere super ospiti italiani.
3: Attenzione, lui non ha chiuso le porte agli ospiti italiani. Ad esempio Vasco Rossi, che Stefano De Martino ha pubblicamente invitato. E attenzione, perché Vasco Rossi ha detto potrebbe essere l'anno buono. Non è detto che non ci vada, ha detto Vasco Rossi.
2: Anche perché con tutti gli
3: perciò,
2: stati che
3: Vasco Rossi
2: fare.
3: Che fai? Lo metti in gara insieme a Emanolde, con tutto il rispetto per Emanolde e Nugenea. Chiaramente non può essere. Perciò ecco, Vasco Rossi potrebbe, e secondo me a un 70% sarà uno dei super ospiti. Ultimo è un altro che potrebbe andare tranquillamente come super ospite, forte anche del dato dei 250.332 spettatori per il concerto dei Record a Tor Vergata. Ecco, uno che ha fatto, che è entrato nella storia della musica italiana, fatico proprio a immaginare. Ecco, lì ci sarebbe un problema di equilibri, di sbilanciamento della gara, mi sento,
2: ecco,
3: di dire.
2: Io devo dire che sono stata proprio orgogliosa quest'estate quando alla fermata delle metro di Roma, durante insomma le giornate che precedevano questo grande concerto di Ultimo, e il primo forse anche l'ultimo Tor Vergata, poi spiegheremo per quale motivo, distribuivano il libro di Mattia Marzin legato al Messaggero, perché lui principalmente scrive per il Messaggero, è il critico musicale del Messaggero per eccellenza, però anche collabora con altre testate, perché questo è stato una sorta di instant book, anche se molto molto lavorato, per raccontare proprio un vero e proprio fenomeno, no?
3: Esatto, non è una biografia, ci tengo a dirlo, ma è un po' la presunzione, l'ambizione di essere un po' un'analisi sociologica di questo popolo di Ultimo, per rispondere alla domanda delle domande: ma com'è possibile che questo ragazzo, partito dalla periferia romana, lui, il pianoforte, le sue canzoni, in una manciata di anni sia riuscito a vendere 250.000 biglietti erotti per quello che è stato l'evento con il maggior numero di paganti della storia della musica italiana? Ecco, questo libro prova a rispondere a quelle domande, quindi racconta un po' sicuramente l'humus, il background non solo artistico ma anche umano di Ultimo, e quindi la periferia, i legami con gli altri capi popolo della musica italiana, Vasco da un lato, Renato Zero dall'altro, perché Renato Zero è il popolo dei Sorcini, è un altro caso di studio interessante.
2: Fabrizio Moro, perché poi tra l'altro,
3: certo, sicuramente Fabrizio Moro,
2: esatto, bisogna anche spiegare una volta per tutte perché si è creato questo legame. Fu Daniela Turchetta, ufficio stampa di Ultimo in quel momento, che ci invitò tutti al Teatro Quirinetta a vedere questo ragazzo prodigio che si stava giocando il posto a Sanremo Giovani, ad essere anche l'ufficio stampa di Fabrizio Moro.
3: Sì,
2: e quindi
3: certo,
2: insomma lo portò al Palaeuro, Palasport.
3: Palazzo dello Sport.
2: Esatto, per nel backstage di un concerto di prima addirittura per farlo incontrare
3: di Sanremo Giovani.
2: E esatto, e nacque questa affinità enorme, devo dire enorme. Fabrizio fu molto bravo a comunque coltivare poi questo rapporto con
3: potenziale.
2: Anche se in realtà loro trattano San Basilio non come una condizio che va poi ad influire totalmente sulla loro musica, non c'entra niente, cioè ultimo l'ha detto anche in una mia intervista. Non è che uno deve essere per forza povero, sfigato,
3: no,
2: per scrivere,
3: no.
2: Anche perché non lo è nemmeno, cioè non è un disagiato, diciamo così.
3: Però mi sento di dire, citando Eros Ramazzotti, che quando nasce ai bordi di periferia dove i tram non vanno avanti più, comunque quella spinta, quella voglia di riscatto ce l'hai dentro, e lui continua ad avercela
2: anche se nonostante il padre la costruiva quella film,
3: nonostante
2: la
3: 250.000
2: tuttora.
3: Biglietti venduti, lui continua ad avere quella fame, quella voglia di riscatto. Ci ha fatto un pezzo dove dice appunto la canzone che vedo, sentiremo a breve tutto, che è quella che dà il titolo al film. Lui dice proprio: una persona che mi conosce è venuta, mi ha visto piangere, mi ha detto: ma come piangi proprio te che hai tutto? E lui dice: ma io non ho, sento di non avere ancora tutto, sento di dover conquistare ancora qualcosa.
2: Ecco, perché insomma lui nasce anche in una famiglia molto importante, il padre è un impresario costruttore, ha costruito una parte di San Basilio e ha un fratello con delle difficoltà insomma importanti che gli hanno insegnato poi a lottare veramente per tutto nella vita, e tutto questo gli ha creato una maturità che era incredibile. Io quando l'ho intervistato prima di Sanremo Giovani, cioè aveva una scrittura che mi ricordava addirittura quella di Niccolò Fabi, cioè per dire la profondità, anche un po' la malinconia, no? Perché Niccolò Fabi dice sempre insomma ecco, arrivo io, è difficile che vi faccio ridere, insomma lui ci scherza pure su questa cosa, però un po' è anche il mood di Ultimo. La canzone che andiamo ad ascoltare, perché non potevamo non ascoltarla oggi, si chiama 22 settembre, certo. È la canzone con cui Ultimo ha ridefinito se stesso, cioè lui aveva un successo già clamoroso, nel giro di pochi mesi era passato dal Teatro Quirinetta agli stadi, però non gli andavano bene più determinate condizioni, lascia un Hero Label che era la sua etichetta, ne crea una, la sua, Ultimo Records, e fa un po' quel che gli pare e piace, e devo dire che è uno dei pochi artisti, cioè così c'è solo Renato Zero che ha un'etichetta,
3: esatto,
2: sua, organizza su, cioè fa tutto proprio, ha messo tutta la famiglia a lavorare insomma intorno a se stesso, ma che non hanno proprio né padri né padroni, e questa è una cosa importantissima.
3: Sono dei cani sciolti,
2: cioè questa è una cosa di Ultimo che gli va assolutamente riconosciuta, e forse ci ha anche perso qualcosa, no? Perché poi tra l'altro Ultimo va stra bene nei live, non sempre nelle
3: classifiche. Però non streama, certo.
2: Ecco, perché? Certo. Come te la spieghi?
3: Perché le sue canzoni non sono fatte per lo streaming. Le sue canzoni sono fatte per essere cantate a squarciagola sotto ai palchi dei suoi concerti, piangendo, alzando le braccia al cielo, abbracciandosi. Guardate le clip che lui stesso condivide sui social dei suoi fan che appunto cantano come in preda ad un'ossessione, non saprei come altro definirlo. C'è un aspetto anche quasi messianico Ultimo.
2: Assolutamente, cioè non a caso Tor Vergata, dove il Papa ha incontrato i giovani.
3: No, ma poi è uscito dal palco citando tra l'altro il Vangelo, credo, di Marco.
2: Ecco,
3: beati gli ultimi perché saranno i primi.
2: Stiamo a posto. Vabbè, così è un po' esagerato. No, Niccolò, guarda,
3: però,
2: tesoro mio, io ti conosco da un po' di tempo. Anche meno però, anche perché insomma Tor Vergata è stata una bella location, ma ci sono stati tanti tanti disagi, tanto poi da far pensare che gli Oasis, così come Harry Styles, si fanno al centro di Roma, al Circo Massimo, all'Olimpico.
3: Attenzione al 2028, mi sento
2: di dire. Il 2028, sì, però nel 2027 pare insomma che anche Ultimo ci sparerà un paio di Circo Massimo. Questo adesso non me lo confermo.
3: Attenzione al 2028.
2: E chi potrebbe esserci a
3: Ultimo?
2: A di nuovo a Tor Vergata? Vabbè, casomai con l'organizzazione.
3: 2028 saranno 10 anni dalla vittoria da Sanremo Giovani.
2: Ah, giusto, con il ballo dell'incertezza. Però casomai è un'organizzazione migliorata in tante cose, perché insomma molti hanno visto, diciamo, soltanto
3: però
2: sul cellulare.
3: Ora, non per prendere le difese di Ultimo dell'organizzazione,
2: certo.
3: Però mi sento anche di dire che nel momento in cui metti in piedi un evento,
2: certo,
3: così muscolare, 250.000 biglietti venduti, ragazzi,
2: era
3: famiglie,
2: una prova generale.
3: È ovvio che qualcosa non funzioni alla perfezione.
2: Anzi, già che sono andati via tutti in sicurezza,
3: esatto,
2: è stato da questo punto di vista un miracolo. Allora noi ascoltiamo 22 settembre e poi andiamo invece proprio alla canzone che è scaturita da questa esperienza, che è Tutto. Poi torniamo in studio per parlare di questo film documentario che non poteva non mancare a questo punto, compreso l'arrivo in elicottero alla Vasco Rossi, che Ultimo insomma ha fatto, però ha dormito lì praticamente a Tor Vergata quasi una settimana per stare proprio vicino al palco. palco, perché aveva anche paura anche lui di non arrivarci, visto la massa che si è proprio spostata verso Tor Vergata quest'estate.

0: E caro Nicolò, lo condivido perché io ho avuto veramente la fortuna di vivere i tuoi primi momenti. Pensa che allora la sera il venerdì, quando c'era la finale di Sanremo Giovani, lui era nella green room con noi che aspettava e c'era con me una fotografa, Melania Sicchiolo, che mi seguiva come Rai per fare le foto eccetera, e aveva fatto già delle foto molto belle, e loro avevano legato, quindi andavano a fumare insieme, e lei dice: senti, arriva a sto verdetto, tieni l'accendino della Roma che ti porta bene. Quindi lui ha acceso la sigaretta con l'accendino della Roma, l'ha messo in tasca e quindi è andato a ritirare il premio con l'accendino della Roma in tasca, per dire insomma che era tutto effettivamente molto più semplice, molto più diretto, e che poi è stato totalmente travolto da questo successo.
1: Lo canta in questa canzone lui.
0: Sì, è vero, quindi devo dire che insomma poi il giorno del concerto di Tor Vergata non mi sono sentita benissimo, ho rinunciato a venire lì, però avevo un po' nostalgia di Ultimo, quello insomma più piccolo.
1: Credo
0: di cui...
1: anche lui, vero? Ascoltando questa canzone.
0: Esatto, di cose insomma più facili da gestire, più dirette. E per chiudere, allora con te io ricordo il popolo di Ultimo, tra l'altro alla fine del libro tu racconti di un incontro speciale, cioè di una cosa che Ultimo è riuscito a fare per una ragazza indirettamente, no? Però
1: sì,
0: diciamo l'altro
1: musica,
0: giorno
1: certo.
0: Anche con Marco Masini è la musica. Marco ha detto: non sono io a salvare le persone, perché tante persone mi dicono mi hai salvato, è la musica che a prescindere lo fa. Però che cosa è successo ad Ultimo, se lo vogliamo dire?
1: Sì, questa ragazza ha avuto una grave difficoltà seguita ad un incidente, è riuscita a ritornare alla vita, ecco, grazie proprio alla musica di Ultimo, riprodotta dalla mamma durante la convalescenza di questa ragazza.
0: E io credo
1: è una bella storia.
0: Esatto, credo che veramente sono
1: tante. Se ne sentono tante di storie di questo tipo. Questo ti fa capire che la musica evidentemente tocca delle corde.
0: Anche perché io ricordo che i primissimi tempi, ancora lo fa un po', però Ultimo frequentava proprio a Natale Sant'Egidio, quindi dava proprio il pranzo ai più poveri, e poi ha sempre frequentato il Bambin Gesù, Fondazione
1: Vero.
0: Bambin Gesù,
1: sì.
0: Insomma tuttora va a trovare i ragazzi che...
1: Diciamo che
0: insomma,
1: si siede ancora su quelle panchine di periferia. Ecco,
0: esatto, e racconta ancora, per dirla come lui, come Peter Pan nel 2018, che cos'è la stella più fragile dell'universo,
1: Vero.
0: Che è quella che brilla sempre di più. Grazie al mio amico.
1: Grazie a voi.
0: Mattia Marzio, oggi avevo proprio bisogno di un amico vicino a me, e tra l'altro, no, diciamolo subito, svegliamo anche questi altarini, lui è fidanzato con una sorana, quindi non poteva che essere amico mio, perché ha scelto proprio la sua futura moglie, dico io, a Sora. E se Roma è caput, Sora, ripetilo anche tu, e collo, lo diciamo, no? La stella più fragile dell'universo, Ultimo su Rai Radio Tutta Italiana. Grazie Mattia.
1: Grazie a voi.

avere paura, Tommaso Paradiso. Oggi non so veramente cosa mi porta avanti, perché insomma purtroppo succede, proprio stanotte insomma abbiamo perso il nostro amico carissimo. Ecco, qua sta partendo di tutto, non so perché in questo momento, e quindi insomma lo volevo salutare anche con voi. Si chiama Fabrizio Quadrini, era un ingegnere aerospaziale, purtroppo stanotte è scomparso, quindi lo saluto anche qui da Rai Radio Tutta Italiana, perché ci ascoltava spessissimo. E non avere paura è sempre un inno poi anche alla resilienza, anche in casi così complicati e difficili. Ma ieri sera è risuonata anche nell'Arena di Verona durante Una Nessuno 100.000 edizione 2026, con un cast straordinario messo insieme come sempre dalla fondazione Uno Nessuno 100.000, e in conduzione c'erano sempre la nostra Fiorella Mannoia, che salutiamo, e Carlo Conti. E la cosa bella di questa edizione, per quello che abbiamo potuto intuire, e che ci sono stati vari incontri, appunto Non avere paura è stato cantato da Annalisa con Tommaso Paradiso, così come Angelina Mango ha incontrato Ligabue. Il resto del cast è Laura Pausini, l'Amoroso, Annalisa, appunto Emma, Noemi, Giuliano San Giorgi, Luca Carboni, Arisa, Gaia, Levante, Malika Iana, Serena Brancare, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, Giorgio Passotti e Gianmarco Saurino come attori. Perché una cosa che abbiamo sempre detto con Fiorella Mannoia è che non se ne esce dalla violenza verbale e fisica se non si sceglie una strada comune tra uomini e donne, un linguaggio comune, un comportamento civile, e quindi continuare a lottare soltanto come donne insomma è assolutamente inutile, è proprio una perdita di tempo. E quindi forse anche questi incontri, questi duetti servono a ribadire quella che è la necessità più stringente, e la musica può fare veramente tantissimo. Tra l'altro vi ricordo che la

0: serata che è stata registrata ieri sera, tanto insomma avete visto anche voi tantissimi contributi sui social. Andrà in onda il 25 novembre su Rai 1, è un mercoledì, e quindi io vi invito a seguire quelli che sono gli eventi musicali Rai, perché spesso la musica è soltanto intrattenimento, soprattutto negli ultimi tempi è soltanto un tormentone continuo. In questi casi invece assume veramente un significato in più, e non avere paura è una sorta di inno. Io dico sempre a Tommaso Paradiso che per adesso è veramente la canzone più bella che abbia mai scritto, e quindi glielo riconosciamo, e ha assunto un significato diverso anche in questa occasione. Noi ci lasciamo proprio per pochissimi secondi per la pubblicità, quella tassativa che arriva alle 13 su Rai Radio Tutta Italiana, e poi torniamo con un gigante della musica.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Gian Travestì, così l'aveva definito Gianfranco Baldazzi, quello di Mi Vendo di Renato Zero, anno 1977. E tra l'altro devo dire che tanti sono stati poi gli artisti che hanno riproposto questo Renato Zero di Zerofobia. Sono stati, insomma, ad esempio Fiorello, Mina, Radici nel Cemento, che hanno riproposto proprio il momento, uno dei momenti più ricchi, più geniali di Renato Zero, in cui raccontava una sorta proprio di filosofia di vita. Tra l'altro sapete benissimo che, insomma, Renato sceglieva tutti i tessuti, tutti gli accessori, e che, insomma, si cuciva proprio da solo questi vestiti, quindi non aveva come dire aiuti da questo punto di vista. Era una costruzione sia sonora, in questo caso l'arrangiamento del brano era di Ruggero Cini, che ed esaltava decisamente la voce di Renato Zero, anche se ammiccante a quello che era il sound degli anni 70. In realtà l'ha proprio costruito il sound degli anni 70. Ma l'altra sera ha ricevuto anche il premio Fabrizio De André su un palco che è stato per alcuni versi anche surreale la consegna, perché, insomma, parlavano con Dori Ghezzi di bevande che in qualche modo avevano alterato un po' le loro presenze, le loro menti, però, insomma, in realtà ha rievocato indirettamente anche con questi racconti quello che è stato un periodo molto particolare e che non va letto in maniera superficiale. Quando poi qualcuno racconterà veramente la storia di Renato Zero, come andrebbe raccontata, vedrete che è anche ben diverso da quello che appare. Veramente quello che si vede in superficie è un personaggio anche molto ben costruito, ed è chiaro che i sentimenti più puri poi li trasforma anche in canzone. Ma, insomma, ci sono delle particolarità che secondo me verranno fuori prima o poi, anzi spero proprio che vengano fuori, perché Renato Zero è un personaggio veramente a tutto tondo. Così come, in maniera totalmente diversa come personaggio, c'è sicuramente Andrea Bocelli, che si colloca proprio in un'altra dimensione, tutt'altra dimensione. Oggi lo ricordiamo in questo almanacco musicale perché anche lui è nato il 22 settembre del 1958, e quindi lo ricordiamo in un duetto. A proposito di duetti, come abbiamo detto prima, Per una nessuna 100.000, questo forse è il suo duetto più famoso.

Ecco, questa è una canzone che era nata come successo dei Yoro e poi insomma fu Giorgia anche a volere questo incontro con Andrea Bocelli, quindi finì nell'album come Thelma e Louise, parliamo del 94-95, e poi invece nell'album Romanza di Andrea Bocelli. Devo dire che poi a mio parere, insomma, in questo duetto la voce internazionale è sicuramente quella di Giorgia, e quindi a me piacerebbe vedere Giorgia all'infinito in al Festival di Sanremo, ma soprattutto io vorrei vederla una volta all'Eurovision, perché secondo me se Giorgia arriva all'Eurovision, insomma, non ce n'è per nessuno e lo merita veramente. Tra l'altro in questi giorni c'è anche il tour che prosegue, il 24 sarà a casa sua qui a Roma, ma poi ci sarà anche il gran finale all'Arena di Verona. Ma noi torniamo all'almanacco musicale. Nel 2021, il 22 settembre, c'è una canzone che è certificato triplo disco di platino. A proposito di Renato Zero, sicuramente un artista che in qualche modo ha sintetizzato già in pochissimi anni quella che è stata la lunga carriera di Renato, insomma, sicuramente guarda a Renato Zero, ma insomma l'ha anche dichiarato più volte, però poi ha creato una sua identità. Stiamo parlando ovviamente

Bam Bam Twist, Achille Lauro su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 13:17:06, sì, anche se secondi sono importanti, è importante tutto nella vita. Allora, noi facciamo un salto indietro di, sto facendo prima il calcolo, ve lo dico subito, di 42 anni, soltanto 42 anni, dal 2021 torniamo indietro al 1979, quando Adriano Celentano era primo in classifica con una canzone che aveva inciso nel 78, insomma 79. È una canzone scritta da Toto Cutugno. In questo caso il molleggiato nostro Adriano Celentano, quanto ci piacerebbe vederlo al Festival di Sanremo quest'anno, accettò di incidere questa canzone di Cutugno. Dalla struttura, come spesso insomma le ha create poi Toto Cutugno con Cristiano Minellono, assolutamente normale e insomma standard, però diventa un grandissimo successo, arriva prima in classifica. Pensate invece che qualche anno dopo non incise l'italiano perché capita, insomma capita anche ad Adriano Celentano di perdere dei treni, treni dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va, in questo caso insomma il treno nel caso dell'italiano andò proprio all'incontrario, anche perché Toto Cutugno era molto determinato, cioè era molto cosciente che quella canzone avrebbe avuto un gran successo. Adriano Celentano la trovava leggermente retorica, in realtà insomma non bisogna dargli torto, però se poi pensate che l'italiano tuttora raccoglie all'estero tanti diritti quanti ne raccoglie nel blu dipinto di blu volare, insomma la cosa ci lascia in qualche modo interdetto. Tra l'altro proprio in questi mesi si sta girando una fiction, una story fiction proprio su Toto Cutugno, quindi ne vedremo delle belle, perché anche lì è un artista secondo me che non è conosciuto proprio per quello che è stato, e quindi sarà interessante ricostruire la storia di Toto Cutugno, e chissà se verrà fuori appunto anche questo su e giù del rapporto con Adriano Celentano. Comunque ci hanno consegnato una canzone secondo me veramente cantabile e soprattutto che forse molti di noi hanno cantato anche quando volevano stare da soli con il proprio compagno, e quindi un piccolo inno, ecco, della coppia quando vuole isolarsi, giustamente un po' isolarsi. Soli, Adriano Celentano.

arrangiamenti e che poesia. Tra l'altro saluto Cristiano Minellono perché è mio amico sui social, insomma vedo ogni giorno commenti, veramente devo dire che è molto molto attivo e commenta giustamente quella che è la musica italiana di oggi. E a proposito di passaggi di proprio di ere geologiche, devo dire che nell'almanacco musicale di oggi c'è anche un altro evento, cioè prima in classifica nella classifica di Rwan, cioè delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2014, c'era L'amore non esiste, ovvero la canzone che lanciò totalmente questo progetto di un trio di cantautori che ha segnato la storia italiana, la storia romana della canzone, ovvero Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Ma la cosa più divertente è che quando siamo stati convocati nel 2 anni fa, nel 2024, per l'annuncio di questo concerto straordinario che poi si è tenuto il 6 luglio a Circo Massimo, insomma ci è sembrato veramente un lampo, cioè questi 10 anni dall'uscita dell'album a invece il ricordo dell'uscita dell'album dopo 10 anni, ci è sembrato veramente un giro di boa ma strettissimo, anche perché il tour che seguì la pubblicazione dell'album di questo progetto a tre fu abbastanza lungo. Ci furono momenti emozionanti, importanti e tra l'altro anche dei racconti fotografici molto belli, perché in tutti e tre insomma amano molto poi il racconto fotografico del live, anche servendosi appunto di fotografi molto bravi come Simone Cecchetti, come Melania Stricchiolo, che riescono comunque a fotografare delle emozioni. Secondo me questo non lo restituisce il video. Tutti i video documentari che ci sono in questi momento sono interessanti, perché se uno non può andare al concerto comunque in qualche modo lo rivede e lo vive, ma quello che può catturare una fotografia soprattutto nel live è veramente un'arte a parte che secondo me andrebbe rivalutata in questo momento. E così è successo sia insomma per il tour che poi è seguito alla pubblicazione di quest'album evento, e sia per il 6 luglio del 2024 Circo Massimo, io c'ero in entrambe le occasioni, in cui anche lì ci sono stati degli istanti veramente molto ma molto toccanti, e dove tra l'altro ci siamo anche molto rincuorati, perché abbiamo visto che il Circo Massimo era stracolmo, praticamente insomma si arrivava fino in fondo, e abbiamo pensato che la musica non è soltanto insomma la musica delle playlist obbligatorie, dei passi obbligatori, ma che la musica veramente può risuonare in maniera diversa. Quindi la musica è la musica scelta, quella che possiamo scegliere per nostra fortuna qui su Rai Radio Tutto Italiano, è quella che secondo me ad occhio torneremo a scegliere anche dopo questo Festival di Sanremo, che apre a più influenze e a più realtà. Quindi spero che ci sia anche un'ottima quota per i cantautori. E quindi L'amore non esiste, ottimismo, però poi insomma alla fine voi sentite nel testo si riprendono un po' Fabi, Silvestri e Gazzè su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

più bello il mare cantato dai Negramaro, soprattutto quando questa è la musica. Ora io mi ricordo una cosa, adesso vi consiglio una serie di album proprio di Scorai. Quando è stato lanciato Contatto, era il periodo in cui non c'era molto contatto tra di noi, perché era novembre 2020, quindi i Negramaro si inventarono una conferenza presentazione, ovviamente online, anzi io ero a casa con tutti e due i genitori con il Covid, per fortuna, insomma, leggero, mia madre è un po' più pesante, ma insomma gestibile, quindi ero in quarantena, e mi ricordo appunto che ero nel salone di casa, che è molto grande, e ballavo questa canzone insieme a Negramaro, perché c'era stata questa presentazione bellissima, tutto il colore insomma dell'album è rosso, con questo cubo, è dove insomma i Negramaro lanciavano la loro musica. Non ci hanno lasciato soli neanche in quel periodo. L'altro giorno, due giorni fa, c'è stato l'ultimo concerto, io dico per il momento, perché ho detto Giuliano assolutamente che non accetto una cosa del genere, insomma i Negramaro hanno annunciato una lunga pausa, io spero che sia la più breve possibile, perché proprio io sono una Negramaro dipendente, e quindi mi serve ricaricarmi spesso con la loro musica. Prima di tornare ai giorni nostri però farei un altro salto indietro, anche perché dei giorni nostri noi parliamo tutti i giorni qui su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week, con la top 10, le canzoni più trasmesse dalle radio dalla prima alla decima posizione, e con i dischi caldi dalla undicesima alla ventesima posizione. E allora vi consiglio un altro album, che è un album del 1989, secondo me straordinario, di Luca Carboni. Ne abbiamo parlato prima con Mattia Marzi, so che anche lui lo ama moltissimo, un album dove tra l'altro c'è una canzone bellissima che è Quante Verità, che vi riproporrò poi nelle prossime puntate, ma va ricordata la canzone che dava il titolo a quest'album, che secondo me è veramente uno dei capolavori della musica italiana, Persone Silenziose.

Sentite questo finale straordinario, tra l'altro mi fa un po' ridere quando si dice che le canzoni devono durare 3 minuti e 30, perché questa dura 4:39, ma è un assoluto capolavoro. Allora, mi piace giocare anche con le accoppiate ieri oggi, qui a Disco Rai, la musica scelta, e in questi giorni penso continuamente a un'accoppiata che vi ripropongo proprio per parlare di tormentoni di ieri e di oggi. Partiamo da quello di ieri, perché quello di oggi lo conoscete benissimo, anzi li sentiremo appunto uno dietro l'altro. E quello di ieri è un tormentone del 1982 che uscì come lato A di un 45 giri che conteneva nel lato B maccheroni elettronici, giuro, il titolo era esattamente così, e che poi venne praticamente inserito in un album il cui titolo era Rockmantico, vi dovrebbe già dire qualcosa. E perché l'anno precedente c'era stato il grandissimo successo di Rock and Roll Robot, e si era quindi praticamente arrivati a quella che era l'era dell'arlecchino elettronico, in cui si mischiava estetica punk, computer music, ritmi dance e melodie pop. Ovviamente sto parlando di Alberto Camerini, che si inventò poi per quell'anno, nel 1982, anche un tour che si chiamava la tournée delle bambole. Questo per dire che quando si cerca il gusto internazionale, anche il gusto della performance, no? Ci sarà la serata performance al Festival di Sanremo. Ecco, io penserei anche a qualcosa del genere, cioè non pensare soltanto anche alla performance legata a quella canzone, ma anche ricostruire uno stile di un cantante, di un personaggio, che poi non è detto che debba essere uno stile che uno poi si porta a vita, ma anche che sperimenta soltanto per quel momento, per quell'album, per quel periodo. Però ecco, una ricerca un po' più approfondita non sarebbe male. Sentivo appunto dire nell'intervista a Stefano De Martino che citare anche coreografi, lì per lì ho detto oddio, però insomma cosa c'entra la coreografia con la musica? Invece c'entra tantissimo, non soltanto per la canzone spettacolo. Pensate che lo stesso Modugno, torno sempre a Modugno perché sono biografo di Modugno, studiò passo per passo, anzi braccia per braccia, tutti i movimenti da fare per volare nel blu dipinto di blu, e se noi lo ricordiamo proprio per queste braccia aperte, molto perché lui era un attore fondamentalmente, era un ragazzo del centro sperimentale, uno studente del centro sperimentale di cinematografia. E quindi recuperare anche grazie a questo Festival di Sanremo questa dimensione, secondo me non sarebbe del tutto sbagliato. Comunque andiamo dai tormentoni del passato ai tormentoni di oggi. Il primo l'avete cantato e ballato chissà in quanti, anche bambini adesso. Il secondo sicuramente l'ho ballato io quest'estate con mio nipote, anche durante dei festival in cui andavamo dalla musica folk a ballare poi tra gli stand questa canzone, insomma, mentre mangiava zucchero filato o popcorn. E quindi andiamo da Tanz Bambolina a, ascoltate un po',

0: Eccoci qua da Tanz Bambolina, la testa gira, si passano soltanto 44 anni, ma è così, succede anche per i tormentoni e capiamo pure quanto sono cambiati, come si strutturano in maniera completamente diversa. Ma c'è un altro passaggio che sta per arrivare, quello da Disco Raia. Tra le due è arrivata Giulia Teri, provvidenziale.
1: Eccomi,
0: oggi veramente
1: buon pomeriggio. Perché provvidenziale, che ti è successo?
0: Poi ti racconto qua dopo, mentre mandiamo la canzone. E niente, oggi abbiamo parlato in maniera approfondita del Festival di Sanremo, quindi
1: tutto il nuovo regolamento.
0: Marzi, esatto, poi abbiamo parlato di Una Nessuna 100.000 e poi ancora di Ultimo, perché oggi è 22 settembre, quindi è una giornata particolare per Ultimo, con il nostro amico Mattia Marzi, e poi ci divertiamo a fare dei giochi musicali, a suggerire appunto dei Disco Rai.
1: Ma giochi tipo che io mugugno e faccio e tu devi indovinare la canzone?
0: No, non ci sono.
1: Giochi che si facevano da bambini.
0: Sì, anche musichiere, tipo le corse, non so se
1: le cadute, soprattutto.
0: Esatto. No, assolutamente no. E insomma, ci piace comunque giocare e raccontare la musica. Qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo il privilegio, ovviamente, di scegliere veramente tantissime, tutte le canzoni possibili di musica italiana, e andremo sempre più nel particolare, nel dettaglio. Mentre vi ricordo l'appuntamento, se sopravvivo a questa giornata, questa sera dalle 22 alle 24 su Sto Radio, quindi facciamo una cross promotion con il nuovo programma che si chiama Cambio, il lato C della musica, mentre qui siamo alla musica scelta. Lì ovviamente abbiamo sì musica italiana, ma anche moltissima musica internazionale. E poi insomma si parlerà anche di cambi proprio di passo, a proposito del mood internazionale che tanto sta evocando Stefano De Martino. Insomma, non ne parleremo perché lo ascolteremo proprio, mentre qui siamo su Tutta Italiana, cara Giulia.
1: Domanda a bruciapelo, per quel poco che sappiamo, ti è piaciuto questo cambio di passo del regolamento di De Martino, così a naso?
0: Secondo me, al momento risponde ad alcune annotazioni che avevamo fatto, tipo insomma, questo artista è più adatto all'Eurovision, questo insomma ha una canzone invece più adatta alla vittoria per il Festival di Sanremo. Quindi sì, per il momento
1: sai che durante la proclamazione del vincitore tra me e me pensavo, quest'artista pur straordinario, una voce pazzesca, non è performante per l'Eurovision, e quindi sicuramente non avremmo lo stesso successo.
0: Che io non amo, qui lo dichiaro.
1: L'Eurovision?
0: No, assolutamente no. Fa insomma scopa soltanto in pochissimi casi, come Maneskin, altrimenti è più uno spettacolo.
1: O come Mahmood, sì, perché poi si avvicina un po' a tutti i concerti, se ci fai caso, che stanno mettendo su tutte le artiste donna, tipo Elodie, tipo Annalisa, tipo la stessa Laura Pausini, che è stata
0: ospite. Ma con molto meno gusto, però. Cioè, del kitsch e del trash all'Eurovision, che secondo me insomma è difficile trovarlo in
1: ogni
0: giro,
1: mondo e paese.
0: Un po' di più. Però è una produzione internazionale faraonica, e quindi anche chi l'ha fatto comunque è un'esperienza anche a livello di organizzazione. E poi è
1: il festival della musica, dai, in generale, di ogni paese,
0: che è importantissimo, cioè quello dell'unione con diverse culture, e chi l'ha fatto insomma ama molto questo aspetto, meno quello delle prove, perché si prova per giorni e c'è chi ha mandato la controfigura, tipo Ermal Meda mandava la controfigura
1: distrutto.
0: Non le faceva le prove.
1: Io, se posso tornare al festival, devo dire una cosa, ma sarà una cosa assolutamente impopolare, e motivo per cui probabilmente non farò oggi la diretta tra le due. No, sto scherzando. Io finalmente sono contenta che abbiano tolto la serata delle cover, che era la serata che andava per la maggiore.
0: C'è il giovedì, mi dispiace darti questa. Sì, c'è.
1: No, ma hanno sostituito la quarta serata con le performance.
0: No, c'è il giovedì, c'è anche la serata delle cover. Non ci facciamo mancare niente.
1: Devo chiamare Stefano.
0: Devo chiamare Stefano
1: perché era la serata più seguita. E quando ci sono queste cose così eclatanti,
0: italiana e internazionali, si può scegliere di tutto. E nella serata delle cover il giovedì si può portare l'ospite. Il venerdì la serata delle performance, no? Anche perché, attenzione, gli artisti canteranno tutte le sere, 24 artisti.
1: Sì,
0: quindi
1: tutti.
0: Martedì, mercoledì, il venerdì. Dico la performance e il sabato, quindi passerà la canzone per 4 volte.
1: E passerà sicuramente qualche controfigura sul palco durante le serate, perché qualcuno si stancherà.
0: Si schiopperanno.
1: Amiche, cosa facciamo il giovedì e il venerdì del Festival di Sanremo? Perché io non voglio vedere le cover.
0: No, io le adoro invece le cover, e dietro qualche cover ci sono stata anche io. Ma questa è una storia che racconteremo in altre puntate di Disco Rai. E allora andiamo a Cambiamenti, la canzone, l'inno in questo momento per me di Vasco Rossi.

0: fa, insomma, stanno sempre bene nelle canzoni. Poi se canta Vasco, insomma, sta bene veramente su tutto, come dicevamo anche con Mattia Marzi. Sarà il prossimo festival di Sanremo? Speriamo di sì. Noi, insomma, io ricordo proprio la sua esibizione al festival per Un Senso, e ero proprio in sala ed è stata straordinaria, è stata bellissima. Le 13, 58 minuti e 22 secondi, insomma, ti lascio il podio, cara Giulia, casomai accendendo.
1: No, sono arrabbiata, questa notizia delle cover non ci voleva.
0: Ma sì, cioè, così dicono, comunque non è più trattabile, ormai il regolamento è stato pubblicato. Senti, allora, se vuoi ci lasciamo con Paparazzi.
1: Certo, che è la nuova di Cremonini.
0: La nuova di Cremonini.
1: Non l'ho ancora capita, io sto un po' in loop in questo
0: periodo. Ma poi lo chiederemo a Davide Petrella Tropico, che scrive troppe canzoni, capito? Ma perché tu hai capito Due vite poi di Marco Mengoni alla fine.
2: Sì, ma io sai che...
0: Cioè, Tropico scrive sempre un po' così, capito?
2: Sì, però scrive anche canzoni che poi le ha interpretate anche lui.
0: Bellissimo.
2: Tipo Il mare straordinario, una delle ultime sue... degli ultimi suoi capolavori. Comunque sì, Cesare Cremonini, mi fa piacere che tu la possa passare così in chiusura del tuo programma.
0: Sì,
2: la riascolto e poi parto. Scherzavo, parto alle 14 e parleremo di Sanremo.
0: Ecco, allora subito Paparazzi, Cesare Cremonini, ogni band della Maria Cristina Zoppa. Muah.

Davvero, davvero, grazie Manò, grazie Willy Peyote qui su Rai Radio, tutta italiana alle 14.06, inizia così tra le due e la nostra diretta insieme tutti i giorni, da lunedì al venerdì, appunto dalle 14 alle 16. Io sono Giulia Teri, vi do il benvenuto e sono pronta, prontissima a vivere insieme a voi queste due ore piene di curiosità, di energia e soprattutto di buona musica. Posso dirvi la verità, chi ha ascoltato un po' la staffetta con Cristina che facciamo spesso durante le nostre dirette, ci sono rimasta male per la serata delle cover. Ieri questa notizia ancora non era trapelata, probabilmente non era ufficiale, a quanto pare oggi sì, e vabbè, ci sono rimasta male relativamente, anche perché anzi era la serata più seguita dalla televisione italiana, ma chi mi conosce lo sa, io vado sempre controcorrente, quindi sono quella che non ha mai visto Il Signore degli Anelli, sono quella che non ha mai seguito la serie TV che ha spopolato in tutto il mondo La Casa di Carta, Il Trono di Spade, potrei fare un elenco infinito, però sulla musica devo dire che non mi batte nessuno, no, ma non mi ferma nessuno, anche perché vado a scovare, anzi vado a cercare sempre nuovi brani, nuova musica, o a rispolverare, fare un salto indietro nel tempo e rispolverare un po' i grandi successi italiani. Intanto partiamo subito con Alessandra Amoroso, È vero che vuoi restare.

come Alexia, da non confondere con il nome di un noto device qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ecco allora perché a volte non mi risponde, sapete, la mattina quando mi sveglio. Cioè, mi sveglio, ci sto un po' a svegliarmi, però in teoria faccio qualcosa con gli occhi ancora chiusi, magari percorro un piccolo corridoio, arrivo in cucina e magari mi viene di chiamare Alexia, che ore sono? Ecco perché adesso ho capito, non mi risponde. Bentornati qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, subito il numero di telefono 334-604-5640. A proposito di numeri, sono le 14:15, noi abbiamo appena iniziato e voglio partire subito così, con una bomba, delle parole che noi spesso utilizziamo nella lingua italiana per descrivere qualcosa, ma a volte queste parole non hanno senso. Per esempio, vi siete mai chiesti perché diciamo fare il bucato? Il bucato, perché il bucato? Non è che le nostre maglie, i nostri jeans, i nostri pantaloni sono bucati, però fare il bucato ha un'origine, come sempre, antichissima. Ovviamente si indica il semplice lavaggio dei panni in lavatrice, non più a mano. Scordatevelo, uomini di tutto il mondo, che le donne oggi possano lavare a mano, dimenticatelo, perché è una gran fatica e soprattutto non ci riusciamo, quindi non abbiamo neanche il tempo per poterlo fare. Ci sono gli elettrodomestici, giusto? La nostra meravigliosa lavatrice, l'asciugatrice che serve per smacchiare, igienizzare le lenzuola e anche gli abiti bianchi. Prima però, quando si faceva il bucato, quindi quando si lavavano i panni, si usava una tecnica basata sulla cenere del camino, e questa cosa mia nonna me la raccontava sempre, che prima le donne addirittura andavano pure direttamente sul fiume, quindi nel percorso per poter lavare i panni, utilizzavano la cenere del camino. Perché? Torniamo al nostro bucato, si dice così perché i panni venivano sistemati all'interno di un grande recipiente di legno che però sul fondo aveva proprio letteralmente un grosso foro, quindi un buco. Sopra i tessuti venivano stesi proprio all'interno di questo contenitore e sopra ancora venivano coperti da un telo da dove si versava sopra dell'acqua bollente filtrata attraverso la cenere. L'acqua cosa faceva? Chiaramente colava verso il basso, uscendo proprio dal buco del recipiente, esatto, e portandosi via tutto lo sporco. Quindi le nostre nonne, le nostre bisnonne pulite i panni, stropicciavano i panni per togliere lo sporco, e poi tutto questo sporco insieme all'acqua, insieme alla cenere, andava via tramite questo buco. Ecco, da quel foro sul fondo è nata l'espressione fare il bucato, che ripetiamo ancora oggi ogni volta che anche schiacciamo il tasto start della lavatrice. Vedete un po' come è cambiato il mondo, però comunque il senso è quello: lavare i panni si dice fare il bucato per questo motivo.

0: delle canzoni più conosciute e più amate di Renato Zero, Cercami, qui su Rai Radio Tutta Italiana. E voi cercatemi, sapete come potete fare? In autonomia, scaricando sul vostro cellulare ma anche sul computer l'applicazione Rai Play Sound. Poi in basso troverete una lentina, aprendola lì partirà l'elenco di tutte, dico tutte le radio della Rai, e quasi alla fine, perché facciamo parte delle 5 radio digitali, quasi alla fine ci sarà appunto Rai Radio Tutta Italiana. Basta cliccare su quell'icona lì e si aprirà automaticamente il collegamento con me, quindi mi potete ascoltare ovunque, dalla macchina, se magari avete una radio, una delle ultime generazioni di radio in DAB, oppure potete mettere anche il cellulare in tasca e ascoltare la musica italiana sempre ovunque voi siate. Ma se siete in ufficio, chiaramente la musica, non in tutti gli uffici è così, però la musica è un po' vietata, e quindi che si fa? Si fa che si ascoltano i consigli della Teri, per quanto possano valere, e magari ci si rilassa un po', perché alle 14:27 si ha bisogno un po' di fare una piccola pausa, sia per gli occhi sia anche per la nostra muscolatura, perché durante tutta la mattina siamo stati o in tensione per una pratica che non siamo riusciti a concludere, o perché il nostro capo ci ha un po' tirato le orecchie, o perché abbiamo incontrato quel cliente fastidioso. Ecco, di esempi ve ne potrei fare infiniti. Sta di fatto che a quest'ora, anzi subito dopo pranzo, il corpo si concentra molto sulla digestione e quindi scarica tutte le energie lì, e noi dall'altra parte ci sentiamo molto stanchi. Questo perché? Perché il cervello ha meno ossigenazione, è il classico momento in cui appunto la testa inizia un po' a ciondolare, perché ci sentiamo annebbiati, confusi, con la testa pesante. Appunto, il problema è solo uno: l'ossigeno al cervello. Quindi prima però di ricorrere a bevande eccitanti, come facendo un esempio, il caffè, proviamo un piccolo trucco che arriva appunto dalla riflessologia, ed è il massaggio dei lobi auricolari. Questo lo possiamo fare ovviamente tutti, e anche tutti in questo momento. Quindi prendete i lobi delle orecchie tra pollice ed indice e massaggiateli delicatamente verso il basso con movimenti circolari per una trentina di secondi. Quindi tutti gli esercizi che ogni tanto vi suggerisco sono tutti molto semplici, fattibili in qualsiasi momento, anche se siete per strada e state camminando a piedi, tranne se non siete alla guida di uno scooter e dovete abbandonare le mani. Però ogni tanto potete appunto massaggiare i lobi delle orecchie e tirarli verso in basso. Cosa succede se facciamo questa pratica? Succede che, a parte essere un gesto rilassante, stimola le terminazioni nervose sulle orecchie e riattiva istantaneamente il flusso sanguigno verso la testa, motivo per cui arriva anche l'ossigeno, regalandoci così una sferzata di lucidità immediata per ripartire alla grande. Io adesso ho le cuffie, però sono pronta in questa piccola pausa pubblicitaria a fare lo stesso esperimento che avete fatto voi.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: possiamo essere anche circondati da milioni di persone, di amici, familiari, vicini di casa, conoscenti, passanti per strada, però quando abbiamo un vuoto proprio lì nel pancino ci sentiamo davvero soli. Era Raf qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 14.38 di questo mercoledì, no, è martedì oggi, ero avanti ragazzi. Già questa settimana è da poco iniziata e io non vedo l'ora che finisca, non so perché, sarà evidentemente partita male. Martedì è martedì 22, sarà che anche la notizia un po' di Sanremo delle cover mi ha destabilizzata, questa cosa proprio ero felice, finalmente l'avevo detto anche ieri mentre parlavamo di questo e aspettavo peraltro anche i vostri interventi, i vostri messaggi al 334-604-5640, messaggi che sono arrivati, erano parecchio discordanti anche dal mio pensiero e va bene così, perché all'interno di Tra le due e noi ascoltiamo e leggiamo tutti i pareri, siete sempre i benvenuti, però avevo tirato quel sospiro di sollievo, dico così mi concentro, 5 giorni su 5 guarderò Sanremo a differenza degli altri anni che saltavo puntualmente la serata delle cover perché ero molto molto concentrata sulla gara e non sulla musica in generale o sui duetti, è vero, era una serata più leggera, magari serviva anche una pausa per gli artisti, però chissà perché a me non andava giù e me la dovrò assorbire anche quest'anno. 14.40, torniamo tra poco con Inegra Amaro.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz, prenota su wizzair.com.

le mani dagli occhi, Negramaro qui su Rai Radio Tutta Italiana. E a proposito di parti del corpo, alle 14.44, questo numero ci piace tanto, e siamo pronti per fare il nostro esercizio quotidiano. Non vi va, vero? Lo so che non vi va, ma pensate positivo, approfittate di questa pausa prima di rientrare in ufficio. Secondo me, magari non adesso, siete stanchi, siete presi da tantissime cose, magari da scrollare il solito telefonino sui social, le cose totalmente inutile. Io invece vi suggerisco di muovere un po' il corpo, ma è talmente semplice questo movimento che lo faccio anch'io, e lo faccio anch'io mentre ve lo spiego, perché intanto è l'ora giusta per staccare anche un po' gli occhi dallo schermo, che sia un computer, che sia il vostro tablet, che sia la TV o che sia, come dicevo poco fa, appunto il cellulare. Dedichiamoci proprio un minuto di riposo, 30 secondi e 30 secondi. Perché vi dico così? Perché visto che passiamo tanto tempo con la testa piegata verso il telefono oppure verso la tastiera, naturalmente quando siamo seduti sulla nostra scrivania, le nostre vertebre cervicali si affaticano, e quindi per sciogliere questa zona dobbiamo fare la classica flessione laterale del collo, mantenendo la schiena dritta, dai, fatelo insieme a me, e le spalle però ben abbassate. Dovete inclinare lentamente la testa verso destra, portando proprio l'orecchio vicino alla spalla, però mi raccomando, non sollevate la spalla, le spalle sempre abbassate. Questa posizione va mantenuta per 3 respiri profondi. Io non li faccio, ma fateli voi, nel frattempo vi accompagno in questa respirazione. 3 respiri profondi, prima ispirazione, poi espirazione, ma nel frattempo mi raccomando, oltre a respirare, dovete proprio sentire il muscolo del collo che si allunga dolcemente, senza sforzi, senza utilizzare le mani e tirare il collo. Dovete solo piegare la testa verso la spalla, poi piano piano tornate al centro e ripetete verso sinistra, anche lì 30 secondi e soprattutto 3 respiri profondi. L'effetto sarà immediato, sentirete che le spalle sono meno rigide, il collo soprattutto fa più movimento, si è allungato e la mente si alleggerisce subito.

Ma ve la ricordavate questa canzone di Davide De Marinis, Troppo Bella, qui su Rai Radio Tutta Italiana, 14:54 proprio in questo istante. Troppo bella la nostra musica. Ma come ho fatto poco fa a confondere martedì con mercoledì, quando oggi è una data davvero importante? A molti di voi magari non dirà nulla, probabilmente anche a me, però c'è un cantante, un artista che sta avendo il suo meritato successo, che a questa data ha legato un percorso di rinascita. Sto parlando di Ultimo, che dica, ma come ho fatto poco fa a confondere martedì con mercoledì, quando oggi è una data davvero importante? A molti di voi magari non dirà nulla, probabilmente anche a me, però c'è un cantante, un artista che sta avendo il suo meritato successo, che a questa data ha legato un percorso di rinascita. Sto parlando di Ultimo, che

facendoci trasportare, trovando il coraggio di chiudere una porta e aprire un portone. Questi sono i classici detti della nonna che funzionano sempre, quindi proviamo a mettere un punto e a ricominciare da capo con annessi e connessi, con storie di vita allegre, divertenti ma anche tristi. L'importante è andare avanti, e ultimo ce lo spiega benissimo.

tanti francesi con questo gioco di parole, l'amore in bocca o l'amaro in bocca, forse più la seconda. 15.02 in questo martedì, ormai sono preparatissima di settembre, oggi il 22, abbiamo appena ascoltato la meravigliosa canzone di Ultimo che si sta preparando a rivedere il suo film del concerto di Tor Vergata. Devo essere sincera, io non c'ero, mi sono persa questo spettacolo meraviglioso che comunque, piaccia o non piaccia Ultimo, sia passato veramente alla storia, ma mi riprometto una sera di queste di cercarlo e di rivederlo. Certo è che la musica dal vivo ha tutto un altro effetto, però sono sicura che sarà davvero un bel documentario. Rieccoci in onda sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 15.03, scatta la nostra seconda ora di Tra le Due e stiamo dando i numeri. Io sono Giulia Teri e starò con voi, giusto per aggiungerne uno, fino alle 16. Do un calorosissimo benvenuto a chi si è appena messo all'ascolto, a chi ha scritto al 334-604-5640. Vi ricordo solo che la diretta parte tutti i giorni alle 14, vabbè, ma questo è proprio giusto un dettaglio, no? Siete scusati perché alcuni mi hanno scritto che hanno appena finito di lavorare e non vedevano l'ora di entrare in macchina per ascoltarmi, quindi ubi maior, c'entra questo detto, non lo so, comunque va bene così, siete i benvenuti. Tra pochissimo vi svelerò le abitudini bizzarre del nostro imperatore Tiberio, soprattutto della sua villa a Capri, perché erano un po' capricciosi questi imperatori, eh? I grandi potenti avevano sicuramente tanto potere nel gestire o comunque il popolo o nel comandare, perché effettivamente quel termine è più corretto in quegli anni lì, ma avevano anche dei piccoli capricci o anche delle piccole fobie. Io vi aggiornerò su questi fatti. Poi parleremo di biglietti per i prossimi concerti, in particolare quello di Cesare Cremonini, cominciato a prendere carta e penna, ma anche quello di Giorgia. E poi ancora azioneremo la nostra fantastica macchina del tempo, perché con la nostra astronave vi porto un po' a qualche anno fa. Quindi mettetevi comodi, la grande musica continua.

Zilli insieme a Giuliano Palma e si sente qui su Rai Radio tutta italiana. 15:11, tra pochissimo torniamo con la nostra musica, pronti per partire con la nostra navicella spaziale, ma soprattutto pronti per segnare le date che fine 2026 saranno importanti per due protagonisti della musica italiana. In questo caso parleremo di Cesare Cremonini e Giorgia. Adesso però facciamo un volo esagerato indietro nel tempo, perché andiamo a scomodare Tiberio, un imperatore romano, e parliamo delle sue fissazioni, perché a un certo punto Tiberio si era stancato della frenesia e degli intrighi di Roma, che decise di trasferire l'intera sede del governo sull'isola di Capri. È come se io oggi decidessi, non ne ho nessun potere, di prendere via Asiago, tutta via Asiago con i vari palazzi della Rai, e portarla giù in Sicilia. Ecco, non è consentito farlo, invece lui poteva farlo e l'ha fatto, tant'è vero che si fece costruire appunto questa villa maestosa a picco sul mare. Ma l'imperatore era talmente ossessionato dalla propria sicurezza e soprattutto dalla riservatezza che organizzò dei severi controlli che impedivano a chiunque di avvicinarsi vicino a casa sua, ovviamente senza un invito espresso. E si racconta che se un pescatore locale malauguratamente riusciva a scalare le rocce, ma magari perché voleva pescare o perché voleva offrirgli un pesce fresco in dono, Tiberio si insospettiva a tal punto da ordinare alle guardie di punire il povero malcapitato per essere riuscito a penetrare all'interno, o comunque per essersi avvicinato alla sua dimora. Beh, sicuramente una figura enigmatica, ma anche un po' ombrosa e timorosa, che ha lasciato leggende uniche nel nostro paese e soprattutto anche nell'Isola Azzurra. Beato te, hai finito tra virgolette la tua vita, i tuoi giorni a Capri, che è una perla meravigliosa del nostro bel paese, che ancora oggi naturalmente è riconosciuta da tutti e da tutto il mondo. E ricordatevi che però c'è anche il Lazio, la Sicilia, la Basilicata, la Campania, cioè la nostra Italia è spettacolare. Anzi, tra poco sapete cosa facciamo? Parleremo anche di una rivalità tra Bari e... ve lo dico tra poco. Cosa ci

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

I Negrita con Ho imparato a sognare qui su Rai Radio Tutto Italiano alle 15:20 in questa diretta di martedì con me Giulia Teri fino alle 16. Adesso aprite la vostra rubrica perché ci sono delle date importanti da segnare. Scatta l'ora dei grandi live, perché i live non sono solamente d'estate, certo la maggior parte si concentrano soprattutto perché all'aria aperta l'atmosfera sicuramente è migliore o è anche più intensa e c'è anche più libertà, diciamoci la verità, di fare un po' tardi la sera o spostarsi magari da una città ad un'altra, ma la musica non si ferma mai, proprio come in radio, e quindi andiamo a caccia di biglietti. Partiamo subito con Cesare Cremonini che torna ad abbracciare il suo pubblico nei Palasport al chiuso con un nuovo show pronto davvero a fare già il tutto esaurito. Segnatevi queste tappe: si parte il 14 novembre dall'Unipol Arena di Bologna, per poi raddoppiare 20 e 21 novembre al Forum di Milano, arrivare a Roma il 28 novembre al Palazzo dello Sport e poi chiudere la prima parte di queste date il 5 dicembre al Palapartenope di Napoli. Passiamo adesso ad un'altra voce straordinaria della musica italiana, quella di Giorgia, che ha appena ufficializzato il suo nuovo tour nei teatri e nei palazzetti tra la fine del 2026 e l'inizio anche del 2027. Le tappe da non perdere: sicuramente il debutto il 3 dicembre al Teatro Colosseo di Torino, poi ancora una grande festa a Firenze il 10 dicembre al Nelson Mandela Forum, e poi il viaggio prosegue nel 2027 con il concerto del 15 gennaio al Palapartenope di Napoli e la grande festa finale il 22 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. Quindi se ho toccato le vostre città e vi piacciono questi artisti, correte ad acquistare i biglietti. Io intanto corro ad ascoltare Cesare Cremonini con Logico e poi Giorgia.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Zero assoluto con Semplicemente qui su Rai Radio Tutta Italiana. E semplicemente dovete rimanere qui ad ascoltare la nostra playlist, la nostra musica, soprattutto perché poi tra un'ora circa arriva Julian Borghesan con il suo programma Primo Palco, che dà voce agli artisti emergenti, dà voce alle emozioni e soprattutto alla nuova costruzione della nuova musica. C'è sicuramente un mondo tutto da scoprire, perché questi giovani artisti hanno davvero qualcosa da dire, ma soprattutto hanno dentro quel fuoco in pancia che gli permette di scrivere, chissà, magari di diventare grandi artisti che hanno fatto grande la musica italiana. Siamo sempre in diretta, tra pochissimo torniamo con la nostra navicella spaziale. Attenzione, attenzione, chissà dove ci porterà quest'anno. Vabbè, ve lo dico, ci porta nel 2001, che se contate bene sono 25 anni. La matematica qui è stata super facile da applicare, però stavo per dire, se ci pensate bene, riascolteremo tre grandi successi della musica italiana, tre grandi brani di tre grandi artisti che non hanno mai smesso di fare musica e soprattutto sono senza tempo, sia gli artisti sia la loro musica e le loro canzoni, quelle che ascolteremo tra poco. Intanto c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Confessatelo prima che sia troppo tardi. Avete ballato anche voi? Avete mosso qualche piccolo passo con questa bossa nostra di Gaia qui su Rai Radio Tutta Italiana? Allora, siete pronti a salire con me su questa navicella spaziale che ci farà fare un salto indietro nel tempo di ben 25 anni? Non era una domanda, è assolutamente una condizione assoluta per ascoltare tre grandi successi, in questo caso del 2001. È stato un anno ricco di canzoni davvero indimenticabili che hanno segnato l'inizio, peraltro, di questo nuovo millennio. Riascolteremo tra pochissimo tre grandi successi. Al terzo posto troviamo la carica travolgente di Zucchero, così continuiamo a ballare con Baila Morena. Poi ancora un ritmo irresistibile che piano piano entra nelle nostre corde, cioè La descrizione di un attimo dei Tiro Mancino, un brano poetico, elegante, ma con delle sonorità davvero molto molto classiche che interpretano la canzone d'autore. E poi ancora, sempre per il 2001, brilla la potenza di Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via, che è una hit rock travolgente, giusto per chiudere in bellezza, che è rimasta in cima alle classifiche per mesi, mesi e mesi. Insomma, ricordi fantastici, e la mia missione è proprio questa: portarvi con me ad aprire il cassetto dei ricordi, a ricordare magari il primo fidanzatino, l'amore di quegli anni, o ad un evento che vi ha cambiato totalmente la vita, insomma qualsiasi cosa, purché rimaniate lì con il volume della radio leggermente alzato ad ascoltare questi tre grandi capolavori.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Ero lì pronta ad aprire il microfono. Infatti non sono pronta perché la canzone non è finita. Vasco Rossi ci inganna sempre, non è vero? Questa è una delle sue più belle canzoni del 2001. Questa navicella spaziale che ci ha portato un po' in giro per quell'anno lì, ricco di grandi successi, ricco di artisti che hanno continuato, magari hanno iniziato la loro carriera. Ti prendo e ti porto via qui su Rai Radio Tutta Italiana, e io da sola tra pochissimo mi prendo di peso proprio da sola e mi porto via, perché la nostra diretta, il nostro appuntamento di questo martedì 22 per settembre sta per finire. Sono le 15:53, torniamo alla musica di oggi, c'è Achille Lauro con Perdutamente, tra poco i saluti finali.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con Perdutamente qui su Rai Radio Tutta Italiana, quando ahimè vi devo dare una brutta notizia. Per alcuni potrebbe essere bella, per altri brutta: è finita la nostra diretta. Il tempo a mia disposizione termina qui, ma voi rimanete ad ascoltare la musica di Rai Radio Tutta Italiana, la nostra playlist, e soprattutto aspettate le 16:30 perché arriva Julian Borghesan con il suo primo palco, che dà voce agli artisti emergenti, alle loro emozioni e soprattutto alla loro musica. Io vi saluto, vi aspetto domani puntuali come sempre alle 14 con Tra le due, e vi mando un grande abbraccio e grazie per aver scritto al 334 604 5640. Buon proseguimento di serata, a domani.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio, tutta Italia.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove

Sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Primo palco, primo palco, accendi lo show. Primo palco. Primo palco.
4: Primo palco. Eccoci, 16:30 puntuali. Giulian Borghesan, un'ora e mezza insieme fino alle 18. Questo è il primo palco, laddove il talento musicale, la creatività, la capacità viene promossa qui nel nostro programma. Ogni giorno un giovane talento ci viene a trovare. Oggi è arrivato Roy Dillon.
5: Ciao a tutti.
4: Benvenuto, come stai?
5: Tutto bene. Per fortuna.
4: Un uomo carico di fumo. Ma perché l'ansia? Ma perché avete l'ansia? Cioè, qua non si può avere l'ansia, capito? Non si può avere l'ansia perché questo è un programma senza ansia. Cioè, diciamo che non è nemmeno un'intervista, è un incontro, come ti dicevo, tra amici. Tu dici, sì, vabbè, però è la prima volta in Rai, forse.
5: Sì, è un po' quello che spaventa.
4: È il nome che fa paura. Ma non c'è problema, tu vedrai che adesso, tempo qualche minuto, insomma, ti sentirai a casa. L'uomo dei fulmini, stavo dicendo. Tu hai uno slogan anche, perché l'ho saputo ieri da un tuo compagno di crew che è Sapa.
5: Sapa, sì, esatto. Sì, lui ha Sorgerà il sole, io Cadranno fulmini. Sono più che altro tag. Poi il mio slogan...
4: Siete in contrapposizione un po', però.
5: Sì, siamo un po' in contrapposizione, però nella crew, okay, compa che stiamo, come dicevo ieri, che stiamo costruendo, stiamo cercando di far coesistere tutti questi elementi naturali che comunque ci hanno portato a costruire il nostro personaggio.
4: Ok, allora Roy Dillon è un po' una crasi, no? di due nomi, di un cognome, due personaggi, diciamo.
5: Esatto.
4: Uno vero e l'altro di fantasia.
5: Esattamente, e deriva appunto da Roy Sullivan, che è quest'uomo che è stato colpito da 7 fulmini nella sua vita ed è stato rinominato un po' l'uomo fulmine, e poi invece il cognome Dillon da Maxwell Dillon, che sarebbe Electro nel mondo di Spider-Man, il cattivo, quello che ha il potere di controllare i fulmini.
4: Black Lightning, ti piace? Conosci?
5: Sì, lo conosco, però sono più dalla parte della Marvel.
4: Ah, ok.
5: Quindi,
4: allora, Roy Sullivan, io ho trovato delle cose perché ignorantemente, nel senso che ignoravo, non conoscevo la storia di quest'uomo, che è un ranger statunitense.
5: Esatto.
4: O era, non lo so se è ancora vivo.
5: No, era.
4: Perché è passato alla storia per essere stato colpito tra il 42 e il 77 da 7 fulmini. Ora, voglio dire, non è semplicissimo farsi colpire da un fulmine, cioè non è che uno passa il fulmine capita una volta ogni tanto, questo 7 volte. C'è la sfortuna da una parte, ma la fortuna di essere rimasto vivo. È un primato. Nel 42 la prima volta colpita una gamba mentre si trovava su una torre di avvistamento antincendio, poi nel 69 il fulmine bruciò le sopracciglia mentre guidava il camion. Nel 70 la spalla sinistra nel suo giardino, nel 72 i suoi capelli presero fuoco mentre era alla stazione di ranger, nel 73 un anno dopo lo colpì un fulmine alla testa, nel 76 alla caviglia, nel 77 mentre pescava gli causò ustioni al petto e allo stomaco. C'è.
5: L'ultima volta gli è andato un po' peggio rispetto alle altre.
4: Sì, però sfiga. Cioè essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato, guarda.
5: Lui
4: che...
5: purtroppo ci abitava per quello. Praticamente lui era americano.
4: Certo.
5: Abitava praticamente in una zona ad alto rischio di fulmini. Soprattutto poi era un ranger, quindi sempre vicino
4: agli alberi,
5: boschile,
4: certo.
5: Esatto, ed è per quello che.
4: Ho capito. Mentre in Piemonte, dove vivi tu, c'è un po' meno pericolo, diciamo.
5: Ci sono solo io come fulmine.
4: Come fulmine sei solo tu, quindi la gente sta tranquilla.
5: Sì, sì, sì.
4: La gente sta tranquilla. Ma tu ami la pioggia, i temporali, quelle cose lì?
5: Allora, in realtà non amo troppo la pioggia, è più il significato del fulmine che mi piace.
4: Che ti piace, ok. Va bene, senti, allora, visto che la radio è fatta sì di chiacchiere ma anche di musica, anche in questa puntata, come accade sempre col talento ospite, ascoltiamo due pezzi che appartengono all'ospite, quindi due canzoni, ma anche cose che già sono in rotazione, tipo questa, J-Ax, Ippi, Ya, Yo.

educata di quelle vite fatte così.

Are you ready?

per i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella dei figli. Voglio una vita esagerata.

0: Siamo entrati nel live, amico mio, amico Roy, siamo entrati nel live Vasco 2025, vita spericolata. Mi stavi raccontando durante la canzone che la famiglia, la tua family, come vedi che io ho un linguaggio giovanile, la tua family sono fan di Vasco Rossi.
1: Esattamente.
0: Infatti è così?
1: Saluto mia mamma Katia, compagno Salvo, e anche mia sorella, perché sennò si offende.
0: Come si chiama la sorella? Aspetta che tanto stoppiamo un attimo. Come si chiama la sorella?
1: Alison.
0: Alison. Ciao Alison. Stanno ascoltando, sì?
1: Spero di sì.
0: Allora, l'anno scorso sono andati a vedere Vasco?
1: Sì, sono andati a vedere Vasco e sono vestiti tutti a tema. Carinissimi, davvero.
0: Come ci si veste a tema nei concerti di Vasco?
1: Si sono fatti fare una maglietta con scritto Vasco e poi un'immagine di Vasco, se non sbaglio.
0: Ah, ok.
1: Avevano
0: stavo
1: anche
0: pensando
1: la bandana.
0: Anche la bandana. Però adesso veniamo alla tua musica, che è la cosa più importante per la quale tu sei qui oggi. Allora, Roy Dillon, abbiamo spiegato perché questo nome d'arte, abbiamo detto che arrivi dal Piemonte, provincia di Torino, giusto?
1: Esatto.
0: Esattamente,
1: sì.
0: Da?
1: Pinerolo.
0: Da Pinerolo, quindi abiti vicino a Sap.
1: Sapa, sì, esatto.
0: Sapa.
1: Lui è di Bibbiana, però sì, è abbastanza
0: vicino. Siete lì, insomma.
1: Sì, è vicino.
0: Pinerolo si sta bene, però. Cosa c'è di...
1: C'è qualcosina, rispetto ad altri paesini lì vicino è molto più grande, quindi in realtà anche da quelli di Torino è conosciuta.
0: Certo.
1: Per la
0: situazione musicale lì a Pinerolo? C'è un po' di fermento, un po' di cose?
1: C'è qualcosina, però diciamo che io e Sapa siamo un po' i migliori. Siamo quelli che stiamo concludendo un po' più cose. Però...
0: Cioè, il lato umile, diciamo, di quel posto.
1: Sì, sì.
0: Va bene. Senti, allora, intanto partiamo da un presupposto. Partiamo dal fatto che dobbiamo sentire la tua canzone. E tu in quale genere tratti? Cioè, in che mondo sei musicalmente parlando?
1: Allora, io più pop,
0: okay.
1: A dire la verità. Con un occhio che strizza all'underground, però principalmente più pop, cantautorato.
0: Ok, allora ascoltiamo MP3, che è una delle due canzoni che mi hai portato, e poi chiacchieriamo.

0: MP3 Roy Dillon qui su Rai Radio Tutta Italiana. Tanto complimenti, amico mio.
1: Grazie.
0: Poi grazie, perché questo pezzo deve ancora uscire, quindi è un'anteprima.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Prima volta che suona la radio questa.
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senti, come mai MP3? Cioè, come mai questa canzone qui?
1: Allora, volevo fare una canzone su questa cosa che comunque accomuna un po' tutti, sia noi cantanti che scriviamo le canzoni, che sia chi poi riceve queste canzoni. Alla fine di una relazione restano poi le canzoni che ci si è dedicati, no? E questa è una canzone dedicata proprio a questo. Parla del fatto che dopo una grandissima storia d'amore che ha avuto tanti problemi, tante belle cose, poi l'unica
0: resta
1: cosa
0: la
1: che
0: musica.
1: rimane questo misero file in MP3, che per noi è tra virgolette un lavoro, e poi per le persone sono comunque le emozioni che gli restano.
0: Sai che proprio stamattina leggevo un sondaggio fatto credo negli Stati Uniti di quanto sia importante la stessa playlist musicale nel rapporto di una coppia.
1: Ok.
0: Quindi quella musica condivisa sia da un punto di vista di ascolto che di concerti da andare a vedere, di artisti preferiti in comune, canzoni anche preferite in comune, e hanno fatto una serie di esperimenti tra quelle che sono già coppie formate che hanno musica in comune e coppie invece formate per l'occasione che non si conoscono. E i dati sono incredibili, cioè in realtà è tutto a vantaggio delle coppie già formate, e aiuta anche nella relazione questa cosa qua, cioè avere della musica in comune.
1: Sì, penso, perché comunque magari c'è la stessa mentalità, magari, presumo, poi non so esattamente.
0: Beh, le emozioni, anche una condivisione.
1: Esatto, sì, sì, certo. Poi anche poter dire magari ci ascoltiamo questa canzone insieme dopo un periodo magari brutto,
0: certo.
1: Una litigata, comunque secondo me potrebbe aiutare.
0: Tanti tuoi coetanei, colleghi coetanei, perché sei giovanissimo, puoi dire quanti anni hai?
1: 22.
0: Io c'è stato un anno che avevo 22 anni, ero contentissimo. Tanti tuoi coetanei mi hanno raccontato che ad esempio nella loro playlist Spotify eccetera non hanno le loro canzoni. No, tu ce l'hai?
1: Io ce le ho. Sì,
0: fai bene.
1: Io sono il primo, cioè secondo me bisogna essere se stessi, proprio il nostro primo fan, perché se non abbiamo noi quello che facciamo non possiamo pretendere che lo facciano,
0: sì,
1: gli altri.
0: Diventa, ma poi secondo me è anche importante, soprattutto all'inizio, anche come cartolina di presentazione, no? Cioè, ciao, sono Roy, ah bene, fai musica, sì, toh, senti questa, tu gli giri la tua playlist, dove comunque conosce il tuo mondo sia per la tua musica ma anche i tuoi gusti musicali.
1: Certo, certo, sono,
0: no?
1: È importante secondo me anche avere dei gusti musicali che rispecchiano anche un po' la tua musica, la musica che fai, perché sennò da dove viene fuori?
0: Concerti ci vai? Cioè ti piace andare a vedere i concerti?
1: Allora, mi piacciono i concerti, non mi piace troppissimo l'atmosfera, mi piacerebbe essere più dall'altra parte, diciamo.
0: Ti capisco perché io ad esempio, avendo lavorato in discoteca per 13 anni, non riesco ad andare a ballare.
1: No,
0: perché abituato in console, poi cioè, mi prende male proprio la confusione, il fatto, capito, che questi che ti ballano addosso, che
1: sì,
0: i concerti ormai è la stessa cosa, cioè c'è gente che arriva la mattina per non perdere la prima fila, va in bagno la sera finito il concerto.
1: Sì, sì, è un po'
0: una roba,
1: quell'ambiente lì,
0: è una sofferenza,
1: è molto sofferente,
0: sofferente.
1: Però poi quando sei lì e comincia il concerto non senti più niente, però
0: ti diverti, neanche la vescica senti più niente. Allora arriva fuori dai club, questa è Cara su Tutta Italiana, e poi continuiamo a chiacchierare con Roy Dillon.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Siamo tornati. C'è Roy Dillon con noi. Ari, ciao Roy.
1: Ciao a tutti.
0: Si è ambientato, tutto a posto?
1: Sì, tutto
0: Tanto a posto. Saluto Gianfranco Zinzilli, il nostro direttore, che è passato a vedere se tutto era a posto, se tutto era ok. Allora, prima abbiamo ascoltato MP3, che è la canzone che deve ancora uscire. Tra poco invece ascoltiamo l'altro pezzo, che si intitola Non più bene. Cioè, quindi non più bene, non è bene, non bene ma benissimo, neanche non è benissimo, però più o meno bene. Mi sono perso.
1: Sì, capirete.
0: Ok, cioè si stava meglio prima, diciamo. Questa è un po'... No, vabbè, dopo lo capiamo. In questo periodo stai lavorando in studio tu?
1: Sì, esatto. Siamo proprio prima di venire qua, ho chiuso una traccia.
0: Ok.
1: Che uscirà, penso, a breve pure quella. È più un freestyle, però, che poi pensiamo di far uscire come
0: single. Mi vai di
1: freestyle
0: tu?
1: No, freestyle intendiamo una canzone un po' più corta, ok?
0: Ma perché mi cambiate? Allora, io devo dire una cosa, io amo la vostra generazione perché mi sta sovvertendo tutte le parole, il dizionario, il vocale. Io lo vedo anche con mio figlio, cioè mi dice delle cose che io lo guardo e sulla fiducia gli dico ok. Proprio col pollice ok. Ah, a proposito di mani, se dopo andate sui social nostri, quelli di Roy Dillon eccetera, abbiamo fatto, ma insegnato questo saluto con la R, vabbè, poi ve lo guardate. bellissimo. Allora, stavo dicendo, il tuo produttore, perché tu hai un produttore che secondo me è uno che già spacca per come si presenta in doppia veste.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Sì. Allora, lui si chiama, come nostro produttore, come in generale produttore di artisti, Itacor. Che unisce Italia e Corea.
0: E Corea, quindi di origine coreana.
1: Lui sì, esatto, è di origine coreana.
0: E parla anche il coreano?
1: Un pochino.
0: Quando si arrabbia?
1: Sì,
0: quando si arrabbia va parte di coreano, ok.
1: E invece sì. il suo nome da produttore quando fa i suoi lavori singolarmente, okay. Nuclear Water.
0: Una robetta semplice, Nuclear Water.
1: Ah, questo io non mi voglio esprimere sulla spiegazione, non lo
0: no,
1: so.
0: No, ma però... non la voglio sapere neanch'io. Però è uno... cioè, dialogate tanto, andate d'accordo, vi capite al volo.
1: Sì, sì.
0: E Joe, quanti anni ha lui?
1: 28.
0: Come te?
1: Sì, ma... no, io 22, però...
0: Ah, no, tu 22,
1: non
0: giusto.
1: La sentiamo. L'avevo
0: già
1: la
0: fatto
1: differenza.
0: Vecchio.
1: Non la sentiamo la differenza.
0: Vabbè, siete fortuna. Lì, insomma. Quindi lui produce anche dance. Vabbè, ma il mondo poi è quello alla fine, no? Cioè, tra l'hip hop, la dance, il pop, ormai è tutto...
1: Sì, sì.
0: Cioè, poi... una volta c'erano più divisioni di ambienti. Oggi ci sono più contaminazioni, più...
1: Esatto, esatto. Poi sì, vabbè, soprattutto io e Sapa cerchiamo sempre di sperimentare molto con i generi, di non rimanere ancorati in un genere solo, quindi...
0: Certo.
1: È proprio il nostro, il produttore che fa il caso nostro.
0: L'hai sentito Sapa ieri sera, finita la diretta qua?
1: Sì, sì, sì, è venuto pure lui in studio.
0: Che ha detto?
1: Niente, contento. Che si è trovato
0: bene. Stato
1: bene. Che si è sentito come a casa, come avevi detto tu.
0: Bene. Tu come ti stai sentendo?
1: Come a casa, anche se mi giro c'è scritto Rai.
0: Lo so.
1: Però...
0: allora, questa è Non più bene, Roy Dillon qui a Tutta Italiana.

0: Non più bene, Roy. Adesso meglio?
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, adesso ci
1: adesso
0: stiamo.
1: Per fortuna meglio.
0: Adesso per fortuna meglio. Senti, come avviene la scelta di far uscire i singoli? Cosa che dico sempre è cambiata rispetto alla discografia che c'era una volta, dove c'erano dei tempi molto più lunghi. Cioè adesso voi avete un'abitudine alla velocità, forse dettata anche dai social, non lo so.
1: Sì, quelli fanno una grande parte. Più che altro adesso, appunto, con i social ci sentiamo, magari vediamo gli altri che nonostante abbiano magari la nostra età sono già più avanti, quindi abbiamo anche un po' l'ansia di dover fare qualcosa prima, quindi di magari pubblicare subito, pubblicare in fretta per riuscire a non sentirci in ritardo rispetto agli altri.
0: Però diventa una gara così, non credi? Cioè troppo. C'è anche un sovraffollamento poi di pezzi.
1: Sì, esatto, infatti non sono molto fan di questa cosa. Non so se ne posso parlare, però in caso magari avevi qualche domanda pronta.
0: No, puoi dire quello che vuoi.
1: Con le mie copertine infatti sto cercando di fare un lavoro di diminuzione di questa cosa.
0: Ok.
1: Visto che è tutto molto volatile, molto cioè che dura davvero poco, le mie copertine sto cercando di dipingerle tutte quante e avere una copia fisica. Sì, la copertina di Guardarsi è una foto, però io ho il dipinto a casa.
0: Che bello.
1: Così è da avere comunque un ricordo, un qualcosa di fisico.
0: Cioè, ma è la copertina, cioè la foto del dipinto?
1: No, io proprio un dipinto, dipinto a mano.
0: Ok, tu dipingi?
1: Sì, ho cominciato principalmente a farlo per queste copertine qua.
0: Bello.
1: Perché mi piaceva di avere qualcosa di fisico, così da ricordarmi di quella canzone e non farla volare via insieme alla saturazione del mercato.
0: Bravissimo. Guarda, io al momento la chiuderei qui perché questo concetto qua mi è piaciuto un sacco. Poi lo riprendiamo, chiacchieriamo ancora un po'. Nel frattempo ascoltiamo Fra Quintale, questa è Amarena.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Google Amore, Vale il P e Lil Jolie, canzone del 2025 che giustamente Roy ricordava. 2025 le ragazze hanno partecipato al Festival di Sanremo. 2026.
1: Sì, forse quest'anno.
0: Forse quest'anno.
1: Saremo
0: forse
1: giovani. Quest'anno.
0: Saremo giovani. Sì, sì, saremo giovani. Allora, eravamo rimasti ai dipinti, cioè ogni singolo un dipinto, mi dicevi durante la musica, secondo me è bellissima come idea, cioè puoi creare tutta una parete
1: sì,
0: che diventa il tuo percorso artistico.
1: Sì, sì. Poi c'è questa differenziazione da che volevo fare degli EP, perché sono queste tele sono okay. 20x20, quelle dei singoli, gli EP 30x30, gli album 40x40.
0: Cavolo.
1: Così almeno hai anche una...
0: Quindi una parete per ogni formato, diciamo.
1: No, no, no, mi piacerebbe metterli in ordine cronologico.
0: Ordine cronologico, ci sta, bello. Sui live già ci pensi? Cioè nel senso... C'è una visione su quello
1: sì,
0: che...
1: Sì, abbastanza, e ogni volta anche che scrivo, cioè, provo a fare comunque in modo tale di riuscire magari ad arrivarci col fiato e fare delle prove per riuscire a cantarla.
0: Come, sì. come può essere la potenziale formazione, cioè il tuo potenziale live, diciamo, no? Guardando al futuro, spero, insomma, piuttosto imminente, con musicisti, con band, con DJ set, come ti vedi sul palco?
1: Allora io vorrei una cosa molto viso a viso, quindi cioè, mi piacerebbe fare comunque sì, magari un palchi grandi, importanti, okay. Però comunque avendo sempre una grande interazione con il pubblico, quindi anche portarmi la band sarebbe un modo per avvicinarmi ancora di più, quindi strumenti certo. Sempre reali, mai playback, se c'è l'errore. Va bene,
0: chi se ne frega
1: l'errore.
0: Ma sai che forse bravo, perché essere veri paga di più che magari far vedere, capito, effetti speciali che poi uno alla fine dice sì, però poi ti incontro per strada, sei tutta un'altra cosa.
1: Esatto, no? Esatto.
0: Cioè bello anche l'artista, uno di noi, come dire.
1: Esatto, sì, sì, è proprio quella l'idea che vorrei dare, più che altro perché i miei testi parlano proprio di problemi che hanno magari i ragazzi come me, quindi portare anche nel palco me e non portare la mia versione d'artista è una bella cosa, cioè
0: chiaro.
1: Sono davvero fan del se ce l'ho fatta anch'io ce la puoi fare anche tu.
0: Bello, visto è finita anche la base, l'hai detto in un momento super emozionante. Allora la prossima canzone l'hai scelta tu, Da Sap.
1: Esatto.
0: Poi la lanci tu, la presenti tu, perché questo pezzo?
1: Allora, questo pezzo perché io sono davvero un grandissimo fan di Da Sap, perché per me è, non lo so, un genio in questo momento musicale, mm-hmm. musicalmente parlando, sperimenta tantissimo, cerca sempre di uscire dalla sua comfort zone e mi ha spinto tanto a fare musica e farla come la faccio oggi.
0: Quindi un po' un punto di riferimento.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, proprio.
0: Ok,
1: sì.
0: Allora hai scelto Dimmi che c'è, Da Sap con... Tedua.

0: Dimmi che c'è da SUP insieme a Tedua qui su Rai Radio Tutta Italiana, scelta dal nostro Roy Dillon. Sai che mi è piaciuta questa puntata?
1: Anche a me.
0: Dici?
1: Beh sì.
0: Abbiamo detto tutto o secondo te manca qualcosa?
1: Mancheranno sicuramente tantissime
0: cose,
1: però
0: quella cosa che tu vorresti dire, che puoi dire e se vuoi falle, insomma.
1: Ma allora, che comunque sono, magari non potrebbe non essersi capito tantissimo dall'intervista, però sono una persona davvero che tanto attenta ai dettagli, proprio non solo nella musica, proprio in generale, cioè, vorrei che i miei fan, cioè comunque quelli che un giorno saranno i miei fan, comunque chi mi ascolta, sappia che sto cercando di fare il meglio, sto cercando di fare il più possibile per riuscire a portargli la musica migliore e riuscire a portargli la versione migliore di me stesso.
0: Beh, bella questa cosa. Cioè, ti piace essere trasparente, genuino e un rapporto, speri insomma che possa durare e restare lo stesso anche in futuro, no? Perché
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: C'è sempre la, come dire, l'incognita, quando uno poi diventa veramente famoso, le cose restano così o cambiano? Te lo chiedi mai questa cosa qua?
1: Sì, è una domanda che mi faccio spesso. Sono sicuro che con chi non devono cambiare non cambieranno. Anche quando magari finisci la scuola, per esempio, io non ho mai pianto quando è finita la scuola, perché sapevo che comunque le persone che lasciavo, se non ci rivedremo più, ci sarà un motivo. Se invece ci rivedremo, okay, è perché davvero quel rapporto aveva senso di esistere. Quindi
0: senti, per salutarci, tu hai scelto, ti ho chiesto qual è quella canzone che ti piace da sempre, insomma, da quando è uscita, eccetera. Mi hai scelto Tango di Tananai.
1: Sì.
0: E io ti ho detto, lui è uno che magari all'inizio tutti hanno preso un po' sotto gamba, ma in realtà è uno fortissimo. Tanto scrive molto molto bene.
1: Sì, sì, soprattutto questa canzone l'avevo sottovalutata inizialmente e quando ne ho capito quel significato, la pelle d'oca mi è rimasta, quindi...
0: Quindi ci sta.
1: Una
0: insomma.
1: Bellissima canzone, sì, sì, poi mi ci rispecchio molto sul discorso appunto del sottovalutato prima e capito dopo. E poi essendo ragazzo tutti, quando dico faccio musica, si aspettano tutto un altro genere e poi...
0: Ma questo, guarda, ti posso dire da persona più grande di te, è un classico, cioè proprio succede sempre. Cioè è difficile che un artista inizialmente venga subito capito. Cioè tutti i più grandi di oggi, bene o male, sono stati tutti rimbalzati.

0: sui social ti gestisci un tuo media, cioè certo, come se fossi padrone di una televisione, l'editore di una televisione, e sei l'editore di te stesso, cioè tu apri una finestra e ti affacci al mondo, alla gente, eccetera. Una volta non era così, quindi era ancora più difficile. E sai, se venivi rimbalzato una volta, ti rimaneva suonare nei locali o cercare quello che veramente credesse in te.
1: Certo, certo.
0: Quindi è un percorso fatto così.
1: Sì,
0: poi quando
1: un po'...
0: arrivi ci credevano tutti. No, Roy, sì, ma scherzi. Io 20 anni fa sono stato il primo a dirti, oh! Capì? Così poi fanno, oh!
1: Ricordati di me.
0: Certo. Io comunque mi sono fatto una foto prima di salutarti, perché poi quando un giorno... io ho la foto.
1: Io c'ero.
0: Roy Dillon, grazie per essere stato con me.
1: Grazie a voi per l'opportunità, è stata davvero una bellissima chiacchierata, come se fossi a casa. E
0: bene,
1: è stato bello, bello davvero.
0: Grazie di cuore.
1: Ciao. Dai, a scriviamo
0: Tananai. Ciao.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Anna Castiglia, Anna, scusate, mi sono intrecciato con le dita. Allora, questa è Radio Rai Tutta Italiana, 17:38 minuti. Stavo dicendo Anna Castiglia perché stavo dando un'occhiata ad alcune note che riguardano questa artista straordinaria siciliana, ormai naturalizzata, vive a Milano. L'8 luglio dello scorso anno si è aggiudicata la Targa Tenco, miglior album, opera prima, grande traguardo questo per l'artista, che riesce a conquistare con il suo disco d'esordio Mi piace, che è uno dei maggiori riconoscimenti della canzone d'autore italiano, ovvero il premio Tenco. Va bene, detto questo, allora 17:39, lo sapete ormai, gli abituè insomma lo sanno, primo palco è in onda fino alle 18. Io sono Giulian Borghesan, salve, piacere di conoscervi se avete acceso la radio in questo momento o se è la prima volta che ci trovate insomma nella DAB o su Rai Play Sound, che è la piattaforma scaricabile gratuitamente dove potete ascoltare sia la diretta che poi tra poco anche i podcast di Primo Palco, il nostro programma in onda dalle 16:30 alle 18 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni giorno ospite un giovane talento della musica italiana, come è successo anche oggi. Roy Dillon, direttamente dal Piemonte, ci ha fatto sentire il suo pop, il pop delle nuove generazioni, due canzoni, ci ha raccontato e ci ha parlato un po' di lui e noi gli abbiamo dato così, non dico la benedizione perché sarebbe troppo, ma l'in bocca al lupo per la sua carriera. Perché Primo Palco è questa cosa qui, cioè ogni giorno, da lunedì al venerdì, un talento giovane ci viene a trovare, presenta la sua musica, si racconta, e tutto questo naturalmente gratuitamente. Come fare per proporvi qui a Primo Palco? Molto semplice, basta inviare una mail a primopalco@rai.it, quindi l'indirizzo è questo, Primo Palco tutto in minuscolo @rai.it. Mandate due file audio masterizzati, due vostre canzoni inedite, una breve bio, i vostri dati, compreso codice fiscale, laddove insomma su dopo la fase di ascolti, se è tutto ok, vi arriva appunto l'invito per venire qui in via Asiago 10 a Roma. Va bene, detto tutto, ci ascoltiamo un'altra canzone. Lui è giovane, ci piace, tra l'altro Rai Radio Tutta Italiana è venuto anche qualche tempo fa ospite, è stato protagonista di un Sanremo giovane per un pelo, non è arrivato sul palco dell'Ariston, ma insomma è uno che ha tutte le carte in regola. Selsman, questa è Scandalo al Sole.

Scandalo al sole, Salesman, protagonista quest'estate in giro per l'Italia, poi è venuto a trovarci qualche giorno fa anche qui a, nella prima settimana, se ricordo bene, forse venerdì scorso, sì, probabilmente venerdì scorso, qui a Primo Palco. Abbiamo chiacchierato con lui, ha duettato, anche improvvisato con il talento che era nostro ospite, eccetera, eccetera. Detto questo, allora, ho delle notizie che riguardano Sanremo 2027. Perché? Perché ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale con Stefano De Martino, quindi il, come dire, il padrone di casa di questa edizione del festival. Cambia regolamento, nella finalissima voterà solo il pubblico. Le altre novità sono che 24 cantanti tutti sul palco ogni sera, quindi non c'è più prima sera canta il 50% del cast, seconda sera gli altri 50%, no, tutti sul palco ogni sera, quindi tipo martedì cantano tutti, mercoledì ricantano tutti, ok. Poi una serata performance che porterà all'Eurovision, e questa è una cosa particolare perché è una serata con arrangiamento e coreografie naturalmente rivolte all'Eurovision Song Festival. Ed è una serata alla quale lo stesso Stefano De Martino tiene molto, infatti in conferenza stampa durante le interviste ha detto: sì, io tengo molto a questa cosa, anche perché è la vera novità del festival e ci metto la faccia, insomma, su questa cosa qua. Poi nuove regole sull'intelligenza artificiale, che non si può usare, e l'introduzione del voto online, quindi voto online, questa è una grande novità. Perché? Perché riguarda appunto il peso del pubblico nella scelta del vincitore. Nella finalissima di sabato, alla quale accederanno da un minimo di 3 a un massimo di 5 artisti, voterà soltanto la giuria popolare, vale a dire il pubblico attraverso televoto e voto online che viene introdotto quest'anno. Questo cioè non significa che sarà il pubblico da solo a determinare il vincitore, il risultato di quest'ultima votazione peserà per il 50% e sarà sommato per l'altro 50% ai risultati accumulati nella prima, nella seconda e nella prima parte della quinta serata. Quindi da questa nuova classifica uscirà il vincitore di Sanremo 2027. Quindi insomma avremo tempo, comunque adesso vi ho dato così un'infarinatura veloce, avremo tempo poi di parlarne in modo molto ampio, visto che poi come ogni anno anche quest'anno saremo probabilmente lì al Festival di Sanremo e avremo modo comunque di vivere questa edizione del festival. Per chiudere, proposte artistiche dovranno arrivare alla RAI entro il 23 novembre 2026. Gli artisti scelti potranno essere resi noti a partire dal 29 di novembre, quindi subito qualche giorno dopo. Va bene. Cosa facciamo? Ah, beh, certo. Arriva Fedez, ho scelto questa qui con Orietta Berti. La canzone si chiama Mille, probabilmente qualcuno se la ricorda e se la può anche canticchiare.

0: Jovanotti.
1: Yo. Vieni via con me.
0: Vieni via con me.
1: Su questa onda gigante.
0: Oceanica.
1: Siamo io e te.
0: Siamo io e te. Bella, eh?
1: Oceanica,
0: Lorenzo Jovanotti, la mano poi di Merck & Cremont per questa versione di Oceanica, bella, bella, bella, bella. Allora, sempre di più la musica protagonista delle nostre giornate, della nostra quotidianità. Escono sempre di più dei docufilm, delle serie televisive, dei film proprio dedicati ai grandi protagonisti della musica. La stessa cosa accade anche in Italia, guarda ad esempio la serie su piattaforma degli 883, piuttosto che tante altre produzioni. Tra queste, a proposito di Lorenzo Jovanotti, sta arrivando Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, dal 26 novembre al 2 dicembre in tutte le sale, prodotto bellissimo che porta sul grande schermo questo viaggio che va oltre la musica di Jova, cioè l'artista che più di ogni altro in Italia ha saputo, come dire, attraversare le generazioni, continuando a innovare, cambiare pelle, restare popolare senza diventare prevedibile. Cioè tu non ti aspetti, no, quello che magari Lorenzo farà tra sei mesi. È sempre una bella sorpresa. E tra l'altro si vocifera, voci di corridoio, poi staremo a vedere e a sentire, che ci sarà una presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 di ottobre. Comunque di sicuro che il doc sarà lì nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre, e il titolo è Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. C'è un doc anche per quanto riguarda Ultimo, no? Che riguarda tutto live a Tor Vergata, ed è qualcosa di straordinario, è già anzi nelle sale dal 22 al 30 di settembre, con un dato di prevendita che ha già superato le 70.000 presenze in tutta Italia. Il primo giorno di proiezione coincide con una data dal profondo significato per Nicolò, per Ultimo, il giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più famosi, ovvero 22 settembre, che è uscito nel 2020 in concomitanza con la nascita della sua etichetta Ultimo Records. E poi ce ne sono ancora, c'è quello degli Oasis presentato alla Festa del Cinema di Venezia, c'è qualcosa che io andrò a vedere perché è qualcosa che voglio dire, mi fa impazzire, cioè il concerto dei Queen a Budapest. Questo è un docu sicuramente da grande collezione. Nel frattempo arriva qui su Tutta Italiana Filippo Graziani, tra le canzoni più suonate, tra le 40 più suonate, è Panico Punk 77.

Posso dire una cosa? È stato veramente bello. Bella puntata, ci sentiamo domani 16:30 qui su Rai Radio Tutta Italiana, sempre con Primo Palco. Ciao.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, e così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry

ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà in settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti, almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20ª, 25ª posizione per Cabana di Rama, 24ª posizione Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini è 24ª tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2, 23ª posizione Summer Funk, Francesco Gabbani, 22ª posizione Vita, Morte e Miracoli di J-Ax, stabile in 21ª posizione Mamma non mamma di Madama, e attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20ª posizione, soltanto in 20ª posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20ª posizione Joliet con Achille Lauro con Per noi.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

15ª posizione in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica. 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sedicesima posizione, insomma è rimasto sempre nella zona di dischi caldi, però cresce piano piano qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente, direi. Stare

più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana, esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, la musica scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Dopo la vittoria a Montecampione nella 19esima tappa del Giro d'Italia che lo conferma in maglia rosa, siamo ai primi di giugno del 1998, la sua grande stagione, Marco Pantani pronuncia una frase che svela molto della sua natura. «Sono scattato non so quante volte fino a farmi male, perché io sono capace di farmi male. E questa è una verità incontestabile, e lo ha dimostrato con la sua vita. Appena un anno dopo, il maledetto 1999, d'altronde lo ha spesso riconosciuto lui stesso e ha detto: noi atleti siamo vulnerabili. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. ...1999 allora, mattina del 5 giugno, ha stravinto la tappa del giorno prima a Madonna di Campiglio in Trentino, è in maglia rosa, sta dominando il giro, mancano due tappe alla fine, si riparte proprio da Madonna di Campiglio. Alle 7:15 all'hotel Touring fanno il previsto controllo antidoping, come da programma, i corridori sono informati, Pantani arriva in ritardo ma è tranquillo, sa che gli tocca, è preparato. A sorpresa, invece, il suo ematocrito risulta superiore al 50%, segna 52. Sospetto uso di EPO, l'ormone della eritropoietina, che stimola la produzione di globuli rossi. Deve fermarsi a garanzia della sua salute per 15 giorni. Queste erano le regole allora. Non importava che assumessi o non assumessi sostanze, bastava che il tuo ematocrito non superasse quota 50. Se lo superavi, ti fermavano per 2 settimane e poi tornavi tranquillamente a correre. Questo è successo a Pantani, ma lui non si è più ripreso. Com'è stato possibile essere così stupido da infrangere le regole sapendo che lo avrebbero controllato? Se l'era controllato lui il sangue la sera prima, era 48,6. Pantani non era cretino. Qualcosa di strano è successo. Lo sostengono molti fra coloro che erano a Madonna di Campiglio quel giorno. C'era anche Angelo Zomegnan, allora prima firma del ciclismo per la Gazzetta dello Sport, poi diventato direttore del Giro d'Italia dal 2004 al 2011.
2: Di buon mattino squilla il cellulare e dall'altra parte c'è Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo di Marco Pantani. Sta succedendo qualcosa di particolarmente grave, aiutami a risolvere questo problema. Io ero caporedattore del ciclismo della Gazzetta dello Sport, esco dall'albergo e vado in un altro albergo dove i cosiddetti vampiri, cioè quelli che facevano i prelievi del sangue e facevano le analisi del sangue

0: delle rovine dei corridori avevano analizzato gli elementi di tutti i primi 10 della classifica generale. Era di prassi, tutti sapevano che negli ultimi 2 o 3 giorni del Giro d'Italia sarebbero venuti i controllori e tutti cercavano di stare nelle norme. Raggiungo Martinelli, mi dice dello sconquasso in atto e mi dice se possiamo fare qualcosa. Dico: guarda, io registro, prendo nota, ti saluto e me ne vado. Questa è la prima immagine di un Martinelli disperato. Altre immagini sono lungo la strada del ritorno verso il mio albergo, incrocio Manuela Ronchi, che era la general manager di Pantani, del tutto ignara di quello che stava accadendo, ma incrocio anche Gianluigi Stanga, il direttore sportivo di Ivan Gotti, che quando sa di questa novità già si prefigura l'arrivo di Ivan in maglia rosa a Milano il giorno successivo. Queste sono le immagini più forti di quella mattinata, a cui si accompagnano altri momenti delicati della giornata, tipo l'uscita dall'albergo scortato dai carabinieri e l'immagine dei tifosi imbufaliti sulle salite di quella tappa che si sarebbe conclusa all'Aprica, perché non vedevano arrivare il Giro d'Italia, ma soprattutto non vedevano arrivare Pantani. La mia impressione è che quel giorno Pantani volesse fare un'impresa stratosferica per legittimato ancor più un Giro d'Italia che aveva dominato dall'inizio sino a quel momento, e che quindi si era portato i valori al limite, tant'è che se è vero che la sera prima li aveva misurati e a lui risultavano nella norma, significa che era costretto a misurarseli, come se lo misuravano praticamente tutti, di quel ciclismo molto triste e molto travagliato. Ricordo che la sera prima avevo accompagnato Candido Cannavò nell'albergo di Pantani per proporgli di diventare testimonial di Emergency. Era un ambiente in cui si respirava la voglia di fare un'impresa, tant'è che ci sono delle immagini in circolazione in cui nel corridoio che portava la camera dove sono stati fatti i prelievi di Pantani c'erano tutti i suoi gregari da Zaina, che avrebbe dovuto fare la prepista in su e in giù, in attesa di un responso che evidentemente sapevano che doveva essere penalizzante.
1: Da quel giorno Marco non è più lo stesso. Lo dicono tutti coloro che lo hanno conosciuto. Si vergognava per quello che gli era capitato. Gli si è spenta la luce negli occhi. Rabbia, frustrazione, appunto vergogna, e lo confessava lui stesso. Gli diceva che gli era crollato un muro addosso. Si sentiva in buona fede lui. Aveva fatto quello che i regolamenti allora permettevano. Dobbiamo reagire, cerca di scuoterlo quella mattina del 5 giugno 99 il suo direttore sportivo Beppe Martinelli, chiamato da tutti Martino. Era incredulo anche lui. Sono impietriti, piangono anche insieme. Insieme ritornano in auto da Madonna di Campiglio a Cesenatico, dicendo addio al Giro.
2: Il ritorno in macchina da Madonna di Campiglio è stato straziante in tutti i sensi, perché appena salito in macchina mi ricordo che la prima parola che mi ha detto guarda Martino, sono caduto molte volte, sono rientrato, mi sono impegnato, ma adesso credo proprio che siamo ai titoli di coda. Sarà difficile che io rientri e dimentichi quello che è successo oggi. Ma sì, gli ho detto, guarda che anche altri campioni gli è successo una cosa del genere, forse anche peggio del tuo, perché non dimentichiamolo, dicevo che alla fine non c'è niente che non si possa rimediare. Facciamo i nostri 15 giorni, andiamo al tour, ci prepariamo e qua e là, e poi alla fine sono stati 300 chilometri, perché poi ci siamo fermati a Imola a fare un controllo da un centro accreditato UCI, però da Madonna di Campiglio fino a Imola penso che abbiamo parlato pochissimo, eravamo tutti, io ero distrutto e lui si vedeva, sì, anch'io ho pianto come ha pianto lui, e eravamo veramente proprio se avessimo perso qualcosa che era impossibile perdere. E non era questione di cattiveria o che eravamo proprio distrutti nel morale e nel fisico. Marco non ha mai accettato quel verdetto lì proprio perché era sicuro di essere nella norma. tutta la sua arrabbiatura del momento o dopo la sentenza, diciamo, quando l'ha andato, che aveva l'ematocrito fuori norma, lui non l'ha mai accettato proprio per questo motivo, perché lui diceva: Martino, ci hanno fregato. E io ti posso dire che io non ho mai dato torto a Marco sotto quell'aspetto lì, perché secondo il mio punto di vista qualcosa quel giorno lì non ha veramente funzionato. Non ditemi che cosa non ha funzionato, perché ne abbiamo dette di tutti i colori, però sicuramente quel giorno lì Marco era nella norma.

0: Per Pantani è l'inizio di una lunga odissea di torture, anche autoimposte. Va fino in fondo alla sofferenza, si richiude come in una prigione, che è anche la prigione della droga, e lui sprofonda. Agli amici dice che smette quando vuole, ma non va così. Eppure ritorna, per un attimo, nel 2000. Vince due straordinarie tappe al Tour de France, due vittorie memorabili sul mitico Mont Ventoux e a Courchevel. E il suo canto del cigno. Così la racconta Alessandra De Stefano, che lo ha intervistato subito dopo il traguardo.
1: Quella vittoria ebbe un sapore particolare, perché io ricordo che feci tutta l'intervista stringendogli il braccio, perché Marco era molto fisico. Era fisico pur non essendo un loquace, era fisico pur sentendosi sempre una preda, no? Quindi non amava essere toccato, però io capii che in quel momento lì, siccome c'erano le lacrime che stavano per uscire, lui non voleva piangere, perché quello fu un tour particolare, la vittoria al Ventoux con Armstrong, al massimo della sua eleganza, sottolineò di aver fatto vincere l'elefantino, di averlo lasciato vincere. Lui disse proprio questo: vorrei tornare per vincere un grande giro. E lui lo sapeva bene che non sarebbe tornato per vincere un grande giro, lo sentiva, lo capiva. Però in quel momento lì lui lo disse, e mentre lo disse si emozionò. E io pensai, so che non ama essere toccato, ma io gli toccai il braccio perché non volevo che piangesse. Perché non mi piaceva l'idea che un ragazzo che ha dato così tanto al ciclismo dovesse piangere su una corsa che in qualche modo gli aveva voltato le spalle, perché poi il Tour gli ha voltato le spalle, il Giro gli ha voltato le spalle, il ciclismo gli ha voltato le spalle. Non bisogna essere poi ipocriti, no? E fare sempre l'apologia di chi non c'è. Questa consapevolezza, quando tu hai un campione che non ha più quel colpo di pedale, che è già lontano con la testa, c'era già stato di mezzo Madonna di Campiglio, c'era stato il suo ritorno, c'erano stati questi pomeriggi dove lui passava i pomeriggi aspettando di uscire, poi magari usciva in bicicletta e qualcuno gli gridava drogato e lui tornava e non si cambiava, rimaneva sulle scale della sua casa vestito da corridore, no? E non aveva neanche la forza di cambiarsi, non poteva accettare quella realtà, non poteva accettare quella storia, quel pasticcio, quel pastrocchio di Madonna di Campiglio di cui i responsabili non hanno mai pagato. Ecco, quella mi piacerebbe vincere un grande giro è quella frase che ascolto sempre nella mia mente, e ricordo questa mia mano stringere il braccio e lui che alla fine mi guardò negli occhi come per dire: ok, hai fatto una cosa che non mi piace che tu faccia normalmente, però stavolta sono contento che tu l'abbia fatta.
0: Due episodi significativi ancora, notarelle di cronaca. 6 giugno 2001, 17ª tappa del Giro d'Italia, da Sanremo a Sanremo. Giorgio Viberti, giornalista della Stampa, scrittore, che seguiva la corsa, è testimone di un fatto emblematico.
2: Apparentemente una tappa che non ha molto significato, perché non cambia la classifica. Io faccio il mio pezzo, poi vado in albergo, scopro che sono nell'Hotel des Anglais, che è un hotel famoso a Sanremo. E fra lo stupore mio e dei miei colleghi vedo che insieme a noi ci sono anche 4 squadre del Giro: la Liquigas, la Mercatone 1, la Telecom e la Tacconi. Nella Mercatone 1 c'era Pantani. Entro, mi do una sciacquata per poi uscire ad andare a cena, mi bussano, credo siano i miei colleghi che mi aspettano per scendere. Invece si presenta un signore che mi fa vedere un tesserino, dice di essere dei NAS, dei carabinieri, e mi prega di poter entrare nella mia stanza per perquisirla. Guardano dappertutto, armadi, sotto la doccia, dietro il termosifone, sotto il letto. Mi dicono: per favore esca. Io esco e solo allora capisco che perquisiscono anche la mia camera, perché il mio balcone era comunicante con quello della stanza vicino, che ospitava dei corridori del Mercatone 1, la squadra di Pantani. E lì un'immagine che io non dimenticherò per tutta la mia vita. Seduto sulla moquette del corridoio c'è Marco Pantani, e gracile, intimidito, fragile, alza lo sguardo, ma non è lo sguardo vivace, acuto che ha Marco, è uno sguardo spento. Mi guarda e mi dice: vedi come ci trattano. Ecco, in quello sguardo c'è il Marco Pantani che era stato escluso ingiustamente dal Giro d'Italia del 1999, c'è il Marco Pantani che non potrà poi partecipare il mese successivo al Tour de France, che gli aveva sbattuto in faccia le porte, non l'aveva voluto invitare. Ma c'era soprattutto il Marco Pantani che cominciava a essere emarginato non solo dal mondo del ciclismo, ma dalla vita. Il Marco Pantani che si perderà, non troverà più la strada, fino a morire, come sappiamo, da solo in un residence di Rimini.
0: Due anni più tardi, inverno del 2003, altro episodio originale. A raccontarlo è Paolo Viberti, fratello gemello di Giorgio, anche lui scrittore e giornalista, firma del ciclismo di Tutto Sport per 35 anni.
3: Mi arriva una telefonata da Cesenatico, è una telefonata anonima. Domani mattina, dall'aeroporto di Bologna, partirà Marco Pantani alle 6. C'è una prenotazione a suo nome per la Spagna. Io mi fiondo da Torino a Bologna in piena notte, dormo su una poltrona dell'aeroporto e alle 6 arriva Marco con alcuni compagni di squadra. È assolutamente stupito, quasi preoccupato nel vedermi. Che cosa andava a fare Marco Pantani a Madrid? Andava dalla sorella di un suo compagno di squadra, lo spagnolo Clavero, la quale sorella era una insigne psicologa specializzata nel recupero di tossicodipendenti. Io lo sapevo, ovviamente non faccio questa domanda a Marco. Marco si giustifica dicendo che là avrebbe trovato un meteo migliore per allenarsi, ma vi assicuro, aveva la tristezza sul volto.
0: La sua ultima gara è il Gran Premio di Lugano il 18 ottobre 2003. Niente da segnalare, solo che 4 mesi più tardi Marco Pantani muore. Il 14 febbraio 2004, il giorno di San Valentino, era un sabato sera. Lo trovano senza vita in una stanza del Residence Le Rose di Rimini. Edema polmonare e cerebrale dovuto a eccesso di cocaina e psicofarmaci. Non è una morte chiara, non è credibile che si sia ucciso, anche se era ormai nel vortice dell'autodistruzione.

0: Ho chiesto ad Angelo Zomignan, nominato direttore del Giro d'Italia proprio ad aprile 2004, come è stato il primo Giro senza Pantani, partito 2 mesi e mezzo dopo la sua morte. Qual era lo stato d'animo?
1: Era un giro in salita. Diciamo che quello del 2004 era ancora un giro targato a Carmine Castellano e io ci sono stato spesso a quel Giro d'Italia per cercare di capire quali fossero i limiti e quali fossero i margini per trasformare il Giro degli italiani in un Giro d'Italia universale come era ai tempi d'oro di Vincenzo Toriani. È stato un calvario perché? Perché la figura di Pantani in passato aveva catalizzato l'interesse generale e a quel Giro d'Italia del 2004 mi sono trovato nell'obbligo di lavorare per creare qualcosa dal 2005 in avanti che fosse qualcosa che esulasse dalla figura del campione o del corridore e che diventasse preponderante per impreziosire l'evento, cioè doveva essere il Giro d'Italia court, non il Giro d'Italia di Pantani o il Giro d'Italia di Armstrong o il Giro d'Italia di qualcun altro. E lì ho cominciato a pensare alla partenza del Giro d'Italia del 2005 in notturna, prima volta in assoluto a Reggio Calabria, ad andare sul Colle delle Finestre con quei tratti di sterrato, ad andare a cercare i tratti degli sterri delle Crete Senesi, dove poi arrivò la tappa di Montalcino in seguito, eccetera eccetera. Quello era un Giro d'Italia in salita e dico, per fortuna che ancora c'era in ammiraglia Castellano con tutti i suoi obblighi e con tutte le sue responsabilità.
0: Marco adoperava la bicicletta per evadere e la sua prima fuga era quella dalla vita di tutti i giorni. Sceso dalla bicicletta è come fosse sceso dalla sua storia. Di lui rimane ciò che può rimanere, la leggenda. Una leggenda costruita impresa dopo impresa. E se c'è un'impresa che riassume perfettamente tutta la vita di Marco Pantani, tutta la sua avventura di sportivo e di campione, è quella di Europa. 30 maggio 1999, quindicesima tappa del Giro d'Italia. Da un giorno aveva ripreso la maglia rosa. Percorsi 150 chilometri, ne mancano meno di 10 all'arrivo. Siamo ai piedi della salita di Europa, nel Biellese, in Piemonte. E a Pantani capita un incidente meccanico. Salta la catena, lui scende dalla bici, traffica con ruota e pedivelle, riesce a rimettere la catena a posto, monta in sella e comincia a pestare sui pedali. Ha perso poco più di una trentina di secondi. I suoi gregari lo aspettano e lo guidano nella prima parte della rincorsa. Marco, in piedi sui pedali, va in danseuse, danza proprio, no? Fa un ritmo forsennato ma armonioso. Incomincia a recuperare, supera corridori su corridori, curvo, in avanti, e furore puro. Arriva in coda al gruppetto dei fuggitivi e supera anche loro a uno, a velocità doppia, incredibile. A 3 chilometri dal traguardo li ha passati tutti, è in piena trance agonistica, è concentrato, ha saltato 49 corridori in 8 chilometri. E taglia il traguardo e non sa mica di avere vinto, eh? La folla è tutta per lui, è in delirio. Ancora una volta Pantani, il campione di tutti, ha fatto una cosa che non si era mai vista e si ricorderà per sempre. A proposito di ricordi, ecco 5 foto ricordo di Marco Pantani scattate a parole da, nell'ordine, Beppe Martinelli, Vittorio Savini, Giorgio Viberti, Roberto Conti e Angelo Zomignan.
2: È come se fosse un collage, perché secondo me metterei quando rideva a crepapelle per una battuta di un qualcuno, oppure la faccia abbronciata della mattina magari prima di una partenza dura che doveva eventualmente essere protagonista, e poi veramente quando era ancora bambino che rideva e che voleva andare in bici. Vorrei che fosse più di una fotografia messa insieme, però sorridente, come l'ho sempre visto io, perché io Marco l'ho sempre visto ridere fino dopo Madonna di Campiglio.
3: Marco era un ragazzo meraviglioso, buono di carattere. In corsa non era così. In corsa era un uomo che voleva sempre vincere, se era possibile, nel suo terreno.
4: I corvi volano a schiera, l'aquila vola sola. È una frase di un famoso film di Luchino Visconti, nella quale secondo me c'è tutto Pantani. Nato in riva al mare, si scoprì grandissimo sulle montagne. Quando poté, cercò di vincere il più possibile, forse troppo, inimicandosi una parte del gruppo e non solo.
5: Marco Pantani era un ragazzo che si faceva voler bene, è uno di quegli uomini che ha un carisma, lo vedi e ti innamori, aveva un modo di fare che gli volevi bene.
1: Io ho un'immagine fortissima. Quando lo andai a trovare a Cesenatico, in una fase del recupero dalla frattura di tibia e perone, e lui mi accompagnò verso la sua cameretta di casa sua in Via dei Mille, e lungo quel corridoio su una mensola c'erano delle cornici con delle immagini, con delle foto. Nonno Sotero, Fabio Casartelli e due ragazzi sconosciuti ai più, Emilio Ravasio, scomparso durante il Giro d'Italia, e Diego Pellegrini, un dilettante che ai tempi in cui Pantani era dilettante, era morto sulle strade del Giro della Valle d'Aosta. Quelli erano i suoi morti, quelli erano i suoi idoli. Questa è l'immagine forte che io ho di Pantani, l'umanità di un ragazzo che difficilmente si riscontra nelle cronache sportive.

La mia fotoricordo personale è quella di un uomo, anzi di un ragazzo in bici, sfrontato e malinconico, che spesso tagliava il traguardo da vincitore, ma non euforico, non con le braccia alzate, piuttosto sfatto, il busto diritto, le braccia larghe, come se stesse planando, però anche come se fosse in croce. E il viso rivolto verso l'alto, l'espressione dolente, gli occhi socchiusi, sfinito, proprio sfinito. L'immagine di un ragazzo che ha dato tutto, tutto se stesso, anche di più.

Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose mocambos.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio tutta italiana.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà a me settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20esima. 25esima posizione per Cabana di Rama, 24esima posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini, è 24esima tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2. 23esima posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22esima posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax. Stabile in 21esima posizione Mamma Non Mamma di Madame. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20esima posizione, soltanto in 20esima posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20esima posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

ecco qui, vedete, l'estate che esce dalla classifica in, anzi ascoltate, in 19ª posizione troviamo Gaia con Bossa Nostra.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

16ª posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi, una dietro l'altra, le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica, 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

13ª posizione, insomma è rimasto sempre nella zona di dischi caldi, però cresce piano piano. Qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

12ª posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in 12ª posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente, direi.

più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana, esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Top Week, tutta italiana.
2: Rai Radio, tutta italiana.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la 10ª posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate. Adesso ha raddoppiato, è arrivato in 10ª posizione, in netta discesa questa settimana. Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Top Week tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, bentornati alla Top 10 di

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors, in nona posizione questa settimana.

0: all'ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto, Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Quinta posizione invece, eccoci qua, in salita, ecco, inaspettatamente in salita, un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakech e Gepe Genio con Casini.

collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella Top Ten, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa so-

tra la seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e dalla nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Wow.
1: Radio tutta italiana.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana il piacere di ascoltare un anno di successi e naturalmente ricordare brevemente i fatti principali del 1977. 6 gennaio in Cecoslovacchia 200 intellettuali firmano la Carta 77 per il rispetto dei diritti civili nel paese. Il 18 gennaio il calciatore della Lazio Luciano Ricecconi, mentre finge una rapina, viene ucciso da un gioielliere, quindi uno scherzo si tramuta in tragedia.

Il 21 gennaio del 76 il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam. 24 febbraio la RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive a colori. 2 giugno 1977 a Milano viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli, giornalista direttore del giornale Nuovo. Il 15 agosto Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, evade dall'ospedale militare del Celio. 16 novembre a Torino le Brigate Rosse uccidono Carlo Casalegno, vice direttore de La Stampa. Il 4 gennaio del 1977 moriva Achille Campanile, scrittore e giornalista. Elvis Presley si spegneva il 16 agosto. La celebre cantante lirica e attrice di origine greca, Maria Callas, si spegneva il 16 settembre. Charlie Chaplin, Charlot per tutti, moriva il 25 dicembre del 77. Sanremo quell'anno lo vinceva Bella da morire degli Homo Sapiens. Al secondo posto i Collage, Tu mi rubi l'anima, e Santo California con Monica al terzo posto. E adesso un anno di musica ascoltata alla radio nel 1977. In Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.